0: punto di partenza è stato il pretesto, anzi positivo, è un libro proprio di Massimo Luciani dal titolo Il mondo vuoto, l'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto. Perché in questo libro Massimo Luciani dice che è un mondo in cui le persone rischiano di non essere soggetti, di non essere coscienti delle loro azioni. Siamo circondati da informazioni, connessioni, possibilità di scelta, beni di consumo. Eppure quello che manca è l'identità. Cosa vuol dire costruire, fare, impegnarsi, muoversi? Maturare un'autocoscienza di quello che si fa. È sempre più difficile dire io. In un famoso intervento Giussani parlò della trascuratezza dell'io, in sintonia molto, in altro termine, con Massimo. E c'è di più. Miguel Benasaglia, che da anni studia i cambiamenti della rivoluzione digitale e il loro impatto sull'uomo, sostiene che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale il rischio che l'essere umano venga ridotto a una somma di funzioni è alto. Pensate al dibattito, senza arrivare all'intelligenza artificiale, sui telefonini, pensate alla controversia che c'è adesso in Francia sull'uso o non uso del telefonino. Ecco, questo è un punto di partenza per quello che può avvenire con l'intelligenza artificiale. Lo stesso autore aggiunge: la vita dell'uomo è esistere, non funzionare come una macchina. E l'uomo, dopo aver delegato certe funzioni alle macchine, rimane ancora tutto. Deve rimanere tutto, perché l'uomo è irriducibile ai suoi elementi. Tutti noi magari usiamo l'intelligenza artificiale per acquisire informazioni, ma pensate se noi deleghiamo all'intelligenza artificiale il modo di giudicare la realtà, l'interroghiamo come fosse lo specchio delle nostre brame e ci adeguiamo a quello che viene detto. E questo non è solo dal punto di vista personale, individuale, è anche il tessuto sociale. Noi continuiamo a parlare, ne parleremo, di corpi intermedi, di luoghi però non semplici aggregazioni, ma luoghi dove cresce lo spirito critico, dove non solo ci si organizza. Ecco, anche questi sono andati in crisi, sono diventati spazi in cui uno è organizzato, più di costruire, come dire, nessi, strumenti, discussioni, anche alternative al potere. Anche in molti corpi intermedi è sparito l'io, è sparito l'ideale, prevale l'organizzazione. Quindi sia la tecnologia che l'organizzazione contro questo io. E terzo passaggio di esempio, la questione della politica. Noi eravamo abituati a votare dando preferenze, poi magari dando primarie. Oggi andremo a votare in un modo o in un altro in persone che non sono scelte, ma che sono indicate dai segretari di partito, che classificano le persone più vicine a loro. Poi andremo a esprimere delle preferenze che non sono preferenze. È un altro esempio in cui l'io di noi e l'io di chi viene scelto sparisce, si diventa meccanismi in un sistema. E quindi la domanda di questo incontro è la risposta di qual è la risposta, che evidentemente non può essere il rifiuto della tecnologia, il rifiuto della politica, il rifiuto della questione sociale. È l'idea di come può essere governata l'intelligenza artificiale, come può tornare un governo della politica, come le realtà sociali sono luoghi abitati. E quindi la prima questione è antropologica. E questo tema della antropologia relazionale, della ricostruzione del nuovo io, è evidentemente legata alla conseguenza che è la libertà. Libertà che, se manca il soggetto, è assenza di legame, è anarchia o imposizione, due cose insieme, imposizione e assenza di legami, invece qui è costruzione di legami. E vi do un esempio di questa mancanza di legami come modo con cui si vive socialmente. I dati di Eurostat dicono che oltre il 10% degli europei dichiara di non avere nessuno con cui parlare. Siamo così lontani da una antropologia relazionale che anche nel campo della vita quotidiana c'è una consistente base di persone che non ha più questo passaggio. E allora qui torniamo al punto e arriviamo quindi al primo intervento. Avremo tre interventi di 20 minuti, il primo intervento che avrà Massimo Luciani, della differenza tra individuo e persona. L'individuo può essere ridotto a consumatore, utente, elettore intermittente, profilo digitale, insieme di prestazioni. La persona è un soggetto che non è la somma delle sue funzioni, è irriducibile, è mosso da un desiderio di compimento che l'apre alla realtà. Sempre per fare riferimento al MITI, c'è una mostra, quella di Leonard Mell, che mette in luce benissimo qualcosa che ci disse un po' di anni fa François Michelin, quando disse: nelle mie imprese io non voglio parlare di risorsa umana, voglio parlare della persona come risorsa. Quindi anche il mondo dell'economia è di questo tipo. E l'altro allora non è un insieme di limiti, un concorrente, ma qualcuno con cui costruire. Ecco, di questo tema antropologico vorremmo che ci parlasse Massimo Luciani. Quindi a te la parola, Massimo.
1: Grazie Giorgio. Sì, io ritengo che siamo di fronte a un mondo pieno di individui e vuoto di soggetti. Però dobbiamo intenderci bene. Anzitutto, mondo vuoto di soggetti non significa un mondo che sia definitivamente vuoto di soggetti. È un mondo nel quale è in atto un processo che dura da molto tempo, da molti decenni, nel quale c'è uno svuotamento della soggettività e assistiamo invece ad un rafforzamento della individualità. Anche qui bisogna stare attenti a che non si determinino equivoci. L'individuo moderno, il riconoscimento dell'individualità moderna, è alla radice della tutela delle libertà costituzionali. E criticare l'individualità in sé per sé sarebbe un grave errore. Quello che non è errato è criticare l'individualismo che è stato definito narcisista, cioè un individualismo che esclude tutti gli altri e considera soltanto se stessi. Un individualismo, ci tengo a sottolineare, che è stato anche giustificato da importanti correnti filosofiche, caratterizzate tutte dall'antisoggettivismo e dall'antiumanesimo, correnti filosofiche che hanno avuto un notevole successo in tutto il Novecento e che hanno fatto sentire il loro morso un po' dappertutto, anche nel mondo che mi è più familiare, quello del diritto. Mondo pieno di individui e vuoto di soggetti significa mondo nel quale è molto difficile elaborare una propria identità. Anche questo è un tema, un terreno minato, un tema molto divisivo, parlare di identità. C'è una diffusa letteratura contro l'identità, perché si riferisce a una idea di identità che io chiamo escludente, cioè quella identità che fa sì che io mi riconosca in un certo modello, in un certo gruppo, in una certa etnia, in una certa cultura, e che esclude tutti gli altri, come se fossero indegni di partecipare con me al medesimo percorso di vita. Quella a cui penso è l'identità posizionante, cioè una identità che mi mette in una certa posizione nel mondo, che consente alla mia soggettività di costruirsi, di costituirsi. Questa identità non solo non deve essere combattuta, ma deve essere rinforzata. E mi pare che il discorso di Papa Leone di ieri andasse in questa esatta direzione. Questo processo è stato alimentato da molti fattori. La fine delle ideologie. Ora, le ideologie intese come fortezze nelle quali ci si rinserra, dalle quali non si esce, che impediscono il dialogo con gli altri, non sono un fenomeno positivo. Ma le ideologie intese come profondità di convincimenti, forse sì. Quando Karl Popper, molti anni addietro, sosteneva che la fine delle ideologie sarebbe stata anche la fine delle guerre, e palesemente, ahimè, si sbagliava, perché non è accaduto questo. Sono finite le ideologie, o perlomeno si sono fortemente indebolite, ma sono finite soprattutto le grandi ideologie. Si sono sviluppate delle microideologie che hanno fatto sì che si sia costruito quello che un grande teologo come Herman Salman ha chiamato pluralismo manicheo, cioè un pluralismo nel quale ci si guarda in cagnesco tra associazioni, soggettività sociali, perché nessuno dialoga con gli altri, tutti ci si riconosce in ciascuna associazione, in ciascuna realtà sociale, soltanto in un valore, e quel valore è, quello sì, escludente. Non è il pluralismo cui hanno pensato, per esempio, i nostri costituenti. Poi c'è il morso delle tecnologie, ovviamente. Le tecnologie contemporanee sono fatte apposta per isolarci, sono fatte apposta per stimolare la costruzione dell'individualismo narcisista ed escludente e per rendere più difficile la costituzione del soggetto. Questo tenete presente, che proprio nel mondo del diritto crea dei problemi enormi, perché il diritto è costruito sull'idea del soggetto, della sua responsabilità, dell'imputabilità delle azioni a delle soggettività che sono ben precisamente identificate. Ci sono i processi di finanziarizzazione dell'economia, c'è la frammentazione, la precarizzazione e la perdita di dignità del lavoro, forse il fenomeno più importante sul quale tornerò più avanti. Insomma, l'individualismo narcisista contrasta con la soggettività dialogante. Mi è venuto in mente di farvi un esempio veramente sciocco, ma forse illuminante. Avrete letto sui giornali di recente, qui siamo al mare, ma chi ama la montagna conosce bene i cosiddetti ometti. Gli ometti sono dei mucchi di pietra che servono per indicare la strada. Soprattutto se arriva la nebbia, cosa frequente in montagna, ci si orienta grazie a questo. Che cosa accade in questo periodo? Che c'è l'assalto alla montagna, avete visto, ci sono molti che costruiscono questi ometti semplicemente per farsi una fotografia davanti a questi mucchi di pietra, perché magari lo sfondo è molto bello, c'è una bella valle, ci sono delle belle montagne intorno, e si costruiscono questi ometti di pietra per fare una foto e poi mandarla su Instagram. Questo che cosa determina? La conseguenza che il povero escursionista che viene dopo perde la strada e non ci si ritrova più. Questo è l'individualismo narcisista che impedisce, in un esempio veramente sciocco e banale, che impedisce e ostacola il dialogo tra le soggettività e la costruzione stessa delle soggettività. Giorgio poi ha evocato il profilo istituzionale, la dimensione delle istituzioni. Va da sé che chi in questo momento fa il giudice costituzionale non può parlare di queste cose, cioè io non posso parlare delle vicende che attengono per esempio alla legge elettorale e via discorrendo. Posso però osservare una cosa che osservo del resto da molto tempo. Si parla molto di crisi della rappresentanza, ritenendo che ci sia una crisi del rappresentante, cioè una crisi della classe politica che ci rappresenta. Non mi voglio pronunciare su questo, ma quello che è certo è che prima di questa crisi del rappresentante viene la crisi del rappresentato, proprio perché la soggettività è così indebolita. Che cosa si rappresenta? Chi si rappresenta? Questo è veramente difficile da comprendere, e i problemi della rappresentanza politica li comprendiamo soprattutto se facciamo leva su questo aspetto. E qui ha ragione Giorgio a mettere in relazione la sorte della politica con l'antropologia, perché se non si incide sulla prospettiva antropologica, beh, le sorti della politica sono grame, e questo ce lo dimostra non soltanto il nostro paese, ma il mondo intero. Un terzo tema che ha evocato Giorgio Vittadini è quello della tecnologia, Ora, davanti alla tecnologia, ne ho accennato anche prima, davanti alla tecnologia si possono avere varie reazioni, vari atteggiamenti. Credo che la prudenza della Magnifica Humanitas sia molto significativa. Ora, la Magnifica Humanitas non mi sembra una enciclica che abbia ad oggetto esclusivamente questo tema, anzi tutt'altro. È stata presentata così da molti mezzi di informazione, ma non lo è. E nella Magnifica Humanitas troviamo, per esempio, tutta la prima parte, una ricostruzione straordinariamente complessa della dottrina sociale della Chiesa. E troviamo poi un'affermazione di un coraggio sorprendente, perché vedere scrivere da un Papa agostiniano che la dottrina della guerra giusta ha fatto il suo tempo colpisce molto. Quindi la Magnifica Humanitas non è certo soltanto una enciclica sulla tecnologia. Eppure parla di tecnologia e dobbiamo avere nei confronti della tecnologia un atteggiamento laico, preoccupato, ma laico. La tecnologia è sempre strumento, non è obiettivo. Anche se i tecnocrati spesso non se ne accorgono. In quello che forse è il primo romanzo che è stato dedicato all'ipotesi di un automa che avesse delle sembianze e degli atteggiamenti umani, mi riferisco alla Eve Future di Villiers de l'Isle Adam, quindi parliamo davvero del passato. Thomas Edison immaginario che è chiuso nel suo laboratorio di Menlo Park, si chiede se le invenzioni che sta elaborando siano invenzioni utili, se servono a qualche cosa, se valga la pena di elaborarle e di gettarle, diciamo così, sul mercato. E questo suo macerarsi finisce con una frase francamente agghiacciante, perché Edison dice: qu'importe, inventons. Che ci importa alla fine di questi interrogativi? Inventiamo. E questo è l'atteggiamento del tecnocrate che non è responsabile, che non si sente responsabile delle sue scelte, che poi condizioneranno la vita degli esseri umani. E quindi l'impegno delle istituzioni e l'impegno della cultura deve essere quello di responsabilizzare la tecnologia. Io vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Per riprendere il contributo di Massimo e introdurre l'intervento di Caracciolo, leggo due righe di Giussani, proprio, che dice: il desiderio come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, allora si mette a cercare il pane, l'acqua, il lavoro, la donna, una poltrona più comoda e un alloggio più decente. Si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, a come mai certi sono trattati in un modo o in no. Proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro, che la Bibbia chiama globalmente cuore. Quindi abbiamo questa comune riflessione, l'umanismo e un contributo cattolico che mette a tema questa responsabilità della persona. E se andate nella mostra di Leonard Mell, si parla lì di una sussidiarietà bipolare che introduce sia la persona, la società e lo Stato come relazione, non li contrappone. Ma, e qui la domanda si fa ardua, siamo un po' tutti rassegnati quando si parla di contesti globali di essere in una situazione di meccanicismo, cioè di non poter giocare queste responsabilità, di essere in un mondo in cui tutto dipende da equilibri internazionali, globalizzazione, da guerre, da crisi economiche. Siamo come degli esseri che subiscono un destino a cui non possono più contribuire. Oltretutto In altro contesto il presidente Violante dice spesso che ormai le non democrazie superano le democrazie. Allora la domanda è: quali sono, possono ancora esserci risorse dell'io che aiutano a mantenere lucidità, che intervengono in questo scenario dato? Ci possono essere imprevedibili istanti in cui questa globalizzazione dipende da noi, o è uno scenario in cui siamo semplicemente oggetti di forze che noi non possiamo determinare?
2: Grazie intanto dell'invito. E, francamente, fa piacere partecipare a un incontro dove incontri molte persone e pochi individui. Siccome io non sono un fan delle scienze sociali, e penso che per capire il nostro tempo possano essere più utili le arti, in particolare la letteratura, comincerò citando a memoria la prima pagina di un testo dello scrittore Sebastiano Vassalli, risalente a una ventina d'anni fa, L'Italiano, che comincia così: il giorno del giudizio Dio chiama a raccolta tutti gli uomini, americani, russi, francesi, portoghesi, e fa l'appello e gli dice: russo, tu inferno, americano, purgatorio, francese, e così via. E li nomina, tutti si alzano in piedi e lui assegna i posti. Poi fa: italiano, silenzio, italiano, al che tutti si voltano verso l'italiano e lui fa: chi io? Ecco, questo è il ritratto, io credo, dell'italiano finora, e direi forse anche un po' prima di finora, cioè l'italiano che è nato in un paese geopoliticamente irresponsabile, nel senso che l'Italia, avendo perso, anche questa cosa a scuola non è passata, ma insomma è abbastanza fondamentale, avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, è diventata una sorta di semiprotettorato americano. E quindi possiamo dire che, con un certo, se vogliamo, anche colpo di fortuna, abbiamo perso la guerra, ma abbiamo vinto la pace, almeno per le tre generazioni successive, perché ora, anche volendo essere protetti dagli americani, non è consigliabile. E comunque a loro non frega niente di noi. Però per un settantennio noi abbiamo potuto vivere con una sensazione, noi italiani, ma non solo, con una sensazione di assoluta sicurezza rispetto al fatto che le forze armate, per esempio, non servivano per fare la guerra. Ancora oggi le vediamo più che altro impegnate, non so, in strade sicure piuttosto che nel soccorso in caso di emergenza. La parola guerra è stata completamente bandita dal vocabolario, tanto è vero che quando l'abbiamo fatta non l'abbiamo detto. Ricordo solo un caso, quello jugoslavo, quando bombardammo Belgrado, e mi capitò di incontrare alcuni piloti che avevano bombardato Belgrado, i quali, dovendo farlo in incognito, si erano appiccicati per protesta sulle spalline un fantasma, per dire: noi non esistiamo, e però esistevano. E lì poi gli storici potranno, frugando negli archivi, trovare anche l'ordine con cui il capo di Stato Maggiore della Difesa, in assenza di una decisione politica, abilitava con meravigliosi giri di frase i nostri piloti a bombardare i serbi. Ma è un esempio fra molti. Quindi un clima di irresponsabilità che ci ha permesso, in un contesto pluralistico, perché sì, era un semiprotettorato americano, ma gli italiani erano leali o sleali contemporaneamente, sì certo agli americani in primo luogo per le questioni proprio vitali di sicurezza, ma c'era una quota di italiani che erano in realtà leali all'Unione Sovietica, quindi al nemico del nostro protettore, mica pochi. E poi direi una maggioranza degli italiani era, e credo che in buona parte rimanga, fedele alla Chiesa Cattolica, e quindi c'era un altro tipo di lealtà. Sto parlando di lealtà difficilmente compatibili fra loro, voglio dire, insomma, siamo quasi al diavolo e l'acqua santa. E per ultima arrivava l'Italia, quarta lealtà. Oggi siamo entrati in una fase storica completamente diversa, alla quale siamo totalmente impreparati. È in corso una rivoluzione mondiale che chiama ciascuno di noi ad assumersi delle responsabilità, a diventare persona, non solo individuo, a diventare soggetto e non solo oggetto di una protezione altrui o di una legittimazione altrui, e a impegnarsi per evitare quella che è la catastrofe che tutti sentiamo incombere e che tutti vogliamo in qualche modo rinviare a un futuro imprecisato, quello della guerra, che noi avevamo pensato come assolutamente impossibile. Se dovessi dare un titolo a questa fase storica, a questa rivoluzione mondiale, opterei, può sembrare un paradosso, ma opterei per la fine della guerra. Avendo scritto un paio d'anni fa che si chiamava La fine della pace, sarei in contraddizione con me stesso e quindi mi devo spiegare. Sì, io penso che sia finita la guerra, ma non la guerra quella che si combatte oggi in molti paesi del mondo, ma è finita la guerra classica, cioè la guerra come continuazione della politica con altri mezzi, ci insegnava Clausewitz. Cioè la guerra ha perso contemporaneamente il fine e la fine. Il fine nel senso che le guerre sono scopo di se stesse. Non si combatte in genere per chissà quale sol dell'avvenire, ma si combatte molto spesso perché l'alternativa magari, per esempio penso all'Africa, è morire di fame, perché le guerre ingenerano poi delle economie perverse, ma tuttavia delle economie. Provate a abolire per esempio i passeur, no? Cioè quelli che noi consideriamo, a giusto titolo, dei criminali che sfruttano i migranti. Beh, ci sarebbero delle rivolte popolari per poter rimettere al loro posto questi signori che sono in realtà gli animatori di molte economie africane. Quindi viviamo anche in un mondo abbastanza paradossale. E in questo mondo le grandi potenze si illudono, e gli esempi si sprecano, di poter governare la guerra, cioè si illudono che una guerra senza un fine possa avere una fine. No, signore, se non hai un fine è la guerra che ti governa, non sei tu che governi la guerra. Se non capiamo questo, e se soprattutto i potenti non capiscono questo, la vedo veramente male. E lasciamo stare i potenti, qui insomma siamo in un ambiente più familiare. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che tutti noi adesso possiamo e dobbiamo entrare nell'era della responsabilità, non nell'era della delega. E poi se anche volessimo delegare la nostra vita, la nostra sicurezza, il nostro futuro, i nostri figli a qualcuno, ma a chi mai potremmo affidarci? Non ci sono più padroni disponibili, ci sono certamente predoni pronti a riempire i vuoti, non solamente spirituali ma anche materiali, che si aprono nei paesi che non hanno un'idea di quel che vogliono. Devo dire che frequentando spesso le scuole, in particolare i licei, la mia sensazione, ma è una sensazione epidermica, è che i ragazzi di oggi, piano piano, ma non tanto piano, stanno capendo che se non prendono in mano il futuro non lo avranno. Mentre noi, parlo della mia generazione, poteva considerare, vivendo in una famiglia non ricca ma agiata, di avere comunque un futuro più o meno agevole e condivisibile, questo oggi i ragazzi hanno capito che non è possibile. E quindi vedo spuntare dei tentativi innanzitutto di analisi critica e poi anche di associazione per combattere per la difesa degli interessi, ma soprattutto per la difesa della pace, che già oggi direi piuttosto incrinata. Il problema, ma questo implicherebbe un'altra conferenza, a mio avviso, è l'università.
0: Ringrazio Lucio Caracciolo perché ci ha mostrato come il tema posto da Massimo Luciani si possa applicare anche a qualcosa che, dicevamo prima, sembra escluderci. Il tema del dialogo, il tema della persona che invece di imporre scelte che prescindono dalla sua soggettività, costruisce mondi possibili, diversi. Allora quindi è fondamentale a questo punto il terzo passaggio che chiediamo al vicepresidente della Corte Costituzionale Lucio Antonini, che è quello dei corpi intermedi e dello Stato, perché dove vengono educate queste persone, quelle descritte da Massimo Luciani, e che quelle che poi contribuiscono a costruire democrazie che sono in grado di relazionarsi tra di loro? Ci devono essere luoghi, non basta votare. Il voto oggi non è un sintomo di democrazia, ci sono molti paesi dove si vota e si costruiscono oligarchie, perché anche l'opinione pubblica è succube del potere. E come può nascere uno Stato che non è quello opsiano, ma quello che poi è nato 80 anni fa della Costituzione, ad esempio, espressione di questi corpi intermedi?
3: Tocqueville diceva: non basta votare per essere liberi, e quindi già 200 anni fa ci diceva la necessità dei corpi intermedi. Nel libro di Luciani si torna a legare la necessità dei corpi intermedi al recupero della soggettività, e lui auspica il ritorno di corpi intermedi di una certa caratura culturale. Secondo me questo è essenziale. Ma per rispondere alla tua domanda, Giorgio, io voglio fare una piccola premessa sul tempo che stiamo vivendo, perché questa è emerso anche da quello che abbiamo sentito. Caracciolo parlava della parola responsabilità. Questa è una delle parole chiave usate nell'intervento di Papa Leone ieri: responsabilità. Dobbiamo assumere responsabilità, perché il tempo che stiamo vivendo è un tempo antitetico alle relazioni autentiche. Non viviamo più nell'epoca dell'individualismo, cioè quello che lo definiva Putnam bowling alone, no? Gli americani vanno a giocare a bowling da soli, e quindi abbiamo perso, non più con gli amici, abbiamo perso un enorme patrimonio sociale. Oggi è l'epoca del singolarismo, che è un fenomeno che si sta diffondendo, cercherò di illustrarlo, molto più insidioso e molto più pericoloso, che non ha la dignità culturale che aveva l'individualismo. Cioè l'individualismo si basava sul fatto che gli individui erano uguali e quindi erano titolari di diritti. Nell'individualismo liberale nascono i diritti, libertà, proprietà. Nell'individualismo moderno nascono i nuovi diritti, che poi nella cultura woke tengono a diventare magari diritti insaziabili. Però, diciamo, c'era questa dignità ultima dell'individuo. Oggi il singolarismo si basa sulle preferenze. Cioè qualcosa è cambiato. Si basa sull'autonomia. Io sono il complesso delle preferenze che vivo. Io sono la mia autonomia e la rivendico gelosamente. Io sono la mia autonomia. C'è una canzone Soltera di Shakira che racconta che lei è stata piantata dal fidanzato. Adesso lei è single. E quindi è un inno alla vita da single, perché da single tu sei più forte. Non hai più quello che ti tradisce, con cui litighi, che ti può lasciare. Non sei più fragile perché sei single. Questo è il singolarismo, cioè questa teoria che da solo io sto meglio che dentro la relazione. E l'inno alla vita da single. Ma questa solitudine che si viene a creare non è la solitudine di Pascal, io sto bene da solo nella mia stanza. Non è la solitudine di Emily Dickinson, questa solitudine mi fa compagnia. Questa è solitudine cinica, dove nasce quel fenomeno nuovo che oggi possiamo sperimentare e vedere in giro, che è quello delle, le chiamano le passioni tristi. Su questo vorrei fermarmi, le passioni tristi. Ci sono due psichiatri, Menayab e Smith, che hanno scritto questo libro che si intitola L'epoca delle passioni tristi, che riprende una elaborazione di Spinoza nel Seicento, ritorna Spinoza, nella modernità ritorna molto Spinoza, adesso ritorna con questa cosa delle passioni tristi. Cosa sono le passioni tristi? Tristezza, l'odio, la gelosia, l'attaccamento al potere, la paura. Cioè le passioni tristi stanno a significare per i giovani. Ecco, a differenza tua, io invece nei giovani vedo, purtroppo, la mia esperienza, la difficoltà a investire nel futuro. La difficoltà a investire nel futuro. Cioè, se tu gli dici pensa al tuo futuro, l'esperienza, impegnati, pensa al tuo domani, loro rimangono freddi. Loro rimangono freddi, del futuro non gli interessa, loro sono rannicchiati in un eterno presente. È un eterno presente quello che vivono, ma non è un eterno presente in cui stanno felici, capite? Non è l'eterno presente della densità dell'istante, è un eterno presente in cui sei impaurito. Questo è quello che io rischio, vedo, le passioni tristi. Non sono felici. Le passioni tristi sono passioni negative, sono quelle che appesantiscono, alimentano la sofferenza, la discriminazione, cioè quelle che portano i giovani all'autismo digitale. Quanti ragazzi oggi vediamo chiusi nell'autismo digitale? E i grandi, noi, nella passività rancorosa. Quanta gente non va a votare, alimenta il populismo non andando a votare? La passività rancorosa, no? Queste sono le passioni tristi, secondo me, che ci stanno dominando. E allora la domanda è: ma qual è l'origine? Perché nascono queste passioni tristi? Perché siamo finiti in un'epoca di singolarismo? Allora, io qui la intravedo in un grande decadimento che sta vivendo la nostra epoca, e poi mi aggancerò a un'intuizione, secondo me, profondissima di Massimo Luciani, che secondo me va ripresa e va rilanciata. La chiamo la riduzione del desiderio. La riduzione del desiderio. Ho recentemente riletto Madame Bovary di Flaubert, per riprendere il richiamo alla letteratura. Madame Bovary è un romanzo stupendo, fantastico. Ma Madame Bovary è l'emblema del desiderio ridotto, ridotto a piacere immediato, a possessività, a narcisismo. Nei suoi amanti lei adora l'immagine che ha di se stessa. Il contrappasso è che l'amore di Madame Bovary diventa una finestra sul nulla. Lei si suicida. E quando Flaubert descrive il funerale di Madame Bovary è una cosa agghiacciante, agghiacciante, agghiacciante. Una finestra sul nulla. Io credo che quello che Flaubert scriveva a metà dell'Ottocento, inserendosi poi in un filone molto radicato, no? Culturale molto strutturato, sia quanto mai attuale. Tutti pensiamo, molti pensano che tutto finisca nel nulla, tutto finisce nel nulla. E se allora il futuro è questo, conviene rannicchiarsi nel presente. Le passioni tristi ci rannicchiano nel presente, dove non siamo felici. E allora così si cade, non c'è più speranza, si cade nella distopia, cioè il contrario dell'utopia, no? Non si vede un futuro. È la sindrome che colpisce chi vive solo passioni tristi. Non è caso che il Papa abbia detto ieri avete un futuro positivo. Abbia rilanciato questa idea del futuro positivo, il contrario della distopia. Io sto scrivendo un romanzo, perché visto, poi dopo diranno gli altri se vale la pena o no, però il tema è le passioni tristi. Secondo me la responsabilità che noi abbiamo è rilanciare le passioni positive. Dobbiamo rilanciare passioni positive. Perché questa è la grande trappola da cui dobbiamo difenderci. Perché questa riduzione del desiderio, secondo me, condanna la nostra modernità a una gravissima forma di irrazionalità. Irrazionalità. Non è un caso che sia il presidente Mattarella che il Papa abbiano usato entrambi un termine, perdita di realismo. Attenti alla perdita di realismo. La perdita di realismo è irrazionale. È irrazionalità, no? E allora, secondo me, bisogna difenderci da questa riduzione del desiderio. Don Giussani già 30 anni fa diceva: una riduzione dei desideri dell'uomo viene perseguita sistematicamente. Da chi? Dal potere. Dal potere. Nell'appiattimento del desiderio ha origine lo smarrimento dei giovani e il cinismo degli adulti. E imputava questa sistematica riduzione appunto al potere che vedeva nei mass media e nella scolarizzazione. Questo era quello che vedeva Giussani. Io penso che lui, se potesse scrivere oggi, credo che come la magnifica Humanitas punterebbe il dito contro lo sconfinato potere dei padroni del vapore, cioè delle piattaforme digitali. Oggi le piattaforme digitali perseguono una sistematica riduzione del desiderio. Nelle piattaforme digitali la persona è sempre mezzo, mai come fine, non è mai un fine la persona. Le piattaforme mirano a catturare l'attenzione. perché catturando l'attenzione tu hai guadagno, catturi la persona e quindi guadagni la sua attenzione e guadagni economicamente. Una Madame Bovary, e quindi ti bombardano con quelle che sono le tue preferenze, quindi alimentano il singolarismo, la gelosia delle tue preferenze viene alimentata, cioè Madame Bovary sarebbe stata bombardata da messaggi che assecondavano il suo narcisismo, non avrebbe mai capito l'amore come completamento di sé, perché i social l'avrebbero bombardata sul narcisismo, assecondata di immagini, di filmati, di cose che gli facevano capire che il suo narcisismo era giusto. È quasi impossibile l'autocorrezione in chi è vittima di una dipendenza dai social. È difficile che ti correggi da solo. E allora, secondo me, si supera questa irrazionalità riscoprendo la portata del desiderio. Secondo me la sfida, e questo Agostino allora è dell'attualità sconcertante, la sfida è riscoprire la portata del desiderio. Desiderare deriva da sideris, che vuol dire stella. Nell'etimologia di desiderio c'è questo punto di fuga aperto all'infinito. Luciani cita un passaggio di Recalcati, per esempio sull'amore. Non è volontà di appropriazione, come Madame Bovary con i suoi amanti, ma l'amore è il riconoscimento dell'altro. L'amore è quel riconoscimento. Questo è il desiderio non ridotto, capito? L'amore è come riconoscimento dell'altro. Che questa sia la natura del desiderio, secondo me Agostino lo dice in un passaggio che è straordinario, quando lega il desiderio alla preghiera e dice, ha il coraggio nella sua epoca di legare desiderio e preghiera. Qualunque cosa tu faccia, se desideri, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Se il tuo desiderio è continuo, continua la tua voce. Tacerai se smetterai di amare, cioè di desiderare. Cioè lega il desiderio alla preghiera. Questa è un'intenzione straordinaria che fa emergere tutta la portata del desiderio. E qui c'è il desiderio nella portata infinita. Ma allora qui si capisce perché l'enciclica parli di una magnifica umanità. La magnifica umanità nasce perché ha dentro questo desiderio che ha una portata infinita. E Vitadini ha già citato il pezzo di Don Giussani, ma lo ridico. Il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse dell'uomo nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo e allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare il lavoro, si mette a cercare una poltrona più comoda, un alloggio più decente, si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa come mai certi sono trattati in un certo modo e lui no. Proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente cuore. Ma allora nasce la domanda, e qui arriva la risponde, dice, ma com'è possibile non ridurre il desiderio? Noi che viviamo in questa epoca, dominata dai padroni del vapore, dominata da una volontà di potenza, ma come facciamo? Come siamo in grado di non ridurre il nostro desiderio, di non fare la fine di Madame Bovary? Come facciamo? Occorrono luoghi, relazioni, amicizie dove è possibile percepire in azione un desiderio non ridotto. Noi come Corte Costituzionale abbiamo fatto qualche sentenza in cui abbiamo messo in evidenza la portata anche di azione civile, di benessere civile che porta a questo desiderio non ridotto. Prima ancora che, leggo di una sentenza della Corte, prima ancora che nascessero i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli, cioè il desiderio, si è espressa in una molteplicità di forme associative, società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Oppure, all'origine dell'azione volontaria c'è l'emergere della natura relazionale della persona umana, che nella ricerca di senso della propria esistenza si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche. C'è un però. Questo mondo dei corpi intermedi, che da un certo punto di vista sta aumentando come iscrizioni nei registri, eccetera, registra anche un affaticamento. perché tutta la teoria e la pratica della disintermediazione che abbiamo vissuto non solo ha, diciamo, colpito i partiti e i sindacati, ma ha colpito anche il mondo dei corpi intermedi. Infatti abbiamo visto che l'Istat ha denunciato una diminuzione 3% dei volontari, una diminuzione dei volontari. È molto importante il piano dell'economia sociale che adesso ha fatto il governo con la sottosegretaria Lucia Albano, perché quella vuol dire che anche pubblicamente si riconosce, dal punto di vista proprio lo Stato riconosce l'importanza di questo serbatoio di desiderio non ridotto, perché questo è fondamentale per... Io addirittura

La seconda patologia è la riduzione corporativa. Il gruppo non è più un luogo che apre la persona alla società, ma uno spazio chiuso, un ghetto, che difende il proprio particolare, invece che contrastare l'egoismo, lo riproduce in forma collettiva. La riduzione settaria, ideologica o fondamentalista, l'appartenenza non è più occasione di responsabilità, ma un rifugio identitario. Si sta insieme per confermare ciò che già si pensa, non per lasciarsi provocare dalla realtà e dagli altri. La riduzione nostalgica. Il corpo intermedio vive soltanto del proprio passato, ripete parole, simboli, gesti, forme organizzative, senza sapersi confrontare con i cambiamenti. Io non trovo una definizione, descrizione migliore di quella che ha fatto Vittadini dei rischi che possono correre i corpi intermedi. O la corpi intermedi così non sono più qualcosa che impedisce la riduzione del desiderio. Non sono più un luogo che contrasta il decadimento nelle passioni tristi. Non mantengono vivo un popolo, ma nemmeno una democrazia. I corpi intermedi sono fondamentali per la democrazia, ma devono essere corpi intermedi vivi. E allora qual è l'antidoto? Vittadini dice: la salvezza viene dal mantenere viva in essi l'inquietudine, e torna Agostino, l'inquietudine che spinge a ricercare la verità, a confrontarsi, a non accontentarsi delle parole, delle risposte già pronte, a essere fedeli alla propria mission ideale. Penso che in corpi intermedi che vivono questa inquietudine e che in quanto tali diventano poi effettive comunità pensanti, sta la possibilità di trovare, e qui il punto, un'alternativa culturale ed esistenziale a quelle ideologie, Massimo Luciani parlava di antiumane, io dico quelle ideologie che con alle spalle i nuovi padroni del vapore, le grandi piattaforme tecnologiche, si stanno affermando soprattutto negli ambienti anglosassoni, l'ideologia transumanista e l'ideologia post-umanista, che vanno riscuotendo crescenti interessi. Si pensi al ruolo che hanno personaggi come Peter Thiel, paradosso straussiano, oppure Mark Andersen nel suo manifesto tecno-ottimista. Un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva, occorre un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva il desiderio dell'uomo, ciò che permette di custodire la nostra magnifica umanità, non è un'autosufficienza potenziata, non è un'autosufficienza potenziata, ma è una relazione che libera, una relazione autentica che libera. Questo è quello che permette di non ridurre il desiderio. In questa alternativa penso che sta in fondo, lo citava già Caracciolo, la contrapposizione che nell'enciclica fa il metodo Babele, no, dell'arroganza, la volontà di potenza che però non riesce a costruire nulla, e il metodo Neemia, cioè il sacerdote che invece riesce a ricostruire Re Gerusalemme chiamando tutti a cooperare per il bene comune. La domanda: esistono ancora luoghi così? Beh, io penso di avercelo di fronte. Penso che il meeting con l'entusiasmo che secondo me ha visto il Papa anche, che ha acceso e ha rilanciato, sia uno di questi luoghi dove esiste ancora appunto questa capacità di non ridurre il desiderio. Io penso che solo se esistono luoghi dove il desiderio non è ridotto, esistono laboratori di soggettività per riempire il mondo, per riempire il mondo. Questo lo si deve vedere però nell'apertura a 360 gradi, un'inquietudine che mette in ricerca, che ci fa sentire tutti compagni di viaggio, nel riconoscere che l'amicizia ha ancora un senso profondo, e che è un luogo in cui si è in coraggio di guardare in faccia le domande, come Ivan nei Fratelli Karamazov nel dialogo con Alyosha, no? Sulla sofferenza dei bambini innocenti, le domande che pone, incalzanti. Dobbiamo avere il coraggio di guardarle in faccia, non cercare le risposte. Il coraggio vero nella vita penso che sia saper guardare in faccia le domande, non scappare dalle domande, appunto, non ridurre i desideri. Ecco, questo penso che sia importante. Allora, io da questo punto di vista, io penso che la riduzione del desiderio ci condanna all'irrazionalità, ho detto prima. Da questo punto di vista, l'intuizione di Luciani, Giorgio, questo è importante, di recuperare un dialogo fra illuminismo vero e pensiero cattolico, che sono stati sempre contrastanti, sia in questo tempo di modernità e di postumanesimo e di transumanesimo, una cosa essenziale, è una prospettiva nuova e essenziale dal punto di vista culturale. Io credo che solo non riducendo il desiderio, e ho finito, si potrà essere uomini e donne che, come dice l'enciclica, entrano nei cantieri della

La storia per costruire la città dell'amore nell'era digitale. C'è un passaggio di Agostino che ho visto nella mostra che dice così: cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi. Come siamo noi, così sono i tempi. E allora concludo leggendo un brano di un libro, L'amicizia, diario di un gesuita in fabbrica, che dice così, Brookhaven: quando pensiamo alla creazione divina, pensiamo sempre a un passato mitico o a un avvenire perfetto. Ma è fonte di gioia scoprire che questa creazione mitica e santa è il mondo concreto di oggi. Qui ora, a Bruxelles, questi uomini concreti, in questa fonderia sporca, anche i nostri amici, tutto questo costituisce la realtà, e la realtà è santa. Essa, infatti, è l'unico luogo dove Dio può venirci incontro, e quindi l'unico luogo dove ci viene incontro. Anche se dovessi scegliere fra il Rovete Ardente e Bruxelles, scelgo Bruxelles. Grazie.

Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

dal perché di tutto questo, dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Ma quanto costa la felicità?

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli disse loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme a loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
1: la mia grazia rimane per sempre.
0: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
1: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
2: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti. Tu hai calpestato Raab come un vinto. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria, perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
3: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio.
0: Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
1: ho portato aiuto a un prode. Ho innalzato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno. Il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio.
4: Dio ha promesso a Davide suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
5: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
2: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
5: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
2: Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. Certo, non mentirò a Davide.
5: In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza.
3: Luce e sapienza per chi è semplice.
2: La rivelazione della tua parola.
3: Dalla prima lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo. Carissimo, lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio, imporranno di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato per essere mangiati con rendimento di grazie dai fedeli e da quanti conoscono la verità. Infatti, tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con rendimento di grazie, perché esso viene santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito come sei dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Rifiuta invece le favole profane, roba da vecchierelle. Esercitati nella pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente come di quella futura. Certo, questa parola è degna di fede. Noi infatti ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Questo tu devi proclamare e insegnare. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio ai fedeli nelle parole, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. Fino al mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito, per indicazione di profeti, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Abbi premura di queste cose. Dedicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Non essere aspro nel riprendere un anziano, ma esortalo come fosse tuo padre, i più giovani come fratelli, le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza.

0: La pietà è utile a tutto e porta con sé la promessa della vita. Noi ci affatichiamo e combattiamo
1: perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente.
0: Perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi.
1: Perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente.
2: Dai discorsi di San Bernardo, Abate. Il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio, fonte della sapienza, verbo del Padre nei cieli altissimi. Il verbo, o Vergine Santa, si farà carne per mezzo tuo, e colui che dice «Io sono nel Padre e il Padre è in me» dirà anche «Sono uscito dal Padre». E sono venuto nel mondo. Dunque, in principio era il Verbo, cioè già scaturiva la fonte, ma ancora unicamente in se stessa, perché al principio il Verbo era presso Dio, abitava la sua luce inaccessibile. Poi il Signore cominciò a formulare un piano. Io nutro progetti di pace e non di sventura. Ma il progetto di Dio rimaneva presso di lui e noi non eravamo in grado di conoscerlo. Infatti, chi conosce il pensiero del Signore e chi gli può essere consigliere? E allora il pensiero di pace si calò nell'opera di pace. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Venne ad abitare particolarmente nei nostri cuori per

Invece ha voluto essere compreso, ha voluto essere veduto, ha voluto essere immaginato. Dirai, dove e quando si rende a noi visibile? Appunto nel presepio, in grembo alla Vergine, mentre predica sulla montagna, mentre passa la notte in preghiera, mentre pende sulla croce e illividisce nella morte, oppure mentre libero tra i morti comanda sull'inferno, o anche quando risorge il terzo giorno e mostra agli apostoli le trafitture dei chiodi, quali segni di vittoria, e finalmente mentre sale al cielo sotto i loro sguardi. Non è forse cosa giusta, pia e santa, meditare tutti questi misteri? Quando la mia mente li pensa, vi trovo Dio, vi sente colui che in tutto e per tutto è il mio Dio. È dunque vera sapienza fermarsi su di essi in contemplazione. È da spiriti illuminati riandarli per colmare il proprio cuore del dolce ricordo del Cristo.

0: Vergine Maria, nessuna è come te tra le figlie di Gerusalemme. Tu sei la madre del Re Altissimo. Tu, Signora degli angeli e Regina del cielo.
1: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
0: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

0: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
1: e forse non basta.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

l'uno c'è. Lei con lei.

perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: beato Gesù, chiamato il Cristo.
1: Grazie a te, Cristo Signore, dalla croce ci hai dato una madre, Maria.

0: Grazie a te, Cristo Signore, dalla croce ci hai dato una madre, Maria.
1: Innalzata sopra i cori degli angeli, porti sul capo una corona di 12 stelle.

0: cuori degli angeli, porti sul capo una corona di 12 stelle.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
1: Il Signore è con te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Madre Beata, Vergine Santa, gloriosa Regina del mondo, a noi che celebriamo la tua festa, dona la gioia della tua protezione.

0: Vergine Santa, gloriosa Regina del mondo, a noi che celebriamo la tua festa, dona la gioia della tua protezione.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000. Potete ascoltarci e riascoltarci, lo sapete, con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei quotidiani, i titoli che intrecciano le aperture. Questa mattina guardano alla Piazza Francese, guardano all'anniversario, terzo anniversario oggi del 7 ottobre, dove ovviamente le commemorazioni per quello che è stato e quello che è seguito poi al 7 ottobre si uniscono alle polemiche rispetto alle responsabilità, le responsabilità soprattutto anche politiche di Netanyahu per le ultime notizie che sono uscite. Poi invece per le questioni eminentemente italiane, legge elettorale, ci siamo dopo due voti di fiducia sui relativi articoli, oggi il terzo voto e poi domani quello definitivo con le opposizioni che annunciano anche la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, perché di fatto questa legge introdurrebbe il premierato, così questa perlomeno è la posizione che viene portata avanti, e quindi, come dire, si opera una riforma che deve essere invece riforma costituzionale, dunque procedimento aggravato e tutto quello che sappiamo. Cominciamo la carrellata dei titoli proprio dal Medio Oriente con l'Avvenire, ferita ancora aperta. 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Niroz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente è più come prima, e da Niroz arriva il racconto dell'inviata Lucia Capuzzi, che ha immortalato sia come fotografia che poi con le sue parole quello che oggi è Niroz, e soprattutto l'animo che in qualche modo caratterizza questo momento di sospensione, perché ancora non è stato elaborato, posto che possa una tragedia simile essere mai elaborata, ma anche perché resta aperto il massacro e il fronte di Gaza, come raccontano anche le persone che sono state intervistate da Lucia Capuzzi. Ricordiamo appunto Niroz, pensate che un quarto dei 400 abitanti è stato completamente annientato perché è stato rapito o ammazzato, e alcuni dei rapiti sono tra le 81 persone che non hanno mai fatto ritorno a Gaza, nonostante un anno di nonostante un anno di trattative con i sequestratori di Hamas. E sono poche, veramente pochissime le persone che hanno deciso di tornare nelle prime case che sono state edificate in questi 3 anni, proprio perché le abitazioni furono completamente distrutte, date alle fiamme, e raccontano: non sarà più lo stesso, ci sentiamo traditi. E quindi sempre più alla rabbia nei confronti di quello che ovviamente hanno fatto i diretti responsabili di Hamas, c'è proprio la rabbia, l'estrema delusione, un sentimento proprio di forte alienazione rispetto il governo. E poi troviamo anche l'intervista a Yakov Godo, forse lo avete visto in questi giorni, perché è la persona, l'uomo di 77 anni, che ha avuto la fermezza durante una delle manifestazioni, delle cerimonie che hanno anticipato l'anniversario di oggi, proprio lunedì, in cui ha parlato Netanyahu, e lo ha interrotto per dirgli: tu non hai difeso mio figlio, come non hai difeso le altre 1200 vittime di questo orrore. Attenzione, perché Yakov Godo non è padre di una delle persone morte al concerto Nova oppure in uno dei kibbutz, ma è padre di un militare morto l'8 ottobre per fuoco amico, quindi ucciso per errore dai soldati israeliani, e ha detto: non siete stati in grado né di prevenire né di tutelare le vittime dirette del 7 ottobre, ma nemmeno le operazioni successive. E l'aspetto ancora più che colpisce ancora di più, quindi ancora più forte, eclatante, delle parole di questo padre è: nel dolore per il mio figlio ucciso, la forza di lottare contro la guerra. Proprio in questi giorni si stanno levando le voci dei tanti israeliani che, pur non facendo sconto alla violenza, all'orrore commesso da Hamas, si schierano però contro la guerra portata avanti per 3 anni, si fa fatica a capire anche con quali risultati, da parte di Israele. Cioè una strategia sbagliata, perché se Israele oggi, come in queste ore sta emergendo notizia dei servizi segreti anche israeliani, si starebbe organizzando per nuovi attacchi, vuol dire che nonostante 3 anni di guerra che hanno decimato una popolazione civile a Gaza, ancora Hamas non è distrutta. E fin dall'inizio analisti ed esperti hanno detto: una minaccia terroristica non la puoi distruggere con l'esercito. Cioè la minaccia terroristica per sua natura è una minaccia simmetrica. L'intervento dell'esercito, la guerra tradizionale, è uno strumento simmetrico, quindi non è lo strumento opportuno per annientare una minaccia certa. Questo purtroppo oggi, dopo 3 anni, lo vediamo in tutta la sua forza, oltre a una guerra che si è allargata e i cui effetti li stiamo subendo direttamente tutti. Siamo sulla stampa. Sulla stampa restiamo ancora sui 3 anni dall'orrore, così scrive il quotidiano torinese. Lo facciamo con l'editoriale di Anna Foa, spesso Anna anche ai nostri microfoni. Il 7 ottobre è la legge del più forte. 3 anni dal 7 ottobre, la data che ha segnato una cesura radicale nella storia del conflitto israele-palestinese e che ha dato inizio allo sterminio di oltre 70.000 abitanti di Gaza, alla quasi totale distruzione della striscia, all'aggressione crescente di esercito e coloni in Cisgiordania, volta a sbarazzarsi, cacciandoli, dei suoi abitanti palestinesi. Cos'è oggi Israele? Com'è oggi il paese che celebra questo ricordo? Diciamo a scanso di equivoci che il 7 ottobre è stato l'attentato terroristico, uno dei peggiori attentati terroristici, che ci condannati universalmente, tranne che da frange marginali di estremisti. Cioè, ma oggi Israele si presenta come il paese che ha fatto la scelta della legge del più forte. Una testimonianza, un commento, una riflessione è quello della storica Anna Foa, assolutamente da leggere questa mattina. Ma approfittiamo della stampa per ruotare sull'altro titolo: Parigi in fiamme, chiude i licei. E qua ci torniamo poi come tema, andremo in approfondimento, ma adesso siamo sul Foglio, perché il Foglio fa una scelta precisa, particolare questa mattina, di dedicare la copertina a quella che definisce la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre, 3 anni dopo. Il Foglio racchiude in questa copertina, riporta tanti diversi episodi più o meno gravi, cioè sono tutti gravi, ma più o meno gravi a livello di effetti che hanno prodotto, di cronaca che si sono rincorsi in questi 3 anni, come ricercatore aggredito tornando dalla sinagoga avvenuto il 14 agosto scorso, oppure per quanto riguarda anche le svastiche, le croci celtiche, il numero 88 usato negli ambienti neonazisti, no, per segnalare gli ebrei, che sono state tracciate su diversi edifici in Francia, oppure ancora le aggressioni a due aggressioni allo stesso turista che indossava la kippah. Quindi questo invece è avvenuto di nuovo in Italia, siamo a Perugia in Umbria, poi a Cordova in Spagna, le svastiche sul monumento a Maimond. Ecco, soltanto quest'anno sono veramente tantissimi fatti che sono successi, e poi ovviamente vengono riportati anche fatti da post settembre 2023, quindi dopo il 7 di ottobre. E qual è la denuncia del Foglio, che è sempre il punto che ha tenuto? Che dopo i primi pianti, i primi messaggi anche di cordoglio del 7 ottobre, poi o è stato rimosso la gravità del 7 ottobre, oppure Israele e israeliani, gli ebrei, sono diventati obiettivo di critiche oppure di minacce poi anche concretizzate con azioni vere e proprie. Ovviamente questo perché, per due motivi: uno, c'è sicuramente un sentimento antisemita, è inutile negarlo, che in Occidente trova ancora terreno fertile e che ha più che dei rigurgiti tutte le volte che si creano delle occasioni. Sicuramente invece in altre occasioni non è antisemitismo, ma ci sono state delle vere e proprie critiche, non tanto agli ebrei, non tanto agli israeliani tout court, quanto alla politica di risposta messa in atto da Israele nei confronti di Gaza, e questo credo insomma sia evidente negli ultimi. Non è che con un orrore cancelli un altro orrore o puoi in qualche modo far pari, e anche parlare di difesa, dura difesa di Israele, appunto torniamo a chiedere agli israeliani quanto in questo momento si sentono difesi e protetti rispetto a una guerra che sta producendo continue minacce anche per loro. E poi insomma c'è una questione proprio di dramma dei civili nella striscia di Gaza che non può essere dimenticato e non può essere archiviato, e quindi un orrore non cancella l'altro, e le vittime dell'una parte valgono tanto quanto le vittime dell'altra parte, ci mancherebbe altro. Corriere della Sera, qua torniamo sulla Francia, andiamo anche un po' sugli approfondimenti a questo punto. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, sono state utilizzate da parte della polizia lacrimogeni, ci sono state delle vere e proprie barricate a Parigi e a Lyon. Trump, qua c'è stato l'intervento a gamba tesa del presidente americano, che ovviamente sfruttando la questione in chiave mid-term e quindi delle elezioni che lo attendono, ha detto: ecco, quello che sta succedendo in Francia è frutto dell'Islam, dell'avanzata dell'Islam e dell'onda lunga dell'immigrazione. Ora io non so se avete visto le facce, le foto dei tanti ragazzi in piazza. Ora tutta questa immigrazione si fa fatica a vederla, posto che poi quando si parla di immigrazione in Francia, dato il passato coloniale, insomma c'è una, come dire, un quadro che è molto più composito e complesso. Non entriamo tanto nella propaganda trampiana, l'ho detto, è proprio chiaramente in senso mid term, cioè sfruttare il tema dell'immigrazione, dire: vedete quello che succede in Francia, potrebbe succedere anche qua, ringraziatemi che ho armato ICE e tutto quello che ben conosciamo. Allora, quindi c'è una strumentalizzazione ai fini politici, poi diciamo che anche senza campagne elettorali in atto, Trump non si è mai distinto per un grande approfondimento e spessore di analisi, soprattutto di situazioni che non conosce. Non me ne vorrà sicuramente il presidente americano, anche sì, ma pazienza. Siamo sul Fatto Quotidiano, che torna in Francia, non si arrendano, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 i nuovi arresti. In realtà le stime di questa mattina doppiano quasi questo 250.000, sono stati veramente tantissimi i ragazzi. Ieri ai nostri microfoni c'era anche una professoressa del liceo di Parigi, la professoressa Katia Roti-Roti, che ci diceva che lei e i suoi colleghi avrebbero accompagnato i ragazzi in piazza, e così è stato. Mi ha aggiornato ieri dei momenti della piazza, domani sarà ancora con noi, ma mi ha proprio anche scritto e mandato delle fotografie nel momento in cui sono iniziati gli attacchi con i gas lacrimogeni. C'è da dire che all'interno, ma questo già parlando ieri mattina, in questi giorni l'abbiamo detto, ma non perché siamo particolarmente illuminati, perché come tutti abbiamo dato per scontato che fosse anche l'occasione purtroppo per delle infiltrazioni di facinorosi, oppure anche proprio diciamo degli autonomi massimalisti, e così è stato. È sempre difficile bloccarli, e ahimè insomma lo sappiamo, sono poi anche a volte dei tentativi proprio per far naufragare o fallire certe manifestazioni. In altri casi è proprio che si coglie l'occasione di sfogare la rabbia per la rabbia. Il giornale segue un po' le mosse e l'interpretazione di Trump, perché parla della piazza di Allah, mettendo insieme poi un po' di notizie. Cioè si parte dalla Francia, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam. Quindi secondo il giornale, contrapposto alla lettura che faccio io, insomma, che fanno anche altri analisti, dice che invece Trump è l'unico che ha capito tutto, cioè è la verità, è che la colpa è dell'Islam, e quindi non è una critica al sistema scolastico francese, alle politiche francesi degli ultimi anni, ma c'è una componente di destabilizzazione unicamente islamica. E poi mette la Francia, il giornale, insieme a cosa? questo. In tutto il mondo oggi gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Askatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista Al-Qudri in carcere tenta il suicidio. Al-Qudri è l'uomo che, insomma, si è capito poi radicalizzato online, si è scagliato, ricorderete, a Modena con l'auto contro la folla. Ora, lasciando la questione Al-Qudri per un attimo sullo sfondo, è interessante che il giornale dica: le piazze francesi sono sullo stesso piano, hanno quantomeno la stessa causa rispetto agli antagonisti islamici che oggi vanno a manifestare pro Hamas. Ogni considerazione poi è libero ciascuno di noi di farla. La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche. Repubblica sta sulle questioni più domestiche, quindi una parte la legge elettorale, dall'altra il caro carburante. Che cosa è successo? Eni ha mantenuto il cosiddetto price cap volontario, no? Quindi il tetto al prezzo di diesel e benzina. Solo cos'è successo sul diesel? Che l'altro ieri, e quindi ieri è stato il primo giorno a prezzo pieno, cioè senza il taglio delle accise del governo. Eni non è che si era impegnato a tenere quel livello di costo del diesel, si era impegnato di tenere il livello del costo del diesel a X, ma al netto dei 6 centesimi che invece erano tagliati dalle accise. Ora, in realtà il governo aveva detto: quando finirà lo sconto il taglio delle accise sul gasolio, quindi lo sconto dei 6 centesimi, dovevano scattare le accise mobili, quindi a seconda degli aumenti operare un corrispettivo di taglio. Questo non è successo ieri, per quello che il prezzo è balzato. E Eni dice: noi più di così non possiamo fare. Quindi bisognerà che si trovino un accordo a livello di Eni e governo. Comunque, per la verità, il governo ha già detto che stanno pensando a come agire. Resto su Repubblica perché c'è una notizia che arriva direttamente da Milano ed è l'approfondimento che Repubblica sta facendo in questi giorni sulla crisi abitativa in Italia dopo i fatti spagnoli, e scrive, guardando a Milano: Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Ora, espulse non è che hanno avuto un foglio di via, sono famiglie che sono state espulse, quindi costrette ad andar via per i prezzi proibitivi di affitti o acquisto di immobili in aree più centrali. E quando dico aree centrali non è che ci riferiamo a, non lo so, appartamenti con vista a Scala o vista Duomo, aree dove fino a qualche anno fa comunque una famiglia con due stipendi poteva permettersi un affitto o l'acquisto con mutuo di una casa. Siamo sul Messaggero: Francia nel caos, studenti in rivolta, e poi i due titoli che guardano alle questioni italiane: diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare rialzi, e poi legge elettorale, primi sì, e la sinistra che dice incostituzionale con l'intenzione palesata di rivolgersi alla Consulta. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: carburanti e sconti finiti, quello che dicevamo, il governo prende tempo, senza stop alle accise, prezzi di benzina e gasolio aumentano. In realtà lo stop all'accise sulla benzina c'era già stato, quindi lo abbiamo già scontato a livello di prezzi. È quello del gasolio, no? Che un po' sicuramente ha creato ieri qualche momento distonico, perché è stato visto dagli automobilisti aumentare in modo importante le stime, perché sono arrivati direttamente i 6 centesimi dell'ex sconto. Meloni si appella all'Unione Europea. Intanto sull'energia c'è un sondaggio dell'Istituto Piepoli: il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa. Riscaldare lo vedremo adesso, questo prossimo inverno, che cosa succederà. Sole 24 ore: Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Una notizia che arriva dalla lotta all'evasione: entrate triplicate. La lotta all'evasione triplica appunto il gettito e sfiora l'1,8% del PIL. Sull'energia arriva anche l'allarme inverno dell'Unione europea, flessibilità, quindi quella tanto cara richiesta da Meloni, sarà sul tavolo del prossimo Ecofin. Ieri, tra l'altro, von der Leyen, rispetto al caro energia, ha lanciato una proposta. La proposta ricorda molto quella dei vaccini, cioè l'acquisto congiunto. Però tanti analisti dicono, guardate che il problema è un po' diverso, sui vaccini è stato un successo, sull'energia non lo è stato, e in realtà ci ricordano anche che questo, prima crisi energetica, quindi post 22, quindi in quel caso era la Russia a crearci dei problemi da un punto di vista dell'energia, in realtà l'Europa aveva già attivato l'acquisto congiunto di gas, e non, infatti nessuno di voi se lo ricorderà, perché non è che ha prodotto questi effetti. E quindi si insiste su una strada che non si è dimostrata, diciamo così, efficace. Perché lo facciamo? Non lo so, però questa mattina sarà con noi, ci raggiunge a questi microfoni Carlo Stagnaro, ingegnere ambientale dell'Istituto Bruno Leoni, responsabile della ricerca scientifica, che tra l'altro proprio su questo tema ha pubblicato un articolo interessante oggi su Milano Finanza. Io chiudo con i titoli sportivi della Gazzetta dello Sport. Torna così, resa di Sinner. Ci rivediamo nel 2027. Il ginocchio, la scelta dei tornei, le terapie, il piano per il rientro. L'obiettivo è essere in forma per l'appuntamento in Australia a gennaio. Poi c'è la notizia della, a questo punto possiamo dirlo, del nodo sciolto della FIGC, sempre Malagò, commissario della Federcalcio, il 14 dicembre sarà rieletto. E così, insomma, la questione, anche se volete un po' burocratica, del famoso tesseramento, dovrebbe essere in qualche modo stata superata. Allora, su tutti i quotidiani questa mattina in realtà c'è un'altra notizia, una notizia, racconto, spiegazione, insomma quelle pagine che secondo me accompagnano bene anche un buon caffè al mattino, ovvero il Nobel per la fisica, che direte, ma è una questione piuttosto tecnica, capziosa, difficile, sicuramente sì, andando nello specifico, nel particolare, però porta con sé, diciamo così, una pagina, una dimensione estremamente affascinante, perché il Nobel per la fisica ieri è stato attribuito al ricercatore belga Francis Hansen, belga ma lavora da anni negli Stati Uniti, per la scoperta dei neutrini cosmici, cioè di quegli elementi, dei piccoli piccoli piccolissimi messaggeri che ci portano notizie dalle profondità dello spazio. E l'aspetto ancora più affascinante è che è stato premiato proprio per il contributo decisivo che è arrivato dall'attività della sua creatura, l'IceCube, che è un laboratorio nelle profondità dell'Antartide. Quindi è bellissimo pensare che dalle profondità dell'Antartide si è arrivati a parlare in modo diretto con i neutrini dello spazio. Non lo so, sarà che io sono sempre molto molto colpita da queste notizie che ci portano proprio in una dimensione alta. Comunque ci spiega tutto e molto meglio di quello che ho fatto io il fisico e divulgatore Alberto Rossi, Valerio Rossi Albertini.
3: Stiamo parlando di particelle subnucleari cosiddette, cioè le particelle elementari, le più piccole che esistono nell'universo. Ed è una particella molto particolare, quella del neutrino, perché mentre le altre particelle le conosciamo abbastanza bene, il neutrino ha la caratteristica di essere particolarmente elusiva. Però, grazie alla tecnologia moderna, queste particelle che prima sfuggivano alla possibilità di essere individuate e di essere intercettate, ci stanno portando invece delle informazioni dallo spazio remoto, perché noi studiamo le stelle, ad esempio il cielo, attraverso la luce che ci arriva dalle stelle,
2: sì.
3: Ma la luce può essere molto facilmente ostacolata, ad esempio da nubi di polvere interstellare. Il neutrino invece, i neutrini, sono delle particelle così sottili e così penetranti che riescono ad arrivare a noi praticamente passando attraverso tutti gli oggetti intermedi che si frappongono tra la sorgente di questi neutrini e la Terra. Perciò, paradossalmente, quello che era un elemento di difficoltà tecnica di individuazione è diventato invece la soluzione. In questo momento la cosmologia e l'astrofisica stanno vedendo un nuovo rinascimento, perché oltre alla luce che ci proviene, quella l'abbiamo sempre osservata anche in epoca storica, ci sono questi nuovi messaggeri Quindi adesso gli oggetti celesti non ci limitiamo più a vederli soltanto, ma anche a sentirli attraverso i neutrini, le onde gravitazionali, per cui è stato dato un premio Nobel qualche anno fa. E in particolare questo progetto è stato riconosciuto come di importanza estrema proprio perché è un connubio tra l'utilizzazione originale di queste particelle e una tecnologia che ha consentito, nonostante le difficoltà di rivelarle, tuttavia di catturare i neutrini e di farci dire da dove provenivano e che caratteristiche avessero la loro sorgente.
2: Ma c'è un motivo particolare per cui l'osservatorio si trova nell'Antartide?
3: Sì, l'Antartide è un luogo privilegiato per questo genere di osservazioni. Allora, per prima cosa è possibile utilizzare il ghiaccio stesso per schermare le altre particelle. Se noi guardiamo il cielo, oltre alla luce che ci arriva dal sole e dalle stelle, siamo sottoposti ad una pioggia di altri oggetti, di altre particelle microscopiche che disturbano l'osservazione dei neutrini. E come dicevo, siccome le altre particelle invece sono ostacolate e i neutrini no, è possibile fare da filtro e quindi l'Antartide è proprio uno dei luoghi privilegiati per poter eseguire questo genere di misure.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.

0: Giorno in blu e continuiamo, come facciamo sempre, a tenere l'attenzione puntata sul fronte russo-ucraino e in questo caso però ci spostiamo decisamente su quello russo, anche per le ultime notizie arrivate nella notte. Sono stati, proprio l'ultima notizia ci dice che sono stati salvati 23 marinai da una petroliera a Sochi, sul Mar Nero vicino Sochi, e da parte delle autorità russe si dice chiaramente che la petroliera è stata colpita e quindi ha preso fuoco per un attacco condotto da droni navali ucraini, e quindi l'Ucraina con lo strumento, la strategia degli attacchi con i droni continua a infliggere dure perdite alla Russia, soprattutto in termini di strutture e danni alle raffinerie, alle sue strutture e risorse energetiche. Sappiamo anche che da questo punto di vista la risposta della Russia si traduce poi in continui, anche questa notte, bombardamenti a tappeto per tutte le città dell'Ucraina, anche molto distanti dal fronte. Anche Kiev continua a essere costantemente sotto attacco in un momento in cui tra l'altro l'Ucraina ha problemi di strumenti proprio di difesa, Patriot, ma non solo. E in realtà la Russia in questo momento sui quotidiani italiani e internazionali è in primo piano anche per un altro motivo che però con la guerra non c'entra, ovvero l'allarme peste, con, e ce lo dice Wall Street Journal, gli Stati Uniti che avrebbero chiesto direttamente alla Cremlino di fare chiarezza su quello che è successo e avvenuto, ovvero la morte di una ricercatrice in un laboratorio siberiano che studia proprio la peste polmonare, e non solo avere quindi maggiori dettagli rispetto a questo decesso, ma anche maggiori dettagli rispetto alle misure di sicurezza sanitaria che hanno attuato o non hanno attuato. E poi c'è molto di più. Subito però ci colleghiamo a San Pietroburgo con Giovanni Pigni, giornalista di Repubblica. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Chiara.
0: C'è un po' di ritardo, lo dico per te, lo dico anche per gli ascoltatori. Ti chiedo prima di tutto se hai qualche notizia in più rispetto a questa petroliera in fiamme a Sochi.
1: E dunque la petroliera, la notizia della petroliera è arrivata ieri sera con queste immagini impressionanti della nave in fiamme al largo di Sochi sul Mar Nero. Appunto, come hai detto, si tratta di droni ucraini navali. E praticamente la nave è stata a quanto pare evacuata. Si trattava probabilmente di una nave della flotta ombra della Russia, ovvero la flotta che la Russia utilizza per evadere le sanzioni sul petrolio, quindi uno degli obiettivi principali degli attacchi ucraini.
0: Infatti pare proprio sia così, visto che anche l'equipaggio, queste 23 persone tutte salvate, in realtà sono cittadini indiani, no? Quindi avvalla ancora di più quello che ci stavi dicendo. Ma in Russia tra una guerra che comunque non è finita, quindi una guerra che la Russia non riesce a vincere, con un Donbass che ancora non è totalmente conquistato e sotto il controllo di Mosca, attacchi diciamo così simbolici come ieri 650 droni sopra Mosca, anche se molti di questi poi sono stati neutralizzati la difesa antiaerea, questi continui attacchi che problemi stanno cominciando a crearne, no? Gli attacchi alle raffinerie, alle strutture energetiche, comincia a livello di popolazione, di opinione pubblica a muoversi qualcosa? Ci sono state da poco le elezioni legislative, però insomma sappiamo che erano elezioni addomesticate in un certo senso.
1: Sì, e dunque la situazione è generale un po' questa, cioè secondo i sondaggi dei principali istituti demoscopici, circa 2/3 della popolazione russa vorrebbe iniziare i negoziati di pace, che però è una quantità, è un numero che si mantiene più o meno stabile circa nell'ultimo anno, quindi 2/3 della popolazione rispetto a continuare la guerra vorrebbe che ci fossero dei negoziati. Il problema è a che condizioni sono disposti poi a porre fine alla guerra, perché secondo un recente sondaggio di Levada, se il presidente russo decidesse oggi di porre fine al conflitto, questa settimana circa l'80% dei cittadini sarebbe d'accordo. Il problema è che se le condizioni per porre fine al conflitto fosse la restituzione dei territori occupati dell'Ucraina, allora questa percentuale scenderebbe al 35%. Quindi in sostanza la pace sì, ma non a qualsiasi prezzo.
0: Tra l'altro però che la guerra al fronte non stia procedendo bene, secondo le intenzioni del vertice del Cremlino, in realtà è testimoniata anche dai racconti, dalle analisi che vengono pubblicate dai cosiddetti mil blogger russi, no? Quindi dei blogger che sono analisti militari oppure anche loro ex militari. Quindi c'è proprio anche da una parte un dissenso rispetto a come la guerra viene condotta. C'è chi chiede addirittura di essere ancora più, come dire, più aggressivi e convincenti nei confronti dell'Ucraina.
1: Sì, c'è sicuramente una parte, una fetta forse minoritaria comunque della popolazione russa che chiede misure ancora più decise, soprattutto circola molto questa idea che la Russia non stia ancora combattendo con tutta la sua, con tutto il suo potenziale. Il problema è che poi cosa significhi combattere con il potenziale, diciamo, al 100%? È una buona domanda, perché questo comporterebbe la mobilitazione totale della popolazione, e a quel punto ci sono dei rischi molto grandi per il Cremlino se dovessero ricorrere a una decisione del genere, proprio perché la stragrande maggioranza della popolazione, come le ho appena detto, in realtà vorrebbe che la guerra finisse il prima possibile.
0: C'è un fattore tempo che pesa su Putin, cioè quanto Putin può permettersi di mantenere questa situazione, cioè di una guerra in qualche modo congelata, no? Perché è una guerra di attrito per quanto riguarda il fronte, con una situazione, diciamo, di maggiore vulnerabilità rispetto agli attacchi di droni ucraini, e poi anche una economia che comincia a registrare la fatica di questa guerra.
1: Dunque, dal mio punto di vista, Putin ha ancora un certo, diciamo, cuscinetto di tempo di fronte a sé, perché nonostante i costi crescenti della guerra, mantiene comunque un controllo molto saldo sulla politica interna della Russia, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. E il popolo russo per natura è abbastanza abituato a soffrire, di conseguenza le privazioni che per adesso deve sopportare non sono neanche probabilmente vicini a una soglia di ebollizione tale da far presagire qualche tipo di ribellione o di rivolta contro il regime. Non siamo nemmeno vicini non siamo molto vicini a uno scenario del genere. Quindi secondo me Putin ha ancora di fronte a sé del tempo e probabilmente ne è convinto. Poi ovviamente è difficile prevedere quello che succederà nei prossimi mesi, però da quanto si sa nel budget che è stato fatto per i prossimi 3 anni, il budget statale prevede forti spese militari, quindi si stanno preparando una guerra a lungo termine.
0: E poi c'è la questione se la guerra si allargherà, non mi riferisco tanto ad attacchi alla Germania, anche se si è parlato di questi, però ci sono state reazioni decise da parte del Cremlino, no? Rispetto anche all'Estonia, che ha deciso di schierare le sue truppe alla confine, ancora prima si parlava della Lituania. Sono paesi che veramente temono non solo episodi di guerra ibrida, ma proprio attacchi o sconfinamenti diretti, casomai anche solo come provocazione. È avvertita questa come minaccia reale in Russia?
1: Dunque, in Russia diciamo che i media controllati dallo Stato, della propaganda, tendono a ridicolizzare queste preoccupazioni degli stati baltici come dell'isteria, e ovviamente anche, diciamo, le autorità tendono a minimizzare questo genere di scenario dicendo che si tratta soltanto di preoccupazioni infondate da parte degli europei. Mi sembra che Peskov abbia di recente detto che l'Europa non ha nulla da temere dalla Russia, diciamo che la retorica è sempre questa, ovvero non avete nulla da temere da noi se voi non ci minacciate. Il problema è che ovviamente questa è una retorica che funziona un po' da entrambi le parti e c'è sempre il rischio di un incidente, di una di qualcosa che vada storto. Ovviamente la Russia probabilmente ha l'interesse di condurre operazioni ibride contro l'Europa, proprio perché l'Europa è considerata la retrovia dell'Ucraina, ovvero la maggior parte delle armi, delle risorse che riceve l'Ucraina viene inviata dall'Europa. Quindi è ovvio che la Russia ha l'interesse di condurre operazioni contro l'Europa, però probabilmente sempre al di sotto dell'aggressione armata diretta.
0: Vedremo i prossimi sviluppi. Intanto grazie per questa mattina, Giovanni, buon lavoro.
1: Grazie Chiara.
0: Lasciamo Giovanni Pigni a San Pietroburgo, lo continuiamo a leggere su Repubblica. Adesso ci spostiamo in Israele, l'abbiamo detto, l'avete sentito dalle news, ci siamo ampiamente soffermati in rassegna stampa. Oggi ricorrono 3 anni da quel terribile 7 ottobre del 2023, quando all'alba centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba sforarono e superarono il confine israeliano, uccidendo oltre 1200 persone, colpendo soprattutto i kibbutz al confine, il confine meridionale di Israele, e poi le immagini terribili che arrivarono anche dal, lo ricorderete, no? Da quel festival dei giovani e con quelle storie poi drammatiche. Morirono oltre 1200 persone, 251 furono sequestrate, 81 di queste non sono mai tornate, sono state uccise durante questa prigionia lunghissima e terribile a Gaza, e sappiamo che poi da lì c'è stata la reazione israeliana che ci racconta e ci consegna 71.000 vittime a Gaza e una distruzione totale di Gaza, distruzione però che ancora permane anche nei kibbutz. Abbiamo visto questa mattina, soffermandoci sull'Avvenire, ma tutti i quotidiani le riportano, le foto dei kibbutz, di che cosa è rimasto di quei kibbutz, come per esempio quello di Niroz, dove addirittura sono state uccise, questo è l'esempio che ci fa l'inviata Lucia Capuzzi, un quarto dei 400 abitanti fu ammazzato, distruzione completa, e sono state soltanto di recente ricostruite delle abitazioni dove alcuni hanno deciso di tornare. Anche il coraggio di tornare lì dopo un trauma del genere non è da poco. E poi questo, sì, al dolore per quello che è stato, ovviamente si somma poi anche le polemiche, tra l'altro rinvigorite anche in questi giorni, cioè di chi ha sbagliato, di chi non è stato in grado di proteggere Israele e gli israeliani. E qua c'è stata una presa di responsabilità da parte del comandante dell'EDF, Yanif Azor, ma sapete che poi tanti israeliani puntano il dito contro Netanyahu, anche perché secondo fonti di intelligence internazionali era addirittura stato avvertito prima di questo rischio. Io ringrazio per essere con noi in questo giorno Sergio Della Pergola, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme e demografo di fama internazionale per Il Mulino, ha pubblicato Essere Ebrei Oggi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno Chiara.
0: Tra l'altro proprio questa mattina, poco fa, mi ha mandato una foto che veramente parla, è più eloquente di tante parole, delle case del kibbutz Be'eri, altro kibbutz che è stato completamente devastato dall'attacco di Hamas.
2: Sì, chiaramente il 7 ottobre del 2023 ha aperto una voragine in Israele e in Medio Oriente e che non è ancora colmata, non è colmabile, una ferita non rimarginabile su cui bisogna ancora riflettere e le cui tracce fisiche sono appunto ancora visibili. Però vorrei anche poi parlare di un'altra voragine che è quello che viene nel mondo occidentale, nel mondo della politica, della cultura, nella reazione dall'esterno nei confronti di quello che succede qui da noi. Qui da noi comunque è chiaro che ci rendiamo conto che questa guerra, che ha dei risvolti tragici e che ha creato molte vittime innocenti anche dall'altra parte, fra l'altro la cifra di 71.000 vittime è assolutamente falsa e purtroppo circola, sono cifre inventate.
0: Quale sarebbe la cifra?
2: La cifra è certamente grande, ma è molto inferiore, si tratta di una gonfiatura di decine di migliaia di persone, fra l'altro circa metà delle vittime sono dei soldati di Hamas armati, anche minorenni, perché quando si parla di bambini, chiunque abbia meno di 18 anni è un bambino e quindi se è armato di un Kalashnikov conta come bambino. Ma comunque è chiaro che c'è stata una grave distruzione a Gaza, che però fa parte della guerra, così come la Germania nazista è stata rasa al suolo però poi è stata ricostruita. Ma tornando a noi, è chiaro che il problema non è risolto e lo vediamo con quel drammatico tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai, in cui un esaltato islamista, il vice pilota, il primo ufficiale, ha tentato di fare cadere al suolo l'aereo con 180 israeliani passeggeri a bordo. Miracolosamente uno dei passeggeri si è messo al volante e ha tirato sull'aereo, finché ancora miracolosamente c'era a bordo un altro pilota che poi è riuscito ad atterrare. Ossia, il conflitto non finisce qui, non è che sia stata presa una lezione e si cerchi ora con moderazione di divenire a qualche cosa di più normale. La guerra è in corso e allora ovviamente Israele anche si difende, a volte contrattacca, ma rimane però il fatto psicologico, la ferita morale. Le persone che sono state deportate a Gaza e sono tornate in condizioni fisiche e mentali pietose sono qui fra di noi.
0: Ricordiamo che c'è anche chi si è suicidato.
2: Ci sono stati molti suicidi, fra l'altro alcuni dei suicidi fra le persone che hanno dovuto identificare i corpi dei 1200 massacrati il 7 ottobre, corpi o pezzi di corpi, voglio dire un'operazione drammatica di persone che erano dei soldati che sono stati arruolati per fare questa cosa e alcuni non hanno retto al colpo. Allora chiaramente la ferita è una ferita che non si potrà mai rimarginare, però cercando di sollevarci al di sopra del dramma individuale dobbiamo anche poi vedere la politica e quali sono i possibili sviluppi. Fra l'altro Israele fra 20 giorni va al voto e vedremo cosa succede. Ora qui io vorrei fare una considerazione.
0: Prego.
2: Il governo Netanyahu è ancora in carica. Il fatto che un governo che è responsabile, è corresponsabile, chiaramente la responsabilità del tentativo di genocidio è di Hamas. Hamas ha dichiarato il genocidio degli ebrei, ma è fallito, Israele esiste ancora. Il governo in carica era Netanyahu. Netanyahu, come lei ha detto, era stato preavvertito da mille parti, dall'Egitto, dagli Emirati, persino dall'autorità palestinese. Tutto era chiaro e noto, ma c'è stata questa prosopopea, questa sicumera che noi siamo invincibili e questo va pagato. Stranamente questo governo, che in qualunque altro posto al mondo si sarebbe dimesso, è ancora in carica e partecipa alle elezioni, probabilmente

0: contro. Questo è marasma, questa è indegnità. Non si può fare una politica in cui si cambia bandiera a seconda dell'interesse del momento. Deve avere una posizione ferma. Se siete a favore dell'antisemitismo, ditelo, grazie. Se siete contro, anche ditelo. Quindi c'è una mancanza di coerenza e di senso morale che purtroppo penetra dappertutto. I 25 minuti di applausi al Festival di Venezia a quella specie di documentario NASA, che da un punto di vista giornalistico è una cosa indegna, però 25 minuti di applausi dimostrano un regime nordcoreano, la Cina di Mao, cioè finisce lo spirito critico, l'autonomia del giudizio. Non esiste una voce che dica beh, forse non era tanto bellino. Quindi c'è un preoccupante regresso, io noto un regresso generale che accompagna. Ora, tutto questo, notate bene, porta voti a Netanyahu, perché l'israeliano medio reagisce anche emotivamente di fronte a queste cose, dice ah beh, se questo è il mondo, la vede così, allora io reagisco.
1: Perché vi sentite ancora di più sotto attacco. Per
0: è
1: questo.
0: Chiaro, mi estremizzo dalla parte opposta, quindi innanzitutto è una cosa indegna, in secondo luogo oltretutto è anche controproducente. E quindi insomma il dolore di questa cosa non risolta ci porta a una riflessione molto amara sul mondo che invece di perseguire la vita e la pace continua a andare nella direzione della distruzione e della
1: distruzione. È proprio questo, cioè si fa fatica a capire come si può tornare indietro o andare avanti, però superando appunto questo disastro umano che raccontiamo giorno giorno e quest'odio che si è riaperto con, lo dicevamo prima, no? Cioè in Europa anche dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che è emerso e che conosciamo ed è innegabile sull'Olocausto, la Shoah, cioè sappiamo che, come dire, rigurgiti di antisemitismo ci sono sempre stati e come, e trovano poi in pagine come questa terreno fertile per riemergere, e infatti serve una grande consapevolezza e la capacità di distinguere, no? Cioè l'antisemitismo è una cosa, poi uno può contestare anche duramente, aspramente la strategia israeliana, certamente. Anche perché dopo 3 anni non ha portato effetti, cioè perché oggi noi sappiamo, ci sono notizie di intelligence che ci dicono che Hamas si sarebbe riorganizzata e sarebbe anche pronta a un nuovo attacco. Quindi se tu in 3 anni, cioè c'è proprio qualcosa che è saltato nella strategia da approntare.
0: In parte è saltata la strategia, e fra l'altro noi speriamo che all'urna il 27 ottobre ci sarà un cambiamento radicale nel personale al comando di questa nave, e che altrimenti va a infrangersi contro la barriera corallina, e questo è un problema interno nostro, certo. Però all'esterno non emerge anche dall'altra parte quella leadership. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono emersi dei leader in Europa dalle due parti del conflitto che hanno detto basta col conflitto, creiamo qualcosa di nuovo, e infatti poi è nata l'Unione Europea, che è una soluzione, e perlomeno come era concepita allora, assolutamente ottima e brillante al conflitto. Qui non esiste purtroppo questo. Io sono molto critico del governo Netanyahu e dei suoi accoliti, sento nessuna voce da parte palestinese, una mezza voce, un discorso, una minima apertura, uno spiraglio, qualche cosa che ci permetta di metterci a un tavolino per cominciare a discutere il nuovo Medio Oriente, il nuovo assetto che dovrà avvenire ovviamente, ma che purtroppo in questo momento non lo vediamo ancora. Quindi è una situazione oscura e drammatica in cui, ripeto, l'Occidente con i suoi politici, i suoi accademici, i suoi intellettuali, i suoi pubblicisti collabora attivamente per peggiorare la situazione, e quindi è un grande senso di frustrazione in questo 7 ottobre.
1: E ce l'ha, è riuscito, professore, veramente a trasmettercelo tutto nella sua gravità, e sono sicuramente riflessioni che devono essere fatte. Sergio Della Pergola, grazie veramente per questa mattina.
0: Molte grazie.
1: Un caro abbraccio a tutti voi in questa giornata così, così drammatica. Vi ricordo che Sergio Della Pergola è emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, demografo, e per il Mulino ha pubblicato Essere Ebrei Oggi. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
1: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
0: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
1: TV 2000. Autentici per vocazione.
2: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
3: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
4: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
3: Playlist in blu.
4: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
3: Playlist in blu.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: In Blu 2000, news.
7: Ricorrono oggi 3 anni dal 7 ottobre 2023, tante in Israele e non solo, anche in Italia, iniziative e commemorazioni per fare memoria di quando centinaia e centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba superarono all'alba il confine, uccidendo oltre 1200 persone, sequestrandone 251, portate poi a Gaza. Di questo 81 non hanno mai fatto ritorno. E poi nei giorni successivi la dura reazione di Israele, che ha aperto l'inferno di Gaza con oltre 70.000 vittime ed una devastazione totale della striscia. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese. Nel terzo atto delle proteste quasi 500.000 di persone sono scese a manifestare a Parigi, centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump tuona, colpa dell'Islam e dell'immigrazione fuori controllo. Russia colpita, una nave russa Sochi, probabilmente della cosiddetta flotta pirata. Intanto il Cremlino continua a colpire duramente tutto il paese, raid a Kiev, almeno 2 morti. E in Russia preoccupa sempre di più l'allarme peste. Gli Stati Uniti aumentano le pressioni su Mosca per avere maggiori informazioni sul decesso di una ricercatrice del laboratorio siberiano che studia la peste polmonare, e poi anche per avere dettagli sulle misure di quarantena adottate. Ieri Trump ha annunciato una telefonata con Putin proprio su questo argomento. Legge elettorale alla Camera, ieri i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto e definitivo. Opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, negli Stati Uniti. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, parlando di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, oggi la donna, 50enne, resta ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia proprio per le flebo che le iniettavano il veleno. Oggi da Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la chimica, quello per la fisica, ieri è andato al belga Francis Hezen, che ha ideato un osservatorio di ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini cosmici. Stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista, che soffre per un problema al ginocchio. Malagò, commissario straordinario della FIGC, decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo. Nuove elezioni il 14 dicembre. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: 4, questo è sempre il buongiorno in blu e continuiamo a puntare l'attenzione su Israele oggi per i 3 anni dal 7 ottobre del 2023. Subito raggiungiamo la nostra Alessandra Buzzetti che si sta spostando, se ho capito bene, proprio verso uno dei kibbutz colpiti dagli atroci attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: Stai andando verso Rehim, non so se ho pronunciato bene, male.
1: Sì, sto andando verso Rehim, che in realtà dove c'è il memorial di quello che è stato il 7 ottobre 2023, del raggio di ragazzi, dove
0: stavano svolgendo
1: un rave party, sì, dove ci sono appunto, sono stati 378 morti, 344 civili e 44 ostaggi presi e portati a Gaza, sia vivi che morti.
0: Sì, è veramente uno dei luoghi diventato simbolo, no, di quell'orrore.
1: Sì, sicuramente, ed è anche il luogo dove oggi ci saranno diverse commemorazioni, però sono commemorazioni tutte fatte dalle familiari delle vittime, anche da questo comitato 7 ottobre che raggruppa alcuni familiari delle famiglie delle vittime che insistono ormai da più di 2 anni e mezzo di avere una commissione d'inchiesta appunto sulle responsabilità del massacro di 3 anni fa, e quindi non ci saranno di fatto politici, se non ci sarà il leader dell'opposizione Eisenkot, perché accompagnerà anche candidata della sua lista, del suo partito, che ha avuto appunto un figlio ucciso proprio a Rehim 3 anni fa. E poi ci sarà la sera, diciamo, la grossa celebrazione in cui che sarà la più importante della giornata, poi ce ne sarà un'altra la sera a Tel Aviv, in cui ci sarà come diciamo presenza istituzionale solo quella del presidente israeliano Herzog.
0: Tra l'altro abbiamo visto proprio anche in questi giorni, anche la vigilia del 7 ottobre è stata preceduta da tante iniziative e cerimonie, quello in cui ha parlato Netanyahu, che è stato proprio contestato dal padre in realtà di un soldato morto, ucciso l'8 ottobre ma da fuoco amico. Però è stato durissimo, no, nel dire con fermezza: tu non hai difeso mio figlio, non hai difeso oltre 1000 persone, quindi la responsabilità di quello che è accaduto è di Netanyahu. Sempre più questo matura a livello paese, anche perché Netanyahu si rifiuta assolutamente di attivare una commissione d'inchiesta, no? E questo però parallelamente al fatto che continuano ad arrivare notizie anche da parte dell'intelligence degli Emirati, per esempio, che dicono che Netanyahu era stato avvertito, quindi c'è stata quantomeno una sottovalutazione del rischio di un attacco a Hamas.
1: Sì, diciamo che le cerimonie ufficiali istituzionali sono state lunedì scorso a Gerusalemme, per memoria dei caduti sia delle forze di sicurezza che anche i civili, e certamente il tema delle responsabilità del 7 ottobre è un tema che può essere sicuramente decisivo per queste elezioni, perché ricordiamo che questo anniversario cade esattamente in piena campagna elettorale.
0: Sì.
1: Le elezioni dovrebbero tenersi il 27 ottobre, quindi tra poco più di 2 settimane, quindi certamente i leader dell'opposizione stanno insistendo molto proprio sul fatto che Netanyahu non è in grado di guidare il paese, proprio perché ha permesso il più grande fallimento di sicurezza della sua storia. Quindi è un tema ancora profondamente divisivo, anche se poi secondo i sondaggi di fatto è un continuo testa a testa tra i seggi per Netanyahu e la sua coalizione estremista, e quella invece appunto guidata da Eisenkot.
0: Ma quanto pesa il fatto, nel consenso che comunque Netanyahu sta registrando, quanto pesa il fatto la reazione internazionale rispetto a quello che è successo non tanto il 7 ottobre ma dopo il 7 ottobre, e quindi quanto gli israeliani si sentono non capiti o si sentono ancora, come dire, addirittura attaccati, per cui aumenta questa sensazione, come dire, di insicurezza non solo rispetto alla situazione che vivono con un conflitto che tra l'altro si è allargato, ma anche rispetto a un Occidente comunque alleati che in qualche modo non difendono a spada tratta le ragioni di Israele rispetto alla guerra a Gaza. Cioè, se c'è stato questo cortocircuito oppure no?
1: Sì, anche se, come dire, parlando con le persone, anche andando, diciamo, nei kibbutz attaccati, che erano quelli anche più pacifisti e più aperti, devo dire che quello che sto registrando in realtà è una minoranza comunque di israeliani che affrontano direttamente anche questo tema, quindi dell'isolamento di Israele, appunto del cambiamento di posizioni di diversi paesi occidentali, proprio per quello che poi è stata la guerra a Gaza, i morti che ci sono stati, i 20.000 bambini morti, poi anche tutti gli altri fronti di guerra aperta e le varie, come le chiamano loro, zone di sicurezza di fatto rioccupate del territorio israeliano. Però in buona parte anche, diciamo, direttori centro-sinistra su questo tema sono molto cauti, perché comunque rimangono sulla grande questione della loro sicurezza e anche certo dell'incomprensione da parte di tanti paesi occidentali. Poi la questione palestinese, non solo quella di Gaza, ma soprattutto quella dei territori, dove appunto di fatto c'è un'accelerazione dell'applicazione dell'agenda sul territorio dei primi estremisti, in modo che ben dire, ecco, la situazione palestinese di fatto nella campagna elettorale non ne parla quasi nessuno.
0: C'è anche, devo dire, un gruppo di israeliani minoritario sicuramente, però non numeri così piccoli, di chi, pur avendo subito, quindi mi riferisco soprattutto alle persone anche dei kibbutz, che pur avendo subito l'orrore direttamente, avendo perso i loro cari e tutto quello che avevano, comunque sono delle voci che ancora chiedono pace e dialogo. Quanto è possibile, oppure se veramente è stata creata una cesura incolmabile tra israeliani e palestinesi? Cioè, Pizzaballa ha detto, no, il custode, che ci si guarda ormai con odio.
1: Sì, diciamo che sono piccole minoritarie esempi virtuose che vengono dalla società civile, che non hanno appunto rinunciato a volere un dialogo con l'altra parte, anche perché, diciamo la verità, è una questione anche di pragmatismo, perché comunque sono in qualche modo condannate a convivere. Quindi ci sono sicuramente figure anche di appunto familiari di vittime del 7 ottobre che continuano invece appunto a non solo a parlare anche dell'altra parte, ma anche fisicamente andarci nei territori, perché adesso siamo proprio a ottobre, inizio della raccolta delle olive, e ci sono davvero centinaia di attivisti israeliani che comunque vanno nei territori a far protezione ai contadini palestinesi, e anche che sono vittime, come i palestinesi, come i giornalisti, di continui attacchi e violenze dei coloni. Quindi, diciamo, c'è questa parte di società civile, quindi sicuramente un discorso del genere verrà diciamo da questa piccola parte minoritaria gli israeliani, che però c'è, continua, non rinuncia ad andare avanti appunto su questa strada, che ripeto comunque è una strada in qualche modo obbligata per entrambe le popolazioni.
0: Grazie Alessandra, sempre buona giornata e buon lavoro alla nostra Alessandra Buzzetti.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Che sta raggiungendo l'area di Reim, dove appunto si è tenuto il ormai veramente drammaticamente famoso concerto dei giovani israeliani, con tutte quelle scene terribili che poi abbiamo visto e registrato. E bentornato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation. Per Guerini Associati ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, Nicolucci, ci aiuti a inquadrare, per tutte le informazioni che abbiamo oggi, il prima e il dopo il 7 ottobre, cercando anche di fare un po' di ordine rispetto alle tante notizie che arrivano, anche molto recenti, che arrivano da intelligence interna, da intelligence occidentale, da intelligence anche medio orientale, gli stessi Emirati, che dicono che in qualche modo informazioni, i vertici israeliani, in modo particolare lo stesso Netanyahu, le avevano rispetto ai rischi di un attacco di Hamas, e poi anche tutta la gestione, e a che punto siamo oggi?
2: Dunque, è una domanda che chiederebbe due giorni vediamo di accorciare.
0: Rimando
2: al libro, che purtroppo è rimasto attuale nella sua analisi del prima,
0: veramente,
2: e purtroppo anche nelle paure del dopo. Quindi rimando al libro, sostanzialmente per pillole possiamo dire che il tentativo di Netanyahu è di prolungare la guerra per evitare di fare i conti con il 7 ottobre in casa. con la famosa commissione d'inchiesta statale. Senza questa commissione d'inchiesta statale non c'è una narrativa statale, per l'appunto, su che cosa è successo. Quindi non vedremo che alle elezioni ci saranno, ogni elettore reagirà in un modo che noi non sappiamo al rapporto con quello del 7 ottobre e con il dopo. Quindi sono un'incognita che i sondaggi non riescono a fotografare. Ci sono alcuni trend, ma non si riesce a capire l'esito politico, perché non c'è una narrativa nazionale con cui confrontarsi, da respingere, da abbracciare, e il paese è spappolato.
0: Ma perché spappolato? Non c'è? Perché il governo in qualche modo la limita? Perché è una questione condivisa di opportunità, visto che la guerra è ancora in corso? C'è proprio anche, come singolo israeliano, quindi una questione proprio più intima di animo, o rimozione, o non voler affrontare le implicazioni del 7 ottobre?
2: No, diciamo che c'è un tappo, ecco, che è quello di Netanyahu, che per scopi di mantenimento del potere e di non confronto con la giustizia sui guai precedenti e successivi, perché è anche adesso un criminale di guerra, impedisce il fluire della coscienza, del diritto, del ragionamento collettivo. E quindi questo ragionamento collettivo non ci può essere, perché il paese e la popolazione è continuamente sotto shock, come prima del macello, potremmo dire, sì, con i puntori elettrici, sempre in guerra, è sfinita, è sott'acqua, non respira, è in apnea, e quindi quando riemergerà dall'acqua alle elezioni noi non sappiamo qual è il risultato, se avrà avuto dei danni, se è resistito all'apnea, se è diventata più forte, se è diventata più debole, se è d'accordo a stare insieme oppure no, perché ci sono molte linee di faglia interne che percorrono i conflitti, che spaccano il paese, lo spaccavano già prima, ma sicuramente non si sono sanati dopo. Laici versus religiosi, chi serve nell'esercito e chi non serve, chi siamo, e poi domande esistenziali a cui questa commissione può cominciare a dare una risposta, spiegando qual è la narrativa, qual è la lettura unitaria dello Stato sui fatti prima. E quindi la conseguenza è quello che dicevi te prima all'inizio, cioè le narrative sono esterne, vengono dei fatti dagli Emirati Arabi Uniti, si parla dei soldi del Qatar, non solo a Hamas, permessi da Netanyahu, perché così pensare di controllare Hamas, ma poi anche alla sua campagna elettorale, cosa che ci sono nel mio libro, già nel 2024, quindi ne parla Yaakov Peri, l'ex capo dello Shin Bet, nella sua intervista che ha legato al libro, che è ancora mai smentita e quindi ancora veridica, quindi si sapeva già nel 2024. Stanno emergendo cose che già si sapevano,
0: ecco.
2: Il tema qual è, però, che stanno emergendo nella narrativa, nel mainstream, nei giornali, nel pubblico, erano domande prima per specialisti e adesso si rincorrono in una folle corsa in cui ci sono dirottamenti aerei che servono ancora, sono utilizzati per alzare la tensione, guerre che sono all'Iran, che servono per spiare dalla fine e la sconfitta di quella politica con Hamas a Gaza. Ci sono film che non si possono vedere in Israele e quindi un po' cominciare il ragionamento come Naza, che però si vedono all'estero, quindi dall'estero poi arrivano, perché il sistema è intercomunicante, per quanto Netanyahu faccia finta che sia una parte isolata da tutti, come si è visto all'ONU, non lo è, nessuno stato lo è.
0: No, ricordiamo, storicamente drammatica, no? L'intervento di Netanyahu all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove tanti ambasciatori e rappresentanti internazionali si sono alzati, sono andati via, hanno motteggiato anche degli slogan palestinesi. È stato veramente un momento, come israeliana lo vivrei come un momento terribile.
2: Sì, se parafrasando John Donne, diciamo il poeta elisabettiano del XVI secolo, se nessun uomo è un'isola, nessuno, per tanto più non lo è lo Stato.
0: Certo.
2: Ecco, quindi siamo in questa situazione nel quale ci sono questi rivoli di fango dall'esterno e dall'interno, che stanno cercando di trovare un letto per, nel fiume, per cercare di essere governati di interpretazione sul 7 ottobre. Se vogliamo fare, diciamo, una sintesi, questa complessissima situazione che è arrivata a Red Rationem con le elezioni del 27 ottobre, potremmo dire che Netanyahu ha perso diciamo, la fiducia del suo popolo personalmente, per tante ragioni, cioè è piuttosto odiato, è probabile che lui in quanto persona e il suo partito non vincano le elezioni, ma è altrettanto probabile che, siccome ha vinto la sua narrativa, perché è un pifferaio magico che è riuscito a convincere gran parte del suo paese, stressandolo, del suo popolo, che si può vivere con una guerra infinita, che la sua narrativa vinca e quindi questo prenda corpo poi una Knesset che non è più spostata, diciamo, verso la convivenza e la pace con gli altri, ma è piuttosto verso la guerra. Come questo è tutto da vedersi.
0: Questo è tutto da vedersi ed è la grossa incognita, ma ci si domanda a un certo punto, anche fosse solo da una questione, come dire, cinica, di strategia, che bilancio si possono fare di questi 3 anni, perché è una guerra che Netanyahu è molto lontano dal vincere, se per vincere era annientare Hamas, la minaccia esterna anti-israeliana, anzi notizie ci dicono che Hamas in qualche modo si è riorganizzato, ma lo vediamo anche dopo 3 anni di una feroce attacco a tutto campo sulla striscia di Gaza, non sono riusciti a disarmare o annichilire Hamas, quindi quantomeno il dubbio che si sia sbagliata completamente la strategia rispetto ad una guerra che si è allargata moltiplicando i rischi per Israele.
2: Esatto, questo è il tema per cui lui ha bisogno di guerre e di continue crisi.
0: Ho capito, però
2: a un certo punto, diciamo, l'asino si sfianca, non regge più la soma. Bisogna vedere se siamo arrivati a questo punto di rottura oppure no, perché c'è una storia nazionale del sionismo che ha preso un'altra strada, cioè la strada della guerra infinita, vivere per la spada. Con la spada, diciamo, alla Sparta, dichiarazione dell'altro ieri, mentre i servizi di sicurezza, che Netanyahu vorrebbe incolpare del fallimento, come unici colpevoli del fallimento del 7 ottobre, sono perfettamente consapevoli che non si può occupare un altro popolo indefinitivamente, parlo dei palestinesi, che è l'elefante nella stanza, per citare qualche politico italiano noto, nelle elezioni israeliane, e di cui non si parlerà, e di cui non parla nemmeno Eisenkot, che è il principale contendente per la guida del paese a Netanyahu, però l'elefante nella stanza si muove e fa danni, anche se non lo si vuole vedere, ci si ha le spalle rivolte, quindi questa cosa agisce e bisogna vedere quali sono, cosa deciderà il popolo, perché ripeto, io ho visto un'interessante inchiesta sui comportamenti elettorali a Sderot, che è la città più colpita a sud, adesso senza fare un'analisi sociografica, diciamo era una città ex laburista che poi negli anni è diventata un fortilizio del Likud. Ora, siccome la frase interessante è stata esattamente questa, cioè la conclusione è stata: siccome ognuno ha elaborato l'esperienza del 7 ottobre in modo diverso, perché non c'è una narrativa, è un tema anche tabù, visto che non si possono vedere film come Nazza che parlano di come Israele ha affrontato la guerra e ha scelto gli obiettivi, non si può criticare Netanyahu che ti becchi un'accusa di tradimento, lui usa una propaganda metastorica, ieri ha detto ad una bugia segue una bugia, ad un complotto segue un altro complotto, e parlava di quelli che lui sente rivolti a lui, ma in realtà parlava di se stesso, perché è un continuo affastellarsi di bugie, di smentite, è volato perfino negli Emirati Arabi Uniti per implorare MBZ di smentire il fatto che l'intelligence emiratina, infatti, su richiesta di Hamas l'avesse avvertito, attenzione che se non continui i negoziati, altra notizia, con Hamas nell'estate del 2023 che tu hai bloccato, Sinwar ci ha fatto dire che sta perdendo la pazienza violenza non può più tenere la situazione calma in questo assedio e ci sarà uno zilzal, cioè un terremoto. Lui era stato avvertito, nonostante questo ha detto che il problema erano i coloni, perché c'ha dei coloni nel governo, la prima volta nella storia dello Stato di Israele, e quindi poi è successo, ha cercato di smentire questa notizia con altre bugie. Siamo in una situazione di superfetazione della propaganda dei social media, però questo non può eliminare i comportamenti individuali e nessuno sa che cosa succederà. Io ho individuato due trend, quando una democrazia liberale muore sotto la guerra, perché muore il diritto internazionale, lo ius in bello, ma anche il diritto interno, cioè una stretta securitaria, fenomeni che sono anche occidentali, in America, anche un po' in Europa. Con la morte della democrazia liberale c'è la distruzione del centro, perché si polarizza la politica o a sinistra o a destra, che è quello che sta succedendo in America con i nuovi democratici. E che non succede però in Israele, perché non è finita la guerra, e quindi c'è, con la distruzione del centro, cioè del sionismo classico che ha fatto lo Stato, tu hai uno scontro generazionale, i giovani contro i vecchi. I vecchi capiscono che quindi o si va più a destra o più a sinistra.
0: Infatti.
2: Quindi sì, c'è una distruzione, ci sarà una distruzione, ad esempio, del capo dell'opposizione, di Lapid, del suo partito, che è il laico, la Tel Aviv laica degli anni 90, la nuova Israele, diciamo così. C'è una crescita di una posizione di sinistra molto piccola, oltre i Golan, oltre i laburisti, che è interpretata come una vera opposizione dai giovani, ma per lo più c'è una crescita della destra estrema. Quindi e poi c'è anche una crescita però dei partiti misti, perché è finito il sionismo, quello appunto liberale del centro di Lapid, perché questo a cui stiamo assistendo non è un sionismo più di destra. Ci sarà una distruzione anche del Likud,
0: senza dubbio, certo.
2: C'è Ben-Gvir, quindi i giovani si radicalizzano per lo più a destra, perché servono l'esercito, vedono il nemico. Le periferie sotto attacco, dal Libano a Sderot, bisogna vedere come reagiranno. È probabile che reagiranno con Sparta e con un farsi rappresentare da Ben-Gvir e da Smotrich, anche in Cisgiordania negli insediamenti. Il centro, bisogna vedere il centro, dove poi c'è la maggioranza della popolazione, bisogna vedere come reagisce. Ed è probabile che la questione lì sarà generazionale. A me ha molto colpito, per esempio, una cosa che ha detto un signore di Sderot al giornalista, e ha detto: adesso l'unico suono che sentiamo è il cinguettio degli uccelli, non hanno avuto razzi per 20 anni, e il merito è di questo governo. Quindi ci sono due variabili che possono determinare il risultato: una è l'affluenza e l'altra è quella che è legata all'affluenza, cioè quanto peseranno i partiti arabi. Perché se voi vedete i sondaggi, c'è ci sono due blocchi di sionisti ebrei, del sionismo della maggioranza ebraica, che sono: uno, l'opposizione a Netanyahu, che appunto è impopolare come leader, guidata da Eisenkot, che sta verso i 54 seggi su 120. La coalizione di Netanyahu sta su 50-51, secondo me sottostimata, ma con una crescita, con una forte crescita della estrema destra, che si vede anche nel proliferare di partitini personali che sorpassano tutti la gran soglia. Quindi in realtà nessuno sa come si distribuiranno questi seggi, ma soprattutto c'è una crescita dei partiti arabi, dei due partiti arabi, che si è tentato di escludere le elezioni e che la Corte Suprema invece ha difeso. Perché? Questo cosa significa? Storicamente hanno sempre avuto 10 seggi, quindi era possibile formare una maggioranza sionista senza non mista. Questo è il tema vero delle elezioni. Nessuno adesso sono cresciuti, e credo che la polarizzazione favorisce l'affluenza anche dei cittadini arabi. Probabilmente voteranno con i piedi, non potendo fare altro, e adesso stanno a 13-14 seggi. Storicamente non hanno mai sorpassati 10 nella Knesset. sono seggi essenziali per formare qualunque maggioranza.
0: Chiaro.
2: Cosa succederà adesso? Il blocco che si oppone a Netanyahu riuscirà a digerire, pur non parlandone, la questione che Israele ha anche degli arabi non solo da confrontare fuori ma anche al proprio interno, e quindi farà una, riuscirà a rottamare, diciamo, la maggioranza bellicistica spartana di Netanyahu e soci, oppure cercherà di fare un l'ennesimo governo di unità nazionale sionista puro, kosher? Questo è il tema vero delle elezioni. Quanto ai risultati, poi possiamo approfondire, ma insomma ci sarebbe tante da dire, tante cose. Una cosa voglio dire per concludere, so che è stato molto lungo, ma...
0: Ma era importante per avere il quadro più chiaro. Prego, Fabio.
2: Dunque, se Netanyahu ha una crisi di leadership, è quella che vediamo sui giornali, ha detto un sacco di bugie, ha fatto delle guerre, oggi è il 7 ottobre, che è un orrore, però a cui è seguito un altro orrore come le guerre contro i palestinesi esterne, e che, il cui problema è che l'abbiamo fatte noi, al contrario del 7 ottobre, quindi interroga noi, questo è il tema che lui non vuole affrontare. Però se uno va a vedere la composizione che dicono i sondaggi della prossima Knesset, se nominalmente il blocco Netanyahu è sotto, non è sotto il blocco di destra o di quelli che si definiscono di destra o di estrema destra, perché oggi sono 70 su 120, ma secondo le dichiarazioni proprio dei partiti, nella prossima Knesset potrebbero essere fino a 75-76, che sono quelli che diciamo hanno una posizione suprematista, che escludono dallo Stato gli arabi in varie forme, o li tollerano come cittadini di serie B, oppure li vogliono trasferire, o li vogliono buttare a bomba atomica, insomma ci sono varie scelte, ma sono in crescita. Questo è il dilemma di fronte a Israele. Chi siamo? Uno Stato a maggioranza che rimane democratico, tutto da vedere, a maggioranza ebraica informale, capace contenere anche le altre identità, oppure è uno stato suprematista spartano in cui vengono scelti i guerrieri bianchi? Questo è il tema di fronte a Israele, e non la vedo bene da questo punto di vista, tanto che ieri è uscito un'indiscrezione di un assessment della CIA che dice che lo Stato di Israele rischia di spaccarsi sotto la polarizzazione e l'abbandono degli Stati Uniti in una guerra civile. Questo è il tema, la guerra civile, non la pace. In Israele, purtroppo, oggi.
0: È chiaro, vedremo adesso, comunque il 27 ottobre è assolutamente alle porte, però da quello che ci hai detto sarà interessante capire anche la configurazione post 27 ottobre, nel senso che non finisce con le elezioni, perché quello che sta germinando poi andrà anche oltre, posto che il risultato delle elezioni è essenziale, ci mancherebbe altro in questo momento. Grazie, sì. Fabio Nicolucci, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation. Vi ricordo ancora, per Guerini Associati, assolutamente attuale, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso è un piacere dare il buongiorno e il bentornato a Giuseppe Fioroni, politico, accademico, vicepresidente della Fondazione Toniolo, è stato ministro dell'istruzione, tra i fondatori anche di Base Popolare, fresco di pubblicazione per Rubettino, Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Dialogo col sociologo Angelo Palmieri. Buongiorno professore, ben trovato. Ah, è caduta la linea. Ecco, allora recuperiamo Giuseppe Fioroni e c'è un doppio motivo per cui, ecco, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo recuperato. Ecco. Giuseppe Fioroni, buongiorno,
3: bentornato.
0: Buongiorno a voi. Allora, io l'ho presentato, ho citato anche il suo libro per Rubettino, il dialogo con Angelo Palmieri, Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Il motivo per cui ho chiesto a Giuseppe Fioroni di essere con noi questa mattina è di parlare del libro, che è denso di riflessioni rispetto anche al momento, diciamo, storico-politico che stiamo vivendo, poi anche un ripercorrere per immagine proprio la vita, non solo politica, di Giuseppe Fioroni, però anche perché lei lo sa benissimo, so che è modesto, ma io lo dico chiaramente, lei viene sempre portato come il miglior ministro, tra i migliori ministri dell'istruzione che questo paese ha avuto, e quindi ci tenevo proprio a avere anche una sua riflessione rispetto a quello che stiamo vedendo in Francia. Ora in Francia c'è un sistema scolastico diverso rispetto a quello italiano, quindi cambiamo tutto quello che c'è da mutare. Però in tanti si dice, beh, anche in Italia, no? La scuola per tanti diversi motivi in qualche modo sta tradendo anche i suoi studenti, quindi molti dicono, quello che succede in Francia potrebbe poi oggi o domani essere traslato anche da noi. Ecco, non solo per i timori di vedere manifestazioni di quel tipo, ma proprio rispetto a tutti quegli studenti che con i loro insegnanti, ieri c'erano anche i genitori in piazza, che riflessione fa?
4: Io farei una considerazione precedente che ritengo sia la più importante. Noi facciamo una riflessione sbagliata, intanto io parlo per me ovviamente, sul mondo giovanile. Pensiamo che il mondo giovanile non sia attento alla politica, non sia attento all'impegno sociale. Non è così. L'ultimo studio fatto dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, forse uno degli studi migliori in Europa, ci consegna uno spaccato di mondo giovanile dove i giovani sono attenti alla politica, attenti al sociale, attenti al bene comune, vengono mal convocati dalla politica. Cosa significa mal convocati dalla politica? Che i nostri giovani sono esigenti e non sopportano adulti che predicano bene e praticano male. Hanno bisogno e vanno alla ricerca di buoni maestri che non danno buoni consigli perché, come diceva l'André, hanno soltanto dato cattivi esempi. Cioè, ma questo che c'entra? Questo c'entra direttamente con la nostra scuola. La scuola è la risorsa più importante di un paese perché è l'investimento sul futuro, e se i nostri giovani sono attenti e soprattutto ci chiedono coerenza tra le cose che diciamo, le cose che pensiamo, le cose che facciamo, il nostro sistema educativo è chiamato a una forma ulteriore di responsabilità e di attenzione. E questo porta al tema della necessità di investire sul sistema di istruzione con un investimento fondamentale. Noi abbiamo uno straordinario, a differenza anche degli altri paesi europei, noi abbiamo uno straordinario patrimonio di risorse umane che sono i nostri docenti. Io lo racconto nel libro.
0: Sì.
4: Quando facemmo il G7 dell'istruzione e della cultura mi trovai in imbarazzo perché parlavo di precari e i colleghi ministri del G7 non riuscivano a capire il termine, perché loro esiste chi lavora e chi non lavora. È solo una caratteristica nostra il docente precario. Il docente precario che è una risorsa per questo paese, perché ha educato, cresciuto e formato i nostri figli, ma lo fa in una situazione di precarietà, di instabilità, e lo fa soprattutto avendo studiato una volta e con uno Stato che non è in condizioni di garantirgli l'aggiornamento, e soprattutto non è in condizioni di garantirgli, oltre all'aggiornamento, anche la possibilità di poter fare una carriera. Forse la scuola è l'unico settore dove si entra in un modo
0: e si resta fino alla pensione.
4: E quindi ipotizzare, avevamo messo in piedi questa, col secondo anno, ipotizzare dei periodi sabbatici dove in presenza ci si possa aggiornare, si possa rinfrescare le radici, e poi decidere anche alla fine se essere valutati oppure no, anche per un percorso di crescita e di sviluppo che non porti nelle scuole solo agli uomini di fiducia del dirigente scolastico. La scuola ha questa risorsa, la dobbiamo potenziare e dobbiamo far sì che la scuola non sia più un sistema precarizzante, perché i precari non sono i carnefici della scuola, sono le vittime di un sistema che li fa prendere un ascensore e li tiene su quell'ascensore per decenni. Ma nonostante questo, la nostra scuola, e non voglio peccare di arroganza, ma rispetto ad altri sistemi di istruzione anche europei, la nostra scuola ha una marcia in più, perché oltre a darti competenze e formazione c'ha anche in testa, figlia dell'obbligo di istruzione, la possibilità di formare uomini e donne.
0: Senza
4: con l'idea che se conosci la Divina Commedia, di conosci Pascoli, Carducci o Aristotele, e poi decidi di fare lo chef o decidi di fare il carpentiere, ti trovi arricchito e non ti trovi danneggiato. In questo credo che siamo unici da questo punto di vista e credo che sia un aspetto significativo.
0: No, no, è proprio secondo me la dimensione della formazione che rende il nostro un sistema scolastico ancora che può insegnare molto, ecco, ma non per questo poi non ha bisogno di essere aggiornato, potenziato e quindi di investimenti e speriamo di vederli arrivare decisamente.
4: Io ero solito dire, se noi consideriamo lo stipendio di un docente che ha fatto 40 anni di vita dedicata ai giovani, avrà una pensione che è inferiore alla remunerazione del parcheggiatore abusivo, credo che questo ci debba far riflettere che cognizione noi abbiamo dell'importanza dei nostri docenti nel sistema scolastico.
0: Poi sarebbe bello coinvolgere, certo, sarebbe bello coinvolgere sempre più anche nella discussione gli studenti stessi. Come in fondo ha fatto lei? Perché penso che tutti si ricordino, durante una delle famose ritornanti occupazioni studentesche, lei da ministro andò in un liceo romano, però andò senza scorta, da solo, e addirittura gli studenti o non l'hanno riconosciuto, comunque vai mai a pensare che il ministro ti viene a suonare, a entrare, a bussare lì all'aula così da sole, quindi le hanno chiesto scusi ma lei chi è? E lei disse proprio sono il ministro della pubblica istruzione, vorrei parlare con voi. Poi tra l'altro da lì ci fu anche un'assemblea che le diede ragione di quella giornata e anche di quel gesto, no?
4: Una esperienza interessante, due tipi di esperienze mi hanno segnalato come poi la ricchezza dell'ascoltare e del discutere insieme, le paure e i pregiudizi si sconfiggono solo parlando e frequentandosi. Io uscii dal ministero perché erano tutti preoccupati che fosse la scintilla che innescasse tutta quella tipologia di protesta, era già il secondo giorno di occupazione, andai da solo, bussai e dopo una consultazione di studenti, perché non era un fatto semplice dire che il ministro
0: che si fa
4: e ci vuole parlare, però poi alla fine fu un'esperienza interessantissima e bellissima, perché durò ore, parlammo di tutto e devo dire con domande di tutti i tipi e un'attenzione, cioè l'idea che l'occupazione era solo per fare festa o per non studiare, io avrei fatto stare lì quelli che lo sostenevano sempre, che questo non significa che ci sarà pure qualcuno che lo pensa,
0: ma, certo,
4: ma la maggior parte dei ragazzi stava lì con motivazioni e la cosa che mi colpì, finì la discussione dopo ore e il giorno dopo spontaneamente mi mandarono un documento e chiusero l'occupazione stessa, a dimostrazione che il coinvolgimento anche noi vediamo oggi si rischia di avere una democrazia senza elettori, no? Io e la mia generazione abbiamo realizzato il nostro impegno sociale e politico dall'esperienza degli organi collegiali all'interno della vita democratica delle scuole.
0: Certo.
4: Rigenerare quella partecipazione e rigenerare quella passione di essere studenti che oltre a studiare e formarsi sia anche al cuore il bene della comunità, è un modo di educarsi al bene comune e di servire la comunità stando nelle scuole. Questo è uno dei temi che credo dovrebbe porsi la scuola e dovrebbe mettere al centro la educazione alla partecipazione democratica, che è una partecipazione sicuramente insomma oggettiva e interessante.
0: Su questo non ci sono dubbi. Veniamo allora proprio al suo libro, perché ritroviamo anche altri episodi che ci fanno prima di tutto capire non solo il suo percorso politico, ma come lei da sempre intende la politica, quella con la P maiuscola, no? Come si dice, a cominciare proprio dall'esempio di un macellaio, che non è un macellaio qualunque, perché è suo padre, no? Suo padre Paolo.
4: Sì, io credo di aver appreso dai miei genitori parte delle cose più significative anche alla base del mio impegno politico. Allora le comprendevo poco perché era una generazione, quella dei giovani democristiani, che eravamo abbastanza autonomi dal partito ed eravamo la smania di esserci, di voler cambiare, di voler impegnarsi nelle istituzioni. E in questo mio padre e mia madre furono ferrei nel dirmi guarda che un impegno politico a tempo pieno è un impegno politico che puoi prendere quando hai avuto hai completato il tuo percorso di studi e hai avuto l'autonomia del tuo lavoro. Io lì non lo capivo, ma era una grande verità. Quando mio padre mi diceva: se tu e mia madre non fai non hai il tuo lavoro, ogni elezione politica è come una lettera di licenziamento, e tu non fai politica, non fai una politica libera, ma scendi a qualunque forma di compromesso, perché la libertà ha un prezzo e il prezzo te lo paghi col tuo lavoro e con la dignità del tuo lavoro e della tua autonomia. E altrimenti, come scrivo nel libro, diventi veramente un pollo di batteria, dove da adeguamento ad adeguamento, di adattamento ad adattamento, e specialmente poi in un sistema così spinto bipolare, finisci che pur di esserci ti adatti a tutto, e quando una volta ti fai concavo, una volta ti fai convesso, diventi evanescente, non rappresenti più nessuno, e alla fine dovresti domandarti: ma chi rappresento? In cosa credo? Oppure credo solo nella ricerca del posto al sole? E quindi grazie a loro che mi hanno consentito di fare questo. L'altra cosa è che l'idea di come viveva il nostro popolo di uomini e donne italiane, la politica, io ancora presente le serate nella piazza del comune ad attendere i leader democristiani che alle 10, alle 11 venivano a fare il comizio in piazza con mio padre, e mi domandavo perché, e c'è una spiegazione vera. Allora la politica era credere in qualcosa e poi scegliere qualcuno, era lo sforzo di partecipare a un ideale, a dei valori su cui costruire poi un progetto condiviso da realizzare. E non è che mio padre e mia madre non avessero bisogni urgenti o desideri da pagare immediatamente,
0: certo, immagino, come tutti, certo,
4: solamente
0: certo.
4: Che era stata generazioni intere di italiani che hanno stretto la cinta guardando al futuro e investendo sul futuro per sé, per i propri figli e per l'intera comunità. I partiti che hanno incarnato questo erano i partiti che incarnavano la politica del bene comune. Quando siamo passati dal credere in qualcosa per scegliere qualcuno, siamo passati solo a scegliere qualcuno, è iniziato il degrado della politica, perché quando scegli qualcuno ti ha promesso, ti ha dato, sei arrabbiato, ragioni di opportunità e di pancia. E questo porta ad allontanare gli elettori dalla politica. Una democrazia senza elettori, dove vincono le elezioni quelli che stanno a casa, ci consegna un paese dove l'autorevolezza di un governo è a qualunque livello, non è quella della Costituzione, la maggioranza più uno degli elettori, ma lì parla degli aventi diritto al voto. Noi siamo passati alla maggioranza più uno di quelli che votano, poi al totem della legge elettorale che per garantire la stabilità deve mettere il premio di maggioranza, e abbiamo vissuto la stagione dei governi più fragili e più brevi della storia repubblicana, e abbiamo vissuto la stagione dei primi governi non eletto direttamente dagli elettori. Questo è quello per cui Moro già nel 78 aveva profetizzato la necessità di una rigenerazione della democrazia italiana, ridare agli elettori la capacità di credere in valori comuni e condivisi e generare l'alternanza su quei valori comuni e condivisi. Ucciso Moro, è iniziata una grande stagnazione che ci ha portato poi dove siamo oggi, al surfismo della politica, all'opportunismo della politica, che invece che indicare gli orizzonti, condividere i valori, realizzare visione e progetto, cavalca l'onda e i sentimenti popolari con un populismo strisciante che oggi è un virus che ha colpito.
0: Non c'è dubbio, però tutto quello che dice, che è assolutamente condivisibile, poi appunto si scontra con quello che vediamo. Basti vedere alle pagine dei giornali di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi, cioè con l'avvicinarsi alla legge elettorale abbiamo una parte politica, quella della maggioranza, che, come per carità hanno fatto anche precedenti governi di colori diversi, si mettono nello scorcio di legislatura a rimodulare una legge elettorale che ovviamente li possa favorire, no, alle prossime urne. Dall'altra parte, quindi il centro-sinistra, vediamo che più che fare una gara di proposte per capire che progetto, che idea Italia hanno, quali soluzioni hanno in serbo per le vere problematiche di questo paese e dei giovani, e vediamo che ci sono faide interne per decidere chi sarà il candidato premier. Perché uno dovrebbe andare, perché io giovane, e io non io giovane, che giovane non lo sono più, ma perché mio nipote dovrebbe andare a votare? Lui fresco dei suoi 18 perché anni, della sua tessera elettorale.
4: Dovrebbe andare, non basta andare a votare, bisognerebbe avvertire, perché io titolo il libro Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica, ammetto della politica per ultima, perché il centro nella nostra esperienza di tutti i giorni è il luogo dove custodiamo i nostri valori, le nostre speranze, anche le nostre sofferenze, le nostre sconfitte, le nostre vittorie, è il centro delle cose che riteniamo importanti per la nostra famiglia, per la nostra comunità familiare. L'unico posto dove il centro è stato rimosso per legge elettorale è la politica. E governare dagli estremi che si radicalizzano è un difficile governo. Governare da una parte sempre più estrema rende complesso

0: consentire di avere la forza di metterla in pratica. Oggi siamo alla promozione dei supermercati, quando io leggo le pagine dei giornali stamattina mi sembra di vedere, c'è presente quelle campagne
1: 3x2.
0: Di marketing, paghi due e prendi tre, e così paghi due e ti danno tre partitini, cinque liderini di centro nel campo largo. È una, mi creda, è una brutta immagine, perché gli elettori dall'altra parte si fanno la concezione che più che c'è un forte rischio che quei soggetti confondano il proprio posto al sole o il proprio orizzonte personale con l'orizzonte del paese. E poi c'è una radicalizzazione estrema. Quando sono uscito, la mia più grande sconfitta politica, lo scrivo nel libro,
1: sì,
0: è stato
1: infatti
0: dover ammettere che dopo aver dedicato più di 10 anni alla nascita del Partito Democratico, con la storica battaglia se doveva essere un partito di centrosinistra con o senza trattino, me lo ritrovo legittimamente, perché quando gli elettori si esprimono è sempre la festa della democrazia, la CNN l'ha trasformato legittimamente in un partito dalle 100 sfumature di rosso e ha portato a casa il consenso che oggi ha. Si allea con un partito populista che pensa di risolvere i problemi decidendo la politica estera di un paese al gazebo, facciamo le primarie per sapere se stiamo con la NATO, non stiamo con la NATO, se stiamo con l'Europa, non stiamo con l'Europa, se siamo amici di Putin o non siamo amici di Putin, che io credo che gli elettori dicono, ma beh, ma se questa coalizione non è in grado neanche di dirci qual è la politica estera, la politica di difesa,
1: infatti,
0: è congiunta,
1: che, è sempre, che sono sempre temi capitali, ancora di più in questo momento storico.
0: Ma mentre facciamo la guerra nel nostro giardino, e poi dentro ci mettiamo una spolzatina di sinistra massimalista che per far contenti gli italiani è il ceto medio, te fa vivere con angoscia, dice, ma se i miei genitori mi lasciano le case che hanno lavorato una vita per averlo, me becco pure la patrimoniale e non c'ho i soldi per mantenerla. Ecco, in tutto questo uno dice, ma non possiamo contare fino a 50 per capire che forse una forza di centro autonoma che rimette insieme l'impegno dei cattolici, dei liberal democratici, dei civici, degli OASIP, dice, ma non vince, ma le elezioni, noi siamo un sistema parlamentare e un sistema di democrazia parlamentare serve anche il voto responsabile, che non è il voto utile a far governare, ma è il voto responsabile che garantisce che su questi temi che ho appena citato ci sia una forza presente che aiuta a tenere la barra dritta chiunque vince. E poi mi sembra che è sfatato abbondantemente il discorso del leader, perché il leader è importante, ma non fanno una coalizione, la vede la destra, il centrodestra, dove grazie alla Meloni regge, ma la coalizione non regge, regge solo la Meloni. Il centrosinistra c'ha un surplus di aspiranti leader con una coalizione, cioè, se io fossi un italiano mi domando, ma queste coalizioni a cosa servono? A vincere le elezioni? Allora è quello che facevamo quando io lo criticavo, e abbiamo cercato di non farlo più come centrosinistra, abbiamo fatto il Partito Democratico allora con Veltroni, di dire noi non possiamo stare insieme solo contro Berlusconi perché non governeremo. Io
1: la storia già è stata, come dire, no, percorsa,
0: io
1: nel senso
0: ha ragione, io ho fatto parte del governo dell'Unione, ridatemi quel governo, cioè i personaggi di allora, da Prodi presidente del Consiglio alle varie espressioni dei leader politici che c'erano, c'era ancora una politica, e nonostante tutto abbiamo durato poco più di 2 anni. Oggi diamo la sensazione che facciamo le coalizioni per vincere e non per governare. Quando mi dicono, ma perché tu dici che, dice, perché è grave che dici che per, in questo frangente almeno c'è un presidente del Consiglio autorevole? Io non discuto di questo, io discuto di politica estera e di qual è la collocazione dell'Italia, e mi domando se al posto suo ci fosse stato Conte o ci fosse stato il ministro degli esteri.
1: Questo dimostra la sua onestà intellettuale. Dimostra la sua onestà intellettuale, cioè, perché
0: sarebbe,
1: è una domanda che è giusto
0: successo?
1: Porsi. Certo.
0: Che cosa sarebbe successo al nostro paese? E quindi ovunque il centro, speriamo che riescano a farlo pure in politica con un po' di umiltà.
1: Vedremo.
0: Io nel 2018 ho detto stop, e ho chiesto a Renzi, che me l'ha concesso, com'era la tradizione di una politica che non c'è più, che se uno ha avuto molto dalla politica è bene che smetta combattendo a servizio di quella politica.

0: scorso nel mio collegio uninominale della mia città Viterbo, dove c'erano 40 punti di differenza dal centrodestra e centrosinistra, ne abbiamo spostati una percentuale significativa come sempre, ma abbiamo perso combattendo. Io trovo quelli che hanno fatto la rottamazione, lo dico con affetto al mio amico Renzi, ma insomma sono passati decenni da quando ha cominciato a fare politica, sì, un po' di umiltà farebbe bene a tutti, e l'umiltà è quella cosa che ti consente di capire che i valori, quello che lamentano i giovani, non bisogna solo predicarli, ma pure praticarli, e praticarli significa metterci un po' di umiltà,
1: ma
0: di un passo di lato, un passo indietro. Invece se ognuno rilancia e ognuno si fa proprio partitino per cercare un posto al sole, può essere una bella fiction, ma di sua certamente non è una bella politica.
1: No, umiltà e coerenza sono categorie interessanti ma un po' snobbate da certa politica. Grazie Giuseppe Fioroni,
0: grazie,
1: buona
0: grazie
1: giornata,
0: voi, grazie,
1: buon lavoro. Vi ricordo grazie ancora, politico, accademico e vicepresidente della Fondazione Toniolo, è stato ministro dell'istruzione pubblica, per Rubettino ha pubblicato Ovunque il centro delle cose, della vita, della politica, dialogo con Angelo Palmieri, noto e prestigioso sociologo. Allora, noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte della Buongiorno in Blu, perché poi subito dopo le news delle 9 abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. È mercoledì e dunque torna il nostro spazio Legalità e oggi parleremo del cosiddetto indulto responsabile e poi vi porto tutti a Trieste in attesa della barcolana, in attesa anche di una barca per i corridoi di pace, i corridoi umanitari e la pace, quindi sarà molto interessante conoscere questa iniziativa. Però prima parleremo di emergenza energetica e delle soluzioni a cui sta guardando l'Unione Europea, che più o meno motteggia e guarda quello che già abbiamo fatto per i vaccini. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano oggi le vittime del 7 ottobre 2023, in tutto il paese cerimonie commemorative per gli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. In seguito agli attacchi Israele lanciò una vasta offensiva militare a Gaza, causando lo sfollamento di oltre 1 milione di palestinesi e la morte di decine di migliaia di persone. Sono qui per esprimere vicinanza ad una tragedia che resta tale e quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Cherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e diversi feriti. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump ha dichiarato colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico russo Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione in Russia. Avanza la riforma della legge elettorale, alla Camera primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sale intanto il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo rendono noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta comunque ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Messi ha espresso suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita nazionale, disputata ieri sera, è suggellata da un gol finale. L'Argentina ha giocato l'amichevole contro il Benin, vincendo 3-0 di fronte a 80.000 spettatori a Buenos Aires. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: 5, continuiamo il nostro Buongiorno in Blu e, come vi ho anticipato, vogliamo capire meglio qual è l'idea di von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, rispetto all'emergenza energetica che si è venuta a determinare, già lo sappiamo, questione Russia 2022 e poi chiaramente ancora di più rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi chiusura di Hormuz, guerra del Golfo. Ieri von der Leyen ha detto che l'inverno rischia di essere molto molto penalizzante da un punto di vista economico per i cittadini, e pensiamo più o meno tutti che vorranno riscaldare le loro abitazioni, e anche perché non è alle viste una soluzione della situazione medio orientale. Allora, qual è l'idea, la strategia, il percorso che si vuole intraprendere? Von der Leyen ha annunciato una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. Penserete, come vaccini? Sì, il modello è un po' quello. Ah, con i vaccini è andata bene. Sì, vero, verissimo. Però forse non vi ricordate che proprio post 2022 un'esperienza simile è stata percorsa per quanto riguarda il gas. E forse non la ricordate perché non è che proprio sia andata benissimo. Ne scrive cristallinamente questa mattina, recuperatelo sull'online di Milano Finanza, Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Io vi ricordo sempre, per Rubettino con Luciano Capone, ha pubblicato Super Bonus, come fallisce una nazione. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, può essere una strada quella della task force, quindi compriamo, andiamo tutti insieme a comprare e cercare, forse prima di comprare, energia in giro per il mondo?
1: Ma direi, farei due commenti diversi. Il primo è che al momento non è chiarissimo cosa la Commissione abbia in mente, nel senso che la Presidente von der Leyen ha lasciato due punti su cui ha fatto degli accenni, ma senza al momento chiarirli, senza al momento esplicitarli. Il primo è di cosa precisamente questa task force ed eventualmente i meccanismi da essa proposti dovrebbe occuparsi. Come citava, abbiamo avuto un'esperienza nel 2022 che poi è proseguita negli anni successivi di aggregazione della domanda di gas. Oggi il problema, la crisi energetica, riguarda non più soltanto il gas, ma anche i carburanti, i derivati del petrolio, come benzina e diesel.
0: I raffinati,
1: tant'è che qualcuno anche sui giornali di oggi ipotizza che questa nuova piattaforma possa funzionare anche su questi mercati, che ovviamente hanno caratteristiche molto diverse da quello del gas. Il secondo elemento al momento aperto è la piattaforma del 2022, sostanzialmente prevedeva la possibilità per i grandi, essenzialmente i consumatori industriali di gas, di presentare richieste, e raccoglieva queste richieste e raccoglieva dall'altro lato delle offerte in maniera tale da favorire l'incontro, cioè facilitare, almeno sulla carta in teoria, la conclusione di contratti tra acquirenti e venditori di gas. Da quello che ha detto ieri la Presidente von der Leyen sembra in realtà che oggi ci sia in mente una cosa parzialmente diversa, cioè che la Commissione è molto più simile al caso dei vaccini, cioè che la Commissione europea dia in qualche maniera un incarico a un soggetto selezionato in qualche modo. Dico così perché sono tutte cose, cioè stiamo, come dire, cercando di fare l'esegesi di una
0: di
1: frase dentro
0: che sappiamo,
1: un discorso,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Comunque, dare l'incarico a un soggetto selezionato in qualche modo, diciamo la Placenti Stagnaro SPA, eccoci, affinché questo a questo venga conferito il compito di trovare gas, benzina, diesel, non lo sappiamo, a nome di una certa platea di consumatori, e quindi sostanzialmente l'idea di fondo è: mettiamoci assieme e anziché andare io, te, un altro ancora, ognuno per i fatti suoi, a trovare il diesel, il gasolio, il gas che gli serve, aggreghiamo la domanda e diamo mandato a un terzo soggetto di trovare tutto quello che serve a tutti noi. Non è ben chiaro, appunto, perché al momento stiamo ragionando su poche parole imprecise, quali dovrebbero essere i confini di questa cosa, come verrebbe selezionato, ma soprattutto non è chiaro, almeno a me, dove starebbe il vantaggio, nel senso che se l'idea di fondo è facciamo il monopsonio, facciamo un unico grande compratore perché così abbiamo più potere negoziale,
0: sì,
1: questa idea, diciamo, al di là di tanti altri aspetti, diciamo, delicati da discutere, però funziona bene quando tu hai un mercato dove dall'altro lato c'è abbondanza, ci sono tante, mentre noi oggi siamo nella situazione esattamente opposta. Infatti. Primo punto. Secondo punto, il monopsonio vuol dire che tu sei l'unico che compra, ma questi sono mercati globali, quindi diciamo, non è che gli acquirenti europei competono tra di loro, gli acquirenti europei competono tra di loro, ma competono anche con acquirenti cinesi, indiani, australiani, qua faccio gli elenchi come Salvini,
0: sì, sì.
1: E,
0: sì.
1: E quindi non, quindi avremmo una, certamente una scala di domanda maggiore, almeno in teoria, rispetto a quella di tutti gli acquirenti europei che oggi singolarmente vanno sul mercato, ma non è affatto detto che questo sarebbe un vantaggio, anzi, in un mercato, come si dice, corto, in cui c'è scarsità, c'è carenza di materie prime, magari invece questa roba qua avvantaggia gli altri, perché come dire, se c'è poca farina è più facile probabilmente per uno che va e ne compra un sacchetto trovarlo che
0: rispetto,
1: per uno che va e ne
0: sì.
1: compra una tonnellata. Quindi diciamo ci sono tanti aspetti non chiari, ma anche nella misura in cui non sono chiari, in cui possono essere in qualche maniera chiariti, di dubbia efficacia. E poi c'è, come dicevamo, il precedente del 2022 che non è stato entusiasmante, e il fatto che nessuno se lo ricorda in fondo nella testimonianza.
0: Infatti, ovviamente ci auguriamo di avere maggiori informazioni, l'augurio primario è che la situazione nel Medio Oriente si possa risolvere, però lo dicevamo, non è quantomeno prossimo questo quadro. Bisogna capire se comunque, forse siamo cattivi a dirlo, però non è che si sono svegliati un po' tardi, cioè dell'idea ci penso adesso, però è qualcosa ancora da realizzare che poi richiederà, per come funziona giustamente l'Unione Europea, anche tutta una serie di passaggi a livello di paesi e poi partiamo, cioè anche i tempi si vanno estremamente a dilatare.
1: Sì, tanto più che la Presidente non ha annunciato che verrà creata una piattaforma o un meccanismo, verrà creata una task force, che è come dire, insomma,
0: sono le nostre commissioni parlamentari, commissioni d'inchiesta.
1: Cioè, facciamo un tavolo di lavoro che proporrà una proposta che verrà esaminata da una commissione, eccetera. E da un certo punto di vista, se la proposta rischia di essere inutile, se non addirittura dannosa, perdere tempo in chiacchiere forse è meglio.
0: Ah, certo.
1: Da un altro
0: almeno
1: punto
0: non
1: di
0: fa
1: vista
0: danni.
1: È chiaro però che la crisi è qui e ora, le sue cause sono ampiamente al di fuori del nostro controllo, nel senso che non c'è nulla, perlomeno c'è nulla che a me viene in mente, che l'Europa possa fare per risolvere la situazione dello stretto di Hormuz, e tutte le crisi che si sono, diciamo, scatenate, che sono state, diciamo, innescate da quella. Quindi è chiaro che bisogna cercare di inventarsi qualcosa, sarebbe meglio inventarsi cose utili.
0: Sì, su questo siamo d'accordo. È vero che sono cause che prescindono dalle volontà e dalla capacità anche di azione e di intervento dell'Unione Europea e dei singoli paesi europei, non c'è dubbio. Però se andiamo, diciamo, alle cause primarie che ci hanno portato oggi, per esempio, alla dipendenza e ai problemi col gasolio, lì di nuovo, per quanto riguarda l'Italia almeno, c'è stata di nuovo una politica poco lungimirante, no? Perché noi eravamo un grande paese raffinatore di gasolio, in realtà abbiamo ancora delle raffinerie che però abbiamo messo in mano a soggetti stranieri che adesso, insomma, tra Russia e Stati Uniti non si capisce nemmeno più chi comandi, per esempio lì a Priolo. Però, per dire, di nuovo sono questioni che quantomeno accendono ulteriori lampadine su scelte fatte nel passato che oggi presentano il conto.
1: Sì, anche lì, diciamo, ci sono tante componenti. Noi Italia, ma noi Europa, avevamo una grande capacità di raffinazione che si è fortemente ridotta negli ultimi decenni. Le cause di questa forte riduzione sono due e sono molto diverse. Una, che è quella principale, è che consumiamo meno benzina e gasolio.
0: E questo potrebbe essere buono, no?
1: Questo è un fatto, poi al di là di buono o non buono, no?
0: Sì.
1: Ed è un fatto che dipende a sua volta da tante cose. Non c'è crescita demografica. Abbiamo già tutti l'automobile, quindi al massimo la cambiamo, ma non siamo più nella fase di espansione economica in cui ce l'avevano in pochi e man mano le famiglie si compravano la prima auto
0: e la seconda.
1: Poi nella generazione successiva è stata la generazione in cui le famiglie avevano due auto, adesso due auto ce l'abbiamo tutti. E quindi non è che ci compriamo la terza, la quarta o la quinta, no? Primo. Secondo, l'automobile che compriamo oggi, anche se è alimentata da combustibili tradizionali, consuma meno, è più efficiente rispetto a quella di ieri. Quindi anche a parità di chilometri percorsi, o perfino se noi guidassimo per più chilometri, i consumi sono inferiori. In più, alcune delle automobili o dei motorini o degli scooter venduti non sono neppure più alimentati da benzina o gasolio, ma sono alimentati da energia elettrica, sono elettrici. Quindi c'è una situazione strutturale della domanda per cui ce ne serve di meno. E quindi è ovvio che mantenere la capacità, i livelli di capacità precedenti, sarebbe stato impensabile. Su questa cosa qua però si sono innescate delle scelte regolatorie, in parte secondo me sensate e ragionevoli, in parte un po' ci sono scappate di mano, che hanno avuto a che fare non solo con la CO2 ma in generale con l'adozione di standard sempre più elevati, che hanno fatto crescere i costi, per cui una raffineria che in condizioni tra virgolette normali sarebbe comunque stata in piedi
0: oggi,
1: a un certo punto lei ha detto devi fare un investimento per installare un nuovo sistema di riduzione, di abbattimento di un certo tipo di inquinante, non potendo sostenere quel costo, quell'investimento, allora alla fine chiude.
0: Certo.
1: Il punto secondo me, ancora una volta, non è mettere il vincolo, alzare lo standard, eccetera, è giusto o è sbagliato. Ci sono ottime ragioni per farlo e ottime ragioni per non farlo. L'ottima ragione per farlo è che migliori la qualità dell'ambiente in generale, l'ottima ragione per non farlo è che se l'effetto di questa roba è che tu al margine fai chiudere una raffineria, ma comunque di quel prodotto hai bisogno e quindi lo importi da una raffineria, che ne so, indiana, che lavora con standard ambientali molto più bassi di quella che ha chiuso, allora probabilmente hai allontanato l'inquinamento ma non l'hai eliminato.
0: Però hai aumentato i costi e la vulnerabilità.
1: Hai aumentato i costi e soprattutto hai aumentato la vulnerabilità. Questo secondo aspetto è quando negli scorsi anni abbiamo spinto per incrementare sempre più, e in parte ripeto giustamente, gli standard ambientali, questo secondo aspetto non l'abbiamo tenuto in considerazione. Cioè abbiamo tenuto in considerazione soltanto il beneficio immediato e visibile e abbiamo fatto finta, per ingenuità, perché eravamo convinti che alcuni rischi non ci fossero.
0: Certo.
1: Oggettivamente se ci avessero detto, ma non alla commissione, a noi due, 7 anni fa, guardate che a partire dal 2020
0: ne succede una dietro l'altra,
1: una pandemia, la guerra tra la Russia e l'Ucraina e poi la chiusura dello Stretto di Hormuz, neanche in un film
0: Trump, lo lanciamo lì perché l'incognita
1: e poi Trump eccetera. Cioè quello che voglio dire è che è facile adesso dire ma guarda
0: questi
1: fessi che hanno ignorato dei rischi, ma eravamo tutti fessi tra virgolette, cioè questi
0: rischi.
1: E soprattutto il fatto che queste cose si potessero verificare più o meno tutte assieme, francamente era considerata una roba con un livello di probabilità talmente bassa che non se ne teneva conto. Però l'effetto è che non se ne è tenuto conto e che non tenendone conto abbiamo creato una situazione in cui l'effetto di queste dinamiche, di questi rischi è diventato più più grave e come dire, presenta un conto ancora più alto di quello che avrebbe comunque presentato, perché alla struttura, alla chiusura dello stretto di Hormuz, anche se avessimo il doppio delle raffinerie
0: senza
1: e il doppio dei pozzi, comunque le botte l'avremmo presa, no?
0: No, era limitare i danni, non evitare i danni, che c'è una bella differenza di sostanza. Indietro non si può tornare, Carlo Stagnaro, resta da capire adesso come andremo avanti e quali ricette, al di là delle dichiarazioni, veramente saranno messe in campo, e torneremo a parlarne insieme. Grazie per questa mattina.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti.
0: Arrivederci. Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, per Rubettino, Superbonus, come fallisce una nazione, scritto con Luciano Capone. Allora, in realtà sul fronte di idee, innovazioni, ritrovati per cercare di ridurre il più possibile l'onere energetico e quindi di pagare l'energia che c'è e che riusciamo in qualche modo anche a ritrovare sui mercati internazionali, arrivano strumenti assolutamente innovativi che segnano la strada per una vera e propria rivoluzione, dove il consumatore sia non solo pienamente consapevole, ma messo anche in grado di poter veramente decidere da chi rifornirsi. Attenzione, non rifornirsi come oggi, come fornitore unico di energia, gas, luce, quello che sappiamo, ma anche proprio consumo. Avete capito bene, però adesso cerco di spiegarvi meglio, anzi non sarò io a spiegarvi quello di cui stiamo parlando, perché è stato presentato mediaticamente come l'eBay dell'energia ed è un interessante brevetto messo a punto da Enea, da Girolamo di Francia, insieme a Gerardo D'Elia. E Girolamo di Francia è qui con noi. Buongiorno, dottor Di Francia.
2: Come sta? Tutto a posto?
0: Bene, ci siamo sentiti ieri, da ieri a oggi direi ancora bene, ringraziando il cielo. Girolamo Di Francia è responsabile del laboratorio Energia e Data Science del Centro Ricerca Enea di Portici ed appunto autore di questo interessante brevetto, che però adesso ci spiega quello che è stato definito l'IBE dell'energia. Di che cosa stiamo parlando? Cosa mi permette di fare? Come funziona? Prego.
2: Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi prendo un minuto per spiegare una cosa che non conosciamo bene: come funziona il mercato elettrico. Perché noi consumiamo tanta energia elettrica tutti i giorni, accendiamo la luce, però poi e paghiamo ovviamente la bolletta alla fine, però è un mercato molto rigido, perché in realtà noi cosa facciamo? Stipuliamo un contratto con un fornitore e basta. Quindi diciamo siamo per in qualche maniera obbligati poi a prendere da quel fornitore. Adesso, con tutto il rispetto per i fornitori, adesso non voglio passare anche un'età, non ce la faccio neppure a fare il rivoluzionario a quei livelli, però insomma è un sistema molto rigido. Adesso supponiamo invece che uno, consideriamo l'energia elettrica un po' come se uno volesse andare a comprare, che so, le mele, le mele o qualcosa. Allora uno che fa quando decide che di andare a comprare le mele? Può scegliere il supermercato che è più conveniente, quindi diciamo avere più fornitori diversi a seconda delle proprie necessità, delle proprie offerte, delle offerte che fa quel fornitore in quel momento. È una cosa strana questa riportata sul mercato elettrico? No, non è strano, è un cambio di paradigma, cambio di prospettiva. Cioè l'idea di poter comprare l'energia elettrica da più fornitori diversi è una cosa che non entra nel nostro paradigma usuale di ragionamento sul mercato elettrico. Siamo abituati all'idea di avere un unico fornitore, però le cose stanno lentamente cambiando. Oggi già l'ultima direttiva dell'Unione Europea, quella che è stata benedetta Unione Europea, che è stata emanata nel 2024, ci dà la possibilità di avere più fornitori diversi. Adesso tecnicamente la cosa non è semplice, mi rendo conto, anche molto complessa. Tanti paesi poi ci stanno provando in tutto il mondo, l'Australia, gli Stati Uniti, tutti ci hanno provato in qualche modo, anche l'Inghilterra, anche il Regno Unito prima di uscire dall'Unione Europea, adesso ancora ci sta provando. E però diciamo è un sistema, quello di rendere un po' più flessibile il mercato elettrico, che è utile a tutti, utile al consumatore perché potrebbe pagare di meno ovviamente il consumo elettrico, utile al fornitore, perché adesso non voglio entrare nei meccanismi tecnici specifici, ma il fornitore che poi ci vende l'energia elettrica deve comprare quell'energia in anticipo, quindi ha bisogno, può rischiare, c'è una certa dose di rischio anche certo. In quell'acquisto. Anche il sistema elettrico ne beneficerebbe, perché questa sorta di flessibilità di gestione tra la domanda e l'offerta renderebbe, adesso ripeto, non voglio entrare nei dettagli, renderebbe il sistema elettrico complessivamente più solido dal punto di vista della sua elasticità rispetto alle richieste che sono ovviamente imprevedibili di noi consumatori, perché lei potrebbe scendere la mattina e decidere invece di andare a comprare mille, andare a comprare mille, esattamente allo stesso modo uno potrebbe decidere di consumare un po' più o un po' in meno di energia elettrica. Allora, veniamo al brevetto, giusto per quello che abbiamo
0: fatto.
2: Tutto
0: questo
2: noi.
0: È già molto interessante, sta incuriosendo tantissimo i nostri ascoltatori. Prego, prego, andiamo avanti.
2: Fa piacere perché è una cosa che questa che del mercato elettrico dovrebbe essere un po' più appresa. Veniamo all'oggetto che noi abbiamo fatto. Quello che noi abbiamo fatto è una cosa in realtà semplicissima. Adesso i Violetti sì, lo so, c'hanno dentro una quota di innovazione che se no non te lo rilascio, una quota di industrializzabilità, così si dice, se no non ti viene rilasciato, non ti viene riconosciuto, una quota di novità di inventività che deve essere che è stata certificata in questo caso. Però in realtà quello che noi abbiamo fatto è abbastanza semplice, abbiamo preso quelle prese USB che noi abbiamo adesso vicino a tutti i dispositivi elettronici,
0: sì.
2: il caricabatterie del cellulare, quello del computer, adesso questi oggetti si stanno moltiplicando, perché ovviamente aumentando i consumi, e questo è anche l'altro lato importante, i consumi di energia elettrica continua, quella legata alle batterie che noi avremo tra poco anche nelle macchine, che abbiamo già nel monopattino, la bicicletta elettrica e quant'altro, e queste cose aumenteranno sempre di più. Allora quel connettorino è di nuovo, mi permetta di dire, grazie all'Unione Europea, perché l'abbiamo normalizzato, adesso è tutto quanto, ci siamo uniformati, adesso io ho un'età, ma qualcuno di voi si ricorderà sicuramente, degli ascoltatori penso si ricorderà sicuramente, quando dovevamo avere 18 caricabatterie diverse per tutte le cose che
0: avevamo appreso.
2: Invece adesso ce ne abbiamo uno punto e basta, quello è un risultato dell'Unione Europea, così tanto bistretta. Quel connettorino in realtà che cosa fa? Certo, ci consente di fare la ricarica, però si porta presso dentro, nel momento in cui noi lo connettiamo, semplicemente infiliamo il connettorino e si scambia una serie di informazioni con il sistema che gli sta rifornendo l'energia elettrica, e gli dice che tipo di dispositivo deve ricaricare, di quanta carica ha bisogno, una serie di informazioni. Noi non abbiamo fatto altro che studiare bene questo protocollo e poi infilare tra il connettorino e il sistema un piccolo dispositivo che consente di contrattare l'energia elettrica. Cioè, supponiamo che io voglia ricaricare una bicicletta elettrica, un computer, infilo la presa, però ho programmato il mio sistema in maniera molto semplice, cioè ci stanno dall'altra parte più offerte di energia elettrica che possono arrivare, tu devi prendere quella che io posso anche aspettare un po', tanto che non mi importa di caricare il cellulare esattamente, ma posso aspettare un'ora, 10 minuti, oppure che ne so, nel caso di un laptop posso aspettare un'oretta, la macchina posso aspettare tutta la 3-4 ore,
0: certo.
2: Io posso aspettare fino a quando non mi si presenta dall'altra parte un'offerta che è quella più bassa possibile, oppure dall'altra parte ci può essere un fornitore che ha tanta energia in più perché ha comprato
0: dell'energia in più eccedente
2: e la vuole vendere e te la vende a pagare un prezzo più basso rispetto a quello di un altro. È una cosa incredibile, impossibile? No, è una cosa che si può fare. Ovviamente in questo momento quello che noi abbiamo, noi ovviamente siamo dei meccanici, sviluppiamo semplicemente dei sistemi, poi alla fine queste cose devono essere apprese dalla società, essere diffuse, capite. Allora in questo momento noi abbiamo fatto vedere che questo sistema, per cui la domanda di energia da un lato e l'offerta dell'energia dall'altro lato, possono essere messe in connessione e essere contrattualizzate su una piattaforma informatica, quindi internet sostanzialmente, una cosa del genere, e con un sistema sistema totalmente automatico, cioè l'utente non deve fare nulla tranne infilare la presina dentro al connettore USB, e poi tutto il resto diventa automatico. Cosa sarà tra qualche anno? Beh, uno spera che intanto questo brevetto possa diventare patrimonio comune, no? Possa diventare oggetto industriale, quindi diffondersi, e poi mano a mano che tanti consumi elettrici indici possano essere oggetto di una contrattazione di questo tipo, tra più fornitori che offrono dal lato della domanda e un utente o più utenti che dall'altra parte rispondono, più fornitori sul lato dell'offerta e utenti che dall'altra parte ovviamente fanno domande.
0: È fantastico, perché citando Frankenstein Junior si può fare, quindi no?
2: si può fare, ma le dico di più, ci sono alcuni paesi che adesso le dirò una cosa. Il Regno Unito nel 2019 aveva cambiato completamente, aveva fatto una proposta per cambiare completamente il suo sistema elettrico, io sto parlando del DC, perché della parte di corrente continua che l'ha legata al fotovoltaico, ma perché ovviamente è quella sulla quale noi abbiamo le batterie con le quali l'USB funziona in questo momento. Ma allora avevano fatto una proposta ancora più avanzata, quella di farlo su tutto il sistema elettrico, quindi più fornitori che arrivavano a un utente finale sulla stessa linea elettrica. Purtroppo un paio d'anni dopo si sono resi conto che la soluzione tecnologica non era ancora matura, quindi nel 2021 hanno ritirato il progetto. Ma per esempio ci sono paesi come l'Australia, nazioni come l'Australia che hanno già di fatto operativi sistemi di questo tipo, e noi adesso con l'ultima regolamentazione, quella dell'Unione Europea, abbiamo aperto la porta ad avere più fornitori diversi di energia elettrica sullo stesso utente finale, perché ovviamente adesso nel caso specifico la regola dell'Unione Europea dice che tu devi avere più punti di misura, quindi sono oggetti diversi, la lavatrice sia una cosa, la bicicletta un'altra, la pompa di calore un'altra e via dicendo. Però piano piano andiamo nella direzione giusta.
0: E questa è la cosa che è importante ed è veramente una svolta, e quindi grazie e complimenti sia a lei che al collega.
2: Grazie molto.
0: Grazie ancora a Girolamo Di Francia, responsabile del laboratorio Energia Data Science del Centro Ricerca Enea di Portici, autore del brevetto insieme a Gerardo D'Elia. Una vera svolta. E adesso?
3: Spazio Legalità.
0: Primo spazio legalità di questa nuova stagione del Buongiorno in Blu, abbiamo scelto di tornare a puntare l'attenzione sulle carceri. È stata un'estate drammatica, corollario anche di un anno terribile, con notizie continue di tentati, a volte ahimè riusciti, suicidi, di violenze, di forme di protesta estremamente dure, di notizie che sono emerse, notizie anche sconvolgenti. Anche questo inizio d'autunno non è da meno, c'è un problema che chiede veramente di essere affrontato in modo serio, in modo strutturale e in modo, se volete, anche umano, che dovrebbe essere la prima categoria da mettere in campo. Dal 23 settembre è in corso una petizione popolare, e la trovate al sito indultum.it, in tema proprio di indulto responsabile per migliorare la situazione delle carceri. Allora, che cosa significa indulto responsabile? Ne parliamo con uno dei primi firmatari di questo appello, che è il professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È al telefono con noi. Buongiorno professore, bentornato.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi sappiamo che le nostre carceri hanno un problema enorme di sovraffollamento, ogni 2x3 veniamo richiamati anche dall'Europa, si parla perlomeno di quasi 20.000 detenuti eccedenti, tra quelli che sono ospitati in strutture inagibili e quelli che veramente in teoria non hanno un posto, perché noi abbiamo a disposizione 51.000 posti, qualcosa in più, i detenuti sono quasi 66.000 in Italia. Allora, perché guardare a questo strumento, ma soprattutto che cos'è questo strumento?
4: Allora, noi siamo partiti, appunto, come lei diceva, da una situazione delle carceri italiane che effettivamente è insostenibile, perché abbiamo 51.000 posti regolamentari, quindi per legge, disponibili per i detenuti, peraltro circa 5.000 sono posti inagibili, cioè non sono concretamente disponibili, e abbiamo dunque 20.000 persone in più rispetto a quelle che per legge dovrebbero stare nei nostri istituti penitenziari. Ora, il carcere per Costituzione, per l'articolo 27, è un luogo in cui la persona detenuta deve fare un percorso di rieducazione risocializzante e quindi sostanzialmente deve essere accompagnata durante questa fase che sta vivendo, una fase certamente di sofferenza, ma anche allo stesso tempo di speranza. Speranza per la persona che sta subendo il trattamento carcerario e speranza per la società, perché noi tutti ovviamente abbiamo bisogno che quelle persone, una volta scontata la pena, riuscite, siano persone capaci di integrarsi, quindi non commettere altri reati. Tenga anche presente che circa un terzo, un quarto dei detenuti attualmente presenti nei nostri istituti penitenziari, quindi circa 15.000 persone, sono attualmente persone in attesa di giudizio, quindi sempre per Costituzione, sempre per l'articolo 27, sono persone presunte non colpevoli. E dunque tutta questa quantità di persone che in carcere non ci dovrebbero stare perché hanno le carceri delle capienze regolamentari, non hanno quel trattamento che invece la Costituzione impone di garantire loro. Tenga anche presente che ovviamente il trattamento carcerario, sia per Costituzione che per fonti internazionali, non deve essere contrario al senso di umanità e non deve consistere in trattamenti degradanti.
0: Certo.
4: Tutto questo ci ha fatto comprendere come bisogna prendere una decisione che possa mettere l'Italia in linea con le sue stesse leggi e con i principi che derivano dalle fonti sovranazionali. Lei richiamava la famosa sentenza Torreggiani che ha condannato l'Italia proprio per il sovraffollamento carcerario. E allora, a fronte di questi numeri così ampi, noi abbiamo pensato in seno a un gruppo di giuristi, poi l'appello è stato esteso ad altri intellettuali, esponenti di diverse opinioni politiche, culturali, ma anche religiose, di proporre la soluzione di un indulto. L'indulto è uno strumento anch'esso previsto dalla Costituzione, che però sul punto è stata modificata nel 1992, nel periodo di Mani Pulite, aumentando il numero di parlamentari che devono approvarla. Oggi attualmente ci vogliono i 2/3 del Parlamento perché l'indulto venga approvato. Questa è la ragione per la quale l'indulto, che negli anni passati della Repubblica era ciclicamente approvato, dal 2006, quindi sono passati esattamente 20 anni, non è stato più approvato in Italia. L'ultimo del 2006 si è in realtà approvato per un appello che l'allora Santo Padre Giovanni Paolo II fece al Parlamento e finalmente il Parlamento nel 2006 lo approvò. Certamente l'indulto è una misura, lo dico ai telespettatori, che consiste in una sorta di sconto di pena, naturalmente uno sconto limitato, un periodo limitato, 1-2 anni, che è quello che deciderà il Parlamento, che non riguarda tutti i detenuti, perché ovviamente ci sono reati particolarmente gravi e soggetti particolarmente pericolosi che non ne possono beneficiare, ma è uno strumento che sostanzialmente coltiva e alimenta la speranza di chi ha davanti a sé un periodo di pena da dover scontare. Noi abbiamo pensato però che l'indulto, come quelli del passato, cioè un indulto secco, uno sconto secco immediato di pena, oggi difficilmente possa essere accettato, perché la società teme che ci possano essere sostanzialmente degli sconti senza che ci siano delle avvertenze particolari, delle cautele particolari, e allora abbiamo pensato di fare una proposta di indulto che noi abbiamo chiamato differito responsabile. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che una volta che il Parlamento dovesse approvarlo e questo indulto entrasse in vigore, non ci sarebbe l'immediata scarcerazione dei detenuti che ne hanno diritto immediatamente, subito, senza condizioni, ma ogni detenuto verrebbe preso in carico da parte di alcuni istituti che esistono già oggi, l'UEPE, il Consiglio di Aiuto Sociale, il Comitato per l'Occupazione, gli istituti di giustizia riparativa, che sostanzialmente si sforzino di accompagnare, quindi preparandolo per tempo, 2-3 mesi, il tempo che ci sarà previsto dalla legge, che prevedano di accompagnare i detenuti che possano accedere a questa misura nel reinserimento sociale. Quindi è uno strumento non automatico, flessibile, che consentirebbe di, in via eccezionale, perché è chiaro che sono passati 20 anni dall'ultima volta,
0: certo,
4: di diminuire questa pressione sulle carceri che lei ha descritto in premessa, che effettivamente è molto preoccupante.
0: Sì.
4: Ricordo anche che tutti gli ultimi pontefici hanno sollecitato l'indulto fino all'attuale Papa Leone, perché si tratta di una misura che in una situazione così eccezionale quale quella che io ho descritto risulterebbe l'unica concretamente praticabile.
0: No, ma infatti è anche dimostrato dal fatto che la Conferenza Episcopale Italiana, lo stesso presidente, il Cardinal Zuppi, no, vi incoraggia, è stata ben accolta, sì, e rilanciata, perché
4: allora,
0: è una questione di umanità e legalità anche.
4: Certamente, la cosa che ci ha molto riscaldato il cuore è che chi è libero da vincoli e impegni immediatamente politici, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati.
0: Sì, l'ANM, è vero.
4: E l'Unione delle Camere Penali, tenga presente che solitamente Camere Penali
0: sono su due fronti contrapposti.
4: Sono su due fronti opposti. Invece entrambe queste associazioni hanno deliberato a favore di questa nostra proposta. Quindi significa che chi è libero e i tecnici del diritto, tantissimi professori di diritto e di procedura penale, quindi persone competenti in materia, hanno sottoscritto questo appello rendendosi conto che è una misura straordinaria, che è una misura che bisogna fare comprendere all'opinione pubblica, che bisogna portarla avanti in modo assolutamente apolitico, nel senso apartitico, per meglio dire, nel senso che ovviamente noi siamo esponenti, come dicevo prima, di sensibilità diverse, e siamo anche soggetti che guardano al mondo politico con profondo rispetto, chiedendo alle forze parlamentari tutte, nessuna esclusa, di riflettere su questo tema, perché veda, questo è un tema, mi rendo conto, anche impopolare, nel senso che l'opinione pubblica ha paura che questo sia una misura che va a favore dei delinquenti, lo dico in modo volutamente brutale.
0: No, ma di solito l'opinione pubblica è piuttosto giustizialista, diciamo così.
4: E invece noi dobbiamo ricordarci che dai tempi di Ponzio Pilato affidarsi alla pancia non è una cosa ragionevole. Bisogna invece ragionare sulle questioni, anche quando queste questioni sono delicate e complesse, e cercare di vedere i pro e i contro di una soluzione che naturalmente rappresenta una soluzione eccezionale, tant'è vero che da 20 anni non c'è, ma è una soluzione che i tecnici del diritto, gli operatori pratici del diritto, magistrati, avvocati, i teorici, i professori, gli intellettuali liberi, molti esponenti del mondo ecclesiastico, ma anche filosofi, intellettuali in senso lato, hanno già appoggiato o in modo associato o in modo individuale. E io invito i cittadini, tutti i suoi ascoltatori che lo volessero, che fossero convinti o che anche fossero dubbiosi, a consultare il nostro sito www.inultum.it, sito nel quale loro possono, se vogliono, dare la loro adesione a questa proposta, e possono anche, ove lo ritenessero, farlo senza che la loro adesione venga, se chi avesse una cautela in tal senso, venga, diciamo, resa nota al pubblico, nel senso che si può aderire dando il consenso alla pubblicazione del proprio nome in un elenco di persone che hanno firmato, oppure si può anche decidere di farlo dando i dati ovviamente anagrafici corretti, però di farlo in modo riservato, e noi ovviamente rispetteremo quella privacy. Soltanto se noi avremo dei numeri significativi, le forze politiche si interesseranno di un problema che altrimenti viene ritenuto poco opportuno da affrontare. Ci sono dei temi, questo è uno di quelli, ma non è il solo naturalmente, che necessitano di essere affrontati con coraggio, con decisione e anche con raziocinio.
0: E su questo siamo perfettamente d'accordo. Grazie veramente Bartolomeo Romano, buona giornata professore.
4: Grazie a voi e ai suoi ascoltatori.
0: Grazie ancora. Bartolomeo Romano è ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, è stato componente del CSM. Adesso vi porto a Trieste perché c'è un'iniziativa che ci piace tantissimo. Allora, 58esima edizione della Barcolana, in calendario per l'11 ottobre prossimo, vedrà l'iniziativa anche la partecipazione della Barca dei Corridoi Umanitari di Sant'Egidio, quindi un'occasione importante, preziosa, perché ovviamente quando si parla di corridoi umanitari sono ad oggi l'unico strumento che veramente salva la vita e tutela la persona da attraversamenti del deserto, da attraversamenti dei mari, quindi il mare, che spesso è trappola per i migranti, diventa invece un luogo per fare memoria con questa imbarcazione proprio dei corridoi umanitari e della pace. Al telefono con noi Loredana Catalfamo, responsabile della comunità Sant'Egidio di Trieste. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, 11 ottobre la mitica Barcolana, ci sarete anche voi con la vostra barca?
5: Certamente, abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa con il presidente di Barcolana, il professor Nitia Jalut, di quest'idea di ricordare i 10 anni dei corridoi umanitari con una presenza alla Barcolana, che è una, come dire, una manifestazione veramente molto importante. Leggevo proprio che ci sono già iscritte 1500 barche, perché vi è una connessione davvero profonda fra il mare e i corridoi umanitari. Lo spiego molto brevemente,
0: sì,
5: da poco trascorso il 3 ottobre, in cui abbiamo ricordato l'anniversario della tragedia di Lampedusa, dove nel 2013 annegarono 368 migranti. La comunità di Sant'Egidio quindi in quel tempo decise che non si poteva stare a guardare e che serviva una gestione di flussi sicura e nello stesso tempo umana, che non volgesse lo sguardo altrove. E quindi da lì, dallo studio del regolamento dei visti di Schengen, segnatamente l'articolo 25, si vide che era consentito agli stati membri di rilasciare visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari, e si cominciò. Manca un progetto in qualche modo ecumenico, fu avviato trovando subito l'adesione della Tavola Valdese, della Federazione delle Chiese Evangeliche e di Caritas Italiana. E quindi l'idea di essere presenti con una barca che, come ha detto lei, facesse cambiare il senso del mare come posto di morte, invece il mare è stato teatro di umani tragedie, ma di sempre uno spazio di incontro, di scambi, di conoscenza. Abbiamo detto che deve essere generatore di vita, di speranza e anche di pace, naturalmente.
0: Certo, Trieste ovviamente è storicamente uno dei porti cruciali, importanti, no? Non solo dell'Italia ma anche dell'Europa tutta, però è una città che, se dobbiamo ragionare in termini di immigrazione, riceve soprattutto i percorsi, la cosiddetta rotta balcanica. La domanda è questa: Trieste negli anni, anche con il dibattito estremamente a volte feroce sul fronte migranti ai fini elettorali, è una città che negli anni si è aperta di più o ha cominciato a chiudersi?
5: Secondo me ha cominciato un po' a chiudersi, anche se ci sono francamente tanti esempi di aperture.
0: Certo.
5: Come ha detto proprio la conferenza stampa di presentazione il presidente di Barcolana, questo cioè problema secolare, voglio dire, della migrazione, no, la rotta balcanica, ma non è solo rotta balcanica, Trieste deve essere semplicemente governato,
0: cioè,
5: no? Non possiamo dividerci in pro immigrazione o contro immigrazione,
0: certo.
5: È un fenomeno globale che va governato, e quindi credo che in questo senso ci sono sicuramente anche, come dire, tanti esempi positivi, però tantissimo ancora si può fare, perché non dimentichiamo che una parte di richiedenti asilo dorme alla ghiaccio nel Porto Vecchio.
0: No, infatti, questo è essenziale. E, per quanto riguarda il giorno proprio della Barcolana, quindi l'11 ottobre prossimo, se qualcuno volesse venire a fare il tifo per voi, come si fa? Come ci

0: Saremo alla partenza della barca ad augurare 20 secondi alla barca, ma anche a quello che la barca rappresenta, perché ricorda i corridoi umanitari, perché in un mondo di guerra si costruisce la pace anche salvando la vita di persone e portando queste persone a vivere in pace. Ecco perché noi vogliamo collegare anche la partenza della Barcolana, che ripeto è una barca di pace, alla grande preghiera per la pace che è promossa da Sant'Egidio e che avrà a breve luogo ad Assisi dal 25 al 27 ottobre prossimo, alla presenza proprio confermata di Papa Leone nel 30° anniversario dalla prima preghiera per la pace che si svolse proprio ad Assisi con la partecipazione dei leader di tutte le grandi religioni mondiali, voluta allora con una felicissima intuizione dall'allora Papa Giovanni Paolo II.
1: Loredana, la ringrazio.
0: Saremo tutti a salutare la barca.
1: Con grande piacere, grazie Loredana Catalfamo. Buona Barcolana,
0: grazie
1: allora.
0: Grazie a voi.
1: Responsabile della comunità di Sant'Egidio di Trieste, Friuli e Venezia Giulia. L'11 ottobre, perché mi chiedete, ma quando c'è la Barcolana? L'11 ottobre, quindi veramente una manciatina di giorni. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè che ci ha accompagnato in regia, voi per l'ascolto, e ricordarvi che anche tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Per la diretta invece l'appuntamento a domani alle 7 puntuali.

0: torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele, i familiari delle vittime hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenze e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
8: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
9: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
10: Non 并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父。以上是。Voci
11: della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
8: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Lunedì 28 settembre, a partire dalle 19.30, si è svolta, presso la parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, l'assemblea pastorale della diocesi di Ragusa. Per l'occasione è stato invitato Don Ignazio Lachina, presbitero della diocesi di Noto, dove è stato referente diocesano per il cammino sinodale e attualmente ricopre diversi incarichi. È anche docente di ecumenismo e dialogo interreligioso presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa ed è appassionato studioso di storia e tradizioni locali. Durante l'assemblea pastorale diocesana, Don Ignazio Lachina ha presentato il documento Radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, approvato dall'82esima Assemblea Generale della CEI, che si è svolta dal 25 al 28 maggio. Secondo Don Ignazio Lachina, occorre partire da un sano realismo ecclesiale, ovvero valutare le sfide, le riforme e le missioni della Chiesa partendo dal contesto reale del tempo presente. Per riuscire davvero a testimoniare con un rinnovato slancio missionario il Vangelo nella società di oggi. Alla fine dell'assemblea ho avuto il piacere di intervistarlo. Ascoltiamolo. Don Lachina, la diagnosi di fondo che troviamo nel documento è che oggi la fede, ma anche la trasmissione della fede, non si può più dare per scontata. Cosa vuol dire assumere questa consapevolezza come punto di partenza?
12: Vuol dire che i vescovi hanno fatto la scelta coraggiosa di un'analisi della realtà che non si limita a dire che la società italiana è scristianizzata per l'opera della secolarizzazione, dell'emissione di altri valori profani, eccetera, ma col dire anche che forse una delle cause è il fatto che ci sia stato uno scollamento tra la società e la stessa realtà ecclesiale, perché la fede non si può dare più per scontata, perché la trasmissione di fede, quella che un tempo si immaginava fosse data quasi per automatico nelle famiglie tra genitore e figlio, ormai non avviene più. E devono dire con più coraggio, i vescovi vanno ancora di più al cuore, dicendo che forse una stessa esperienza di fede viva nelle nostre comunità ecclesiali in realtà non si avviva come spesso si immagina. per cui bisogna ripartire di nuovo da una educazione alla fede che parte dal riportare e ricentrare tutto all'esperienza di Cristo e della sua fede come dono di grazia al centro di tutta la vita. Una vita cristiana vissuta nelle comunità ecclesiali diventa poi capace di essere alimentata e di essere poi incarnata nella vita di ogni credente.
8: Appunto, essere proprio generativi di cammini di una fede capace di attraversare la vita.
12: E il cammino generativo lo si può vivere appunto a partire da una fede che, come dicono i vescovi, viene accolta, alimentata nella liturgia, soprattutto nella celebrazione eucaristica, nell'ambito di un cammino fatto comunitariamente con tutta la comunità, è capace poi di avviare quello che è sia l'impegno di annuncio, e i vescovi richiamano al primo annuncio che è il kerygma, che è fondamentale, sia poi all'altro modo di essere presenti e connessi con tutto il variopinto tessuto della società nei vari ambiti, dall'ambito caritativo all'ambito politico, sociale, scolastico, del lavoro, l'impegno per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato. Sono tutti ambiti in cui poi la fede chiede di essere incarnata, ma per essere incarnata la fede deve essere viva.
8: Lei durante la relazione ha parlato della capacità di cambiare, di osare il cambiamento e soprattutto ci ha affidato una parola, conversione. Conversione innanzitutto del cuore.
12: Sì, perché richiamo quello che i vescovi scrivono in principio e poi ripetono alla fine, che cammino sinodale non si tratta tanto di avviare nuove attività, di inventare nuove strutture, nuove iniziative, perché citando il Vangelo io ho detto è inutile mettere vino nuovo in odri vecchi, e odre vecchio sarebbe prima che della struttura la vecchia mentalità che noi abbiamo, e la vecchia mentalità si cambia a partire da una conversione del cuore che ci porti a immaginare non tanto un cambiamento di strutture o di attività da fare, e spesso io vedo che anche alcune parrocchie, alcuni parroci immaginano il sinodo come un peso in più da sopportare. Invece è il problema, come ho detto citando Papa Francesco, di imparare anzitutto un nuovo stile di vita, di rapportarsi nelle comunità, tra preti e laici, tra i fedeli tutti nel loro insieme, un nuovo stile di vita, ma il nuovo stile di vita si impara a partire dalla conversione del cuore. Ci dobbiamo convincere che forse qualche strada finora fatta non era quella giusta e dobbiamo fare conversione, cioè retromarcia per rimboccare le vie nuove su cui il vento dello Spirito ci spinge.
8: Una Chiesa in dialogo con tutti, che offre anzi un contributo importante alla ricerca di risposte a molte delle sfide che attraversano la nostra società. Come la immagina questa Chiesa? Una voce profetica nel mondo di oggi, capace di testimoniare il Vangelo con un nuovo slancio proprio profetico nella nostra società? È capace di portare il Vangelo nella nostra società di oggi.
12: L'hai appena detto, appunto, i vescovi nel documento dicono: se la Chiesa vive in autenticità il proprio essere, la propria vocazione, la propria missione, sarà capace di essere una presenza profetica nel mondo. E io lo richiamerei proprio in tutta il suo vero significato. Essere profeti significa essere anticipatori, ma di cosa? Della realtà escatologica del regno di Dio nella storia. Ma direi è l'impegno che ci viene richiamato dallo stesso proemio della Lumen Gentium. Cioè, la Chiesa è nel mondo per essere il segno e il sacramento dell'intima unità tra Dio e il genere umano. Siamo qui per essere, per creare e immaginare sempre più cammini, vincoli, impegni di riconciliazione, di connessione, di comunione, che diventano profetici, scrivono i vescovi, in un mondo sempre più disarticolato, disconnesso, in cui i legami si frantumano sempre di più. Noi dobbiamo osare invece di parlare di nuovo di fraternità e di comunione.
8: Grazie mille.
12: Prego, grazie a voi.
8: Dopo la riflessione di Don Ignazio Lachina, i lavori assembleari sono continuati con un significativo momento di confronto. Anche il nostro vescovo, Monsignor Giuseppe La Placa, ha sottolineato l'importanza di questo momento per il cammino della nostra Chiesa locale e per esprimere realmente il desiderio di voler camminare insieme. Le persone che hanno partecipato all'assemblea, infatti, riunite in 21 tavoli di condivisione, aiutati da alcuni facilitatori, sono stati invitati ad elaborare proposte concrete per il cammino della nostra Chiesa locale. E io oggi ne parlerò con Don Girolamo Alessi, che è vicario episcopale per la pastorale, coordinatore degli uffici diocesani e delle visite pastorali del nostro vescovo. Ben trovato!
13: Grazie, ben ritrovati a voi. Un caro saluto a tutti.
8: Spieghiamo come è stato pensato e organizzato questo momento, quali sono stati le domande, gli spunti di riflessione affidati ai partecipanti.
13: Partiamo dal documento che Don Ignazio ci ha presentato, il documento consegnatoci dai vescovi italiani, radicati e costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Dunque, le linee che i vescovi ci hanno consegnato sono il risultato di tutto il lavoro sinodale fatto dalle chiese in Italia. E il documento non è una sorta di programma, progetto o non so come chiamarlo, già predisposto, già fatto, sono delle linee di orientamento che di conseguenza hanno bisogno di essere condivise, approfondite o quantomeno hanno bisogno di essere conosciute nelle realtà locali. Ed è per questo che la nostra assemblea diocesana di pastorale ha avuto come punto centrale questo documento, presentatoci da Don Ignazio Lachina, ma che però per la verità ha avuto il suo momento forza proprio nei tavoli di condivisione, i 21 tavoli di condivisione di cui tu parlavi. Nel documento ci sono state presentate 4 linee di orientamento. Noi abbiamo attenzionato le prime 3, lasciando da parte la 4ª perché riguarda l'adeguatezza delle strutture. E se vogliamo, questa linea è un po' più tecnica, e per questo abbiamo preferito lasciarla da parte e concentrarci sulle prime 3 linee che hanno una ricaduta eminentemente pastorale.
8: Un importante momento dunque ricco di fraterna condivisione e di frutti, ovvero appunto le proposte concrete che richiedono di essere ascoltate, sviluppate e realizzate. Che cosa è emerso? Cosa chiedono le nostre comunità locali, la nostra chiesa locale?
13: Dicevo, abbiamo attenzionato le prime 3 linee e per ogni linea abbiamo predisposto 2 domande che più che domande erano provocazioni per cercare di raggiungere i presenti ai tavoli di condivisione e produrre poi delle proposte concrete. Essendo 21 i tavoli e 3 le domande, abbiamo diviso ogni ambito per 7 tavoli, quindi ogni 7 tavoli si sono occupati di un ambito e quindi tutte e 3 gli ambiti o le linee sono state attenzionate. Ci sono state delle proposte veramente significative, veramente importanti, che poi sono state messe in rilievo nell'incontro che abbiamo avuto con il clero della nostra diocesi e che il nostro vescovo ha puntualizzato in maniera molto particolare. Ci sono state delle linee molto interessanti. La prima cosa è quel percorso che già è iniziato e che ha bisogno di essere riconfermato e consolidato. Il desiderio, la volontà di lavorare insieme nelle comunità di parrocchie, insieme con le altre comunità, perché insieme si può fare meglio, si può fare di più, c'è la possibilità di confronto. Quindi la prima cosa fondamentale che è emersa è questa: continuiamo a lavorare insieme con le comunità parrocchiali vicine a noi. E la seconda cosa, a mio avviso molto bella, molto importante, è questa: c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di attenzionare alcune realtà che di fatto vivono momenti di distacco con la Chiesa stessa, però tutto questo va fatto in semplicità, a partire dalle cose piccole, a partire dalle cose semplici. Non andiamo a ricercare i grandi numeri, non andiamo a ricercare le grandi platee, quello che dobbiamo cercare è incontrare nella semplicità le persone, possibilmente là dove vivono, nel loro vissuto, nel loro quotidiano. Abbiamo bisogno cioè di una chiesa che percorra la via della fede attraverso la via degli uomini.
8: È possibile dunque individuare, diciamo, l'orizzonte comune che emerge dalle diverse proposte, il filo rosso un po' lo possiamo chiamare. Lei ha detto partire dalle piccole cose e continuare a camminare tutte e tutti insieme. Quindi sono, diciamo, questi due punti che uniscono tutte le diverse proposte. Ma nello specifico, invece, cosa è stato chiesto? Quali proposte sono state formulate nello specifico per le nostre parrocchie, per i nostri giovani, per un dialogo tra la Chiesa e il territorio?
13: Sì, certo. Il primo ambito, la prima linea, si preoccupa di riportare al centro il dono della fede. Abbiamo detto che la trasmissione della fede non va data oramai per scontata e quindi c'è bisogno di un primo annuncio fatto ai nostri ragazzi, ma anche di un secondo annuncio fatto a chi di fatto vive una fede, se vogliamo, oramai addormentata, una fede che è in stand-by. Dai tavoli emerge il desiderio di ripartire dalla vita. Questa è una delle proposte fondamentali, ripartire dalla vita, come accennavo poc'anzi, la Chiesa che percorra le vie della vita dell'uomo. C'è bisogno di una formazione biblica e liturgica, dicono i tavoli sinodali, e che però abbiano percorsi elementari, con linguaggio semplice, che partano dalla base del linguaggio biblico e del linguaggio liturgico. E magari preferendo piccoli gruppi piuttosto che grandi gruppi dove magari non si riesce poi a puntualizzare bene le cose. Un altro aspetto molto bello in questo primo ambito è quello che è emerso nella logica del proporre il primo annuncio, il secondo annuncio. I catechisti sono coloro che sono testimoni, ma il ministero del catechista è stato definito il ministero del farsi amico. Occorre cioè ingaggiare un rapporto di amicizia per poter annunciare. Quindi questa è l'altra proposta, farsi amico, non semplicemente chi ti ha da insegnarti qualcosa, chi ha da dirti qualcosa, ma è colui che decide di starti accanto per farsi tuo amico. La seconda linea si preoccupa della vita comunitaria, puntare sulla vita comunitaria. Ed è qui che è emerso molto fortemente il discorso che dicevo prima, la collaborazione tra parrocchie vicine. Qui occorre tradurre tutto questo discorso in gesti concreti di accoglienza, vicinanza, riconciliazione. Occorre che si cominci a parlare di percorsi condivisi, ma non percorsi che desumiamo da chissà quali testi, ma percorsi che desumiamo dal vedere la vita dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie. E poi una cosa bella che è emersa è questa: occorre trovare alleanze con il territorio, collaborazione con le scuole ad esempio, collaborazione con le altre agenzie educative, con associazioni e realtà culturali, perché lì possano essere impiantate anche delle domande che, partendo dal vissuto dei ragazzi, però che abbiano un riscontro poi nella vita di fede. Il terzo ambito è stato quello della corresponsabilità differenziata, dare impulso alla corresponsabilità differenziata. Qui abbiamo un po' di strada da fare. Si è parlato di consigli pastorali, consigli per gli affari economici, che devono essere realmente funzionanti e che devono diventare la corresponsabilità nell'agire pastorale e nel condurre anche economicamente le nostre comunità parrocchiali. È necessario, si diceva, anche valorizzare i ministeri già esistenti, catechista, lettori, accoliti, ma pensare anche a ministeri che, pur non essendo istituiti, però di fatto potrebbero aiutare le nostre comunità. Ad esempio, la dimensione della pastorale del malato, che non è semplicemente il preoccuparsi di portare alla comunione settimanalmente, ma di preoccuparsi del vissuto dell'ammalato. Ma anche, che so, il ministero dell'accoglienza. Noi pensiamo che il ministero dell'accoglienza sia qualcuno alla porta della chiesa che ti dica benvenuto, ma questo non basta. È il ministero che in qualche modo struttura l'assemblea perché possa celebrare, e quindi la conoscenza delle persone, il modo di relazionarsi, il comprendere quali linguaggi oggi sono possibili perché la gente comprenda quello che celebriamo. Ecco, questo per dire le proposte più immediate che mi vengono in mente.
8: Mercoledì 30 le proposte sono state presentate ai sacerdoti della nostra diocesi. Potrebbe raccontarci questo momento di confronto tra i sacerdoti insieme al vescovo? Come sono state accolte le proposte? Quali passi hanno proposto i sacerdoti da realizzare insieme alla comunità diocesana per camminare e continuare questa strada insieme per il cammino della nostra chiesa locale?
13: Ma a dire il vero, i sacerdoti sono rimasti entusiasti delle proposte che sono venute fuori dai tavoli di condivisione. Tutte proposte apprezzate e proposte che magari possono essere realizzate in una comunità, altre in un'altra comunità, ma comunque tutte interessanti. Però i sacerdoti si sono chiesti: belle tutte queste proposte, belle queste realtà di condivisione dei nostri laici, però poi di fatto ci viene a mancare una presa di responsabilità da parte dei nostri laici nelle nostre comunità. C'è poco impegno, magari si è presente a messa, però quando si tratta poi di assumere un incarico, un impegno un po' più stabile, si trova difficoltà. E quindi un grido che lanciano i sacerdoti è questo: entusiasmo da parte dei nostri fedeli, entusiasmo, passione, e buttiamoci nella mischia. Tutti possiamo fare qualcosa, tutti dobbiamo fare qualcosa. Quindi l'invito rivolto ai nostri laici è proprio questo: dateci una mano. Tutto quello che dite è bello, ma abbiamo bisogno di voi. E questo è fondamentale. Il vescovo ha ribadito anche questo concetto e ha ribadito il fatto del percorso insieme delle varie parrocchie, le comunità di parrocchia. Il vescovo è stato molto contento di queste proposte, perché adesso da queste proposte, dai documenti della CEI, dalle linee che sono state date nel documento Radicate e Costruite in Cristo e dal lavoro sinodale della nostra diocesi, il vescovo adesso metterà mano alla lettera pastorale che affiderà alla nostra chiesa quanto prima. Quindi queste proposte adesso sono passate al vescovo, perché il vescovo li utilizzerà per la lettera pastorale.
8: Ringrazio Don Girolamo Lessi per essere stato con noi.
13: Grazie a voi, perché mi avete dato la possibilità anche di raggiungere i fedeli della nostra chiesa. Grazie, e vorrei dare un saluto cordiale a te, a tutti gli operatori di Radio Caris e agli ascoltatori, agli amici che ci seguono da casa. Grazie e un caro saluto.
8: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
11: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra la Beata Vergine del Rosario.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
1: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Dal like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19:30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
5: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Negli ultimi mesi in tanti abbiamo visto con stupore le immagini nelle news del completamento dell'ultima torre della Sagrada Famiglia nel centenario 2026 dell'anniversario della morte del suo architetto, Antoni Gaudí. Ma forse pochi si immaginano che dietro alla costruzione di questa altissima torre che rende la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo, ci sia una trama di rapporti umani, incontri, circostanze apparentemente casuali, proprio come accadeva al tempo di Gaudì. E sono allora queste storie che ci piacerebbe andare a scoprire nell'incontro di oggi, aiutati dai protagonisti. Ve li presento velocemente. Marco Bersanelli, professore di fisica e astrofisica, Università degli Studi di Milano. Chiara Curti, architetto, esperto della Sagrada Famiglia, docente e ricercatrice, facoltà Antoni Gaudì di Barcellona. Jordi Faulì, architetto capo della Sagrada Famiglia. E Andrea Mastrovito, scultore e autore dell'Agnus Dei per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Entriamo subito nel vivo del racconto. Jordi, come architetto capo della Sagrada, ti chiederei di introdurci al progetto architettonico della Torre Centrale, la Torre di Gesù Cristo, e alle domande che questa costruzione vi ha posto.
7: La Torre di Gesù Cristo è la più alta della Sagrada Famiglia e si trova al centro della chiesa, sopra il transetto. È la torre più alta di un gruppo di 18 torri, ora 14, che crescono in altezza verso il centro, passando dai 98 metri ai 172,5 metri della Torre di Gesù Cristo. La Torre di Gesù Cristo è circondata dalle quattro torri degli evangelisti. Sulle tre facciate di accesso dalla strada si trovano i 12 campanili degli apostoli. Il loro perimetro racchiude le torri centrali, che le quali la Torre della Madonna, situata sopra l'abside. La Torre di Gesù Cristo è al centro perché desideriamo, come Gaudì, che Gesù sia il centro della nostra vita. Il tutto ci invita a guardare in alto, ci solleva il cuore. La Torre di Gesù Cristo ha la sua base a 85 metri. È composta da 12 paraboloidi uniti che convergono nella parte più alta verso un vertice. La sua geometria deriva dalla cupola della sacrestia che Gaudì lasciò come modello per le torri centrali. Le 6 torri centrali sono state infatti progettate attraverso una trasformazione parametrica della cupola della sacrestia. La cupola della sacrestia diventa così anche l'origine geometrica della torre. Sulle superfici dei 12 paraboloidi si aprono 396 finestre triangolari dai bordi sporgenti negli angoli, costruito in porfido rosso che evoca la sangue di Cristo. Possiamo distinguere la torre in tre parti: il corpo principale, il terminale e la croce. Le tre parti sono riconoscibili sia dall'esterno sia dall'interno. Alla sommità del terminale si possono leggere le lodi a Cristo. Tu solo Santus, tu solo Signore, tu solo Dominus, tu solo Altissimus. Il profilo delle 18 torri è continuo fino al terminale, e così con continuità con il terminale. E il terminale si rivela la dedicazione di ciascuna torre. La Torre di Gesù Cristo termina invece con la croce a quattro braccia. Il terminale delle 12 torri campanarie della facciata sono una composizione geometrica degli attributi episcopali. Il pastorale con il suo nodo, l'anello episcopale, la mitra e la croce insieme all'iniziale dell'apostolo. Gaudí costruì il terminale della prima torre, della torre dell'apostolo Barnabà, con una struttura interna di cemento armato che allora era un materiale innovativo nella costruzione del momento. Seguendo il metodo di Gaudí, all'inizio del progetto esecutivo degli torri, il progetto delle torri, del torre centrale, abbiamo studiato insieme con grandi ingegneri e architetti se la tecnologia odierna permettesse di attribuire alla pietra un ruolo strutturale nella costruzione della torre. Era necessario mantenere un spessore e un peso ragionevoli per non sovraccaricare né la struttura della colonna inclinata che la sostengo e la fondamenta. Se ci chiediamo con quale soluzione strutturale si è stata realizzata la torre, vediamo che gli elementi in pietra della superficie sono precompressi mediante barre d'acciaio interna che conferiscono al sistema una grande resistenza e uniscono tra loro i diversi elementi. La struttura è quindi costituita da pietra, la pelle, acciaio e cemento armato, questi due elementi collocati solo all'angolo di unione tra i pannelli di pietra. La struttura può così resistere all'azione del vento e del sisma, secondo quanto stabilito dalla normativa attuale, e permettere inoltre di costruire la torre mediante grandi pannelli. Gaudí, al suo tempo, aveva immaginato dei piani orizzontali all'interno della torre per irrigidirne la superficie. Oggi, questi piani non sono più necessari e possiamo così godere d'un unico spazio verticale di circa 60 metri di altezza, come è già avvenuto nella precedente costruzione della Torre di Maria, dell'abside. All'interno della Torre di Gesù troviamo al centro dello spazio la scala e l'ascensore che conducono alla croce, inserite in una costruzione in pietra dal profilo iperbolico al cui culmine si trova con la pelle della torre. Abbiamo ritenuto che, come avviene nel resto della Sacra Famiglia, fosse opportuno dare a questo spazio un contenuto simbolico. Un giorno chiesi allo scultore Ezzullo Soto che cosa gli sembrasse giusto rappresentare sulle le pareti di questo spazio di 60 metri d'altezza. Senza pensarsi troppo, rispose: il firmamento, la creazione. Uno dei nostri architetti così propose poi che i tre spazi interni della torre potesse accogliere una espressione artistica della frase di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. La Commissione Teologica ritenne appropriato entrambe proposte e redasse un programma teologico e cristologico nelle quale si proponeva di rappresentare nei diversi spazi interni, dei tre spazi interni, della torre e della croce, scene del Vangelo capaci di illustrare le tre parti della frase con cui Cristo si presenta. Così, alla base del firmamento saranno collocate 12 scene della vita di Gesù che mostrano come ci chiede di amare. Per esempio, la parabola del buon samaritano, l'amore per il nemici o la lavanda del piede. Per quanto riguarda invece il firmamento, era necessario orientare l'opera artistica in una forma adeguata al nostro tempo e coerente con l'espressività architettonica dello spazio. Su suggerimento dell'architetta Chiara Curti, invitammo l'astrofisico Marco Bersanelli affinché potesse spiegare agli architetti e all'artista che cosa sappiamo oggi del firmamento.
6: Dunque, di fronte a questa domanda, come rappresentare il firmamento all'interno della torre tenendo conto delle conoscenze ultime in materia di universo, viene invitato nel cantiere della Basilica l'astrofisico Marco Bersanelli. Marco, ci racconti come ha preso forma la tua proposta in risposta a questa domanda nel dialogo con la cosmologia contemporanea?
8: Ecco, sì, il mio coinvolgimento con questa incredibile storia è cominciato proprio così. Era il giugno del 2013, Jordi mi ha invitato a incontrare la sua equipe di architetti e di artisti, tra cui Azzurro Sotò, per discutere appunto di questa rappresentazione dell'universo nella Torre di Gesù Cristo. Era evidentemente per me un invito sorprendente a dir poco, con due antefatti. Il primo è appunto, come già detto, Chiara mi aveva già anticipato questa possibilità, avendo lei fatto da tramite per questo invito. E poi, pochi mesi prima, marzo 2013, avevamo pubblicato i primi risultati della missione Planck, missione spaziale a cui avevo lavorato da circa 20 anni a quell'epoca, che consolidavano la nostra visione dell'universo e in particolare precisavano la forma dell'espansione dell'universo. Ecco, la rappresentazione del cosmo negli edifici sacri è un fatto tradizionale. E nelle chiese medievali in particolare spesso la cupola rappresentava in modo esplicito il firmamento e la volta celeste, proprio il segno della creazione, e le cattedrali avevano di per sé una dimensione cosmica. La forma sferica della cupola delle grandi cattedrali rifletteva direttamente la visione cosmologica del tempo, dell'epoca medievale, quindi una visione di un universo geocentrico con la Terra ben fissa al centro dell'universo e immobile, secondo lo schema tolemaico dell'epoca, in cui le sfere celesti ruotano intorno a questo corpo centrale che è la nostra Terra. Quando Dante dice l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questa immagine di universo che ha in mente, è il movimento delle sfere celesti. Ora però l'architettura delle torri di Gaudì evidentemente è del tutto diversa da questa forma sferica. Quindi anche la Torre di Gesù Cristo era completamente incompatibile con questa rappresentazione di un cosmo di quel tipo. E d'altra parte, appunto, come diceva Jordi, la nostra visione dell'universo è cambiata radicalmente dall'epoca medievale. E quindi in questi dialoghi, in questi incontri, la domanda era: qual è la forma dell'universo secondo la cosmologia di oggi? Possiamo parlare di una forma dell'universo? E questa forma può trovare una rappresentazione naturale in questa architettura? Ecco, quindi la domanda è questa, no? Qual è la visione del cosmo che noi abbiamo? Qui rivediamo il cielo stellato, lo stesso cielo di 7 secoli fa, perché è sempre quello, ma oggi sappiamo che le stelle non sono incastonate su una sfera che ci gira intorno, ma si trovano a distanze enormi, distribuite nello spazio. E nel loro insieme le stelle formano delle famiglie che contano centinaia di miliardi di stelle. Una di queste è la nostra galassia, la Via Lattea. Se noi potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, la vedremmo più o meno così. Questa è una galassia M101, un'altra galassia simile alla nostra, e qui vediamo nel loro insieme qualcosa come 500 miliardi di stelle, a una distanza immensa. Ma l'universo a sua volta contiene un numero immenso di galassie. E se pensate a questa immagine recentissima del James Webb Space Telescope, in questa immagine quasi ogni punto di luce è un'intera galassia. E se noi guardassimo in qualunque altra direzione del cielo, vedremmo una scena simile a questa. L'universo è un oceano di galassie pressoché uniforme. E alcune delle galassie che vediamo in questa immagine sono fra le più lontane che conosciamo, e la loro luce ha viaggiato per 12 o 13 miliardi di anni prima di arrivare a noi, e dunque le vediamo come erano nel lontano passato. Più osserviamo lontano nello spazio e più andiamo indietro nel tempo. Ma c'è una luce che ci arriva ancora da più lontano di quelle lontane galassie, ed è quella che noi appunto con la missione Planck abbiamo osservato. Quel fondo nero che a noi appare nero del cielo in realtà brilla della luce più remota dell'universo, la prima luce dell'universo che con la missione Planck abbiamo mappato su tutta quanta la sfera celeste, e qui la vediamo nel suo dettaglio. Ci parla, ci porta il messaggio di un universo di 14 miliardi di anni fa, prima ancora che iniziasse a formarsi le prime stelle, le prime galassie, i pianeti e quant'altro. E studiando quelle lievi increspature che vediamo in questa scala di colore, è stato possibile determinare con precisione i parametri che spiegano, che descrivono l'espansione dell'universo. E così possiamo raccontare una storia di miliardi di anni a partire da quell'universo quasi uniforme fino a formare appunto tutte le strutture. Un gioco tra l'espansione dell'universo e la gravità che tende appunto a coagulare la materia e formare la ricchezza dell'universo che viviamo oggi. Ecco, noi possiamo rappresentare questa storia cosmica in una curva molto semplice e molto importante. Vedete, sull'asse orizzontale abbiamo il tempo in miliardi di anni e sull'asse verticale abbiamo lo spazio che si espande. E fra tutte le soluzioni possibili date dalla teoria della relatività di Einstein, grazie ai parametri misurati con Planck, possiamo dire che la curva effettivamente rappresenta il nostro universo è la curva arancione, la più esterna. Ecco, ci dice che il nostro universo inizia 13,8 miliardi di anni fa, il nostro presente è in quel punto rosso, e la forma della curva rappresenta proprio la espansione cosmica. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la Sagrada Famiglia? Quando abbiamo fatto questo dialogo che mi hanno invitato lì, ho raccontato loro queste cose, e qui c'è, ecco, il mio minuscolo, invisibile granellino di sabbia di contributo a questa grande cosa che è la Sagrada Famiglia, che è non una cosa che ho fatto io, un progetto che ho fatto io, ma semplicemente essermi accorto di qualcosa che avevo davanti ai miei occhi. E cioè mi è tornato in mente appunto che in questa curva in cui noi possiamo rappresentare la storia dell'universo, ripensando a questa forma della torre, mi è tornata in mente proprio quella stessa curva. Perché se noi rappresentiamo l'asse del tempo anziché in orizzontale, in verticale, e ruotiamo questa curva intorno a questo asse, abbiamo una geometria che in modo naturale ci rappresenta questa architettura. E allora in questo modo cosa succede? Che l'origine viene a essere nel vertice, il presente, il qui e ora nella base, e la forma della torre è data proprio dall'espansione dell'universo. E dunque diventa così naturale il suggerimento, no? Che è venuto, quello di rappresentare l'intera storia dell'universo per simboli, per elementi artistici, dalla prima luce alla formazione delle galassie, delle strutture, fino all'universo presente. E c'è qualcosa di nuovo in questa visione, no? Perché la creazione, come in Galla Placidia, no? Le stelle sono la creazione, ma quella è la creazione solo nello spazio, perché quella era l'immagine di universo antico, greco in realtà, no? Quello che oggi è diverso, radicalmente diverso, è che noi conosciamo una creazione nello spazio e nel tempo, cioè la creazione è un divenire. E dunque qui abbiamo tutto lo spazio e tutto il tempo dell'universo. L'asse verticale rappresenta proprio il tempo. Anche il tempo, no, dice Sant'Agostino, è parte della creazione. E dunque la croce che viene a essere a questo punto nel vertice. E questo è bello, no? Perché è l'inizio del tempo. Ma potrebbe essere un po' riduttivo. L'altra cosa che ci colpisce è che, vedete, in qualche modo, nel caso della Sagrada Famiglia, la croce non è un punto attaccato a una struttura esterna, è come se fosse in continuità. E questo ci dice che il Creatore è presente in ogni istante del tempo, è il mistero che fa tutte le cose ora, come nel primo istante. Ogni istante è creato. E dunque è bello vedere questa architettura in cui la croce è unita proprio a questo divenire dell'universo. Il Creatore è presente all'inizio come in ogni istante. E alla base della torre, come diceva Jordi un attimo fa, saranno rappresentate le scene della storia di Gesù, ma anche questo è perfettamente coerente. Perché su questa scala cosmica 2000 anni sono molto meno dello spessore della linea rossa che ho disegnato. Il mistero è presente in ogni istante del tempo cosmico, ma ci ha sorpreso entrando in un punto del tempo e dello spazio che è il presente, il tempo dell'uomo, è il nostro presente. E dunque, appunto, come la cupola delle cattedrali medievali narrava l'amor che muove il sole e le altre stelle, così la Sagrada Famiglia ci parla di quello stesso amore che muove l'universo, un universo molto più vasto, che oggi conosciamo molto più in profondità di allora. Ci parla di un amore che dà l'essere a tutte le cose in ogni istante e accompagna il cosmo nel suo dilatarsi, nel suo continuo divenire. Un divenire che ormai è definitivamente abitato dalla presenza del mistero che si è curvato sulla sua creazione diventando una presenza umana nell'avvenimento di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo.
6: A questo punto, individuata la chiave cosmologica con la rappresentazione, abbiamo visto, non solo dello spazio ma anche di tutto il tempo dell'universo, la questione diventa come far sì che questa intuizione possa diventare colore, materia e simbolo all'interno della torre. Jordi, ci aiuti ora a ripercorrere come questa intuizione di Marco è diventata progetto artistico e architettonico.
7: E Il firmamento dell'interno della Torre di Gesù Cristo è un'opera dell'artista Ciro Chateau, realizzata nei laboratori Comella vicino a Barcellona. Come ha spiegato Marco Bersanelli, nella parte più alta, dove si intersecano la 12 sezione parabolica con la scala, si rappresenta la prima luce e che resta attraverso colori bianco, rossi e viola, scendendo verso il basso, accompagnano poco a poco tonalità di blu sempre più intensa. Nei blu emergono anche altri colori, i colori della creazione, della galassia. Sotto vuole che questi colori fossero collegati all'orientamento stesso della torre. Così, nelle sezioni rivolte verso la facciata della Natività si trovano tonalità verdi. Tonalità luminosa sono invece orientate verso la facciata della Gloria. Tonalità rossastre verso la facciata della Passione, mentre stella d'oro si orienta verso la Torre della Vergine Maria. A metà, importante, a metà dell'altezza dello spazio, seguendo un movimento leggermente elicoidale, macchie dorate passano da una sezione all'altra, testimoniando la presenza dello Spirito Santo nel mondo. Una molto buona idea di Soto. Tutto questo spazio rappresenta la creazione di Dio Trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'artista e gli artigiani hanno sviluppato una tecnica di ceramica smaltata dal risultato simile all'acquarello, probabilmente utilizzata per la prima volta in questa forma. Hanno ottenuto questo effetto organizzando le tessere triangolari in grande superficie parabolica lunghe 5 metri, disposti su un tavolo sulle quali il colore veniva applicato con l'aiuto di spugna e acqua, che permettevano di mescolare e diluire le diverse tonalità. Fu una collaborazione straordinaria tra artista e artigiani, insieme agli architetti e al laboratorio degli artisti della Sagrada Famiglia. Il terminale, la parte superiore, contiene una nuova scala luminosa e trasparente in acciaio e vetro che porterà al centro della croce. Questo spazio è rivestito di piastrelle bianche con tonalità bluastre e dorata, disposto secondo la linea recta generatrice dell'iperboloide dell'interiore. Lo spazio rappresenta l'essenza di Dio. Gaudí definisce la croce negli album del Tempio con questa parola: gravitando sulle le quattro colonne molto alta del transetto, il grande Tiburio sarà sollevato e sormontato a 160 e dopo 176 metri da una croce grandiosa con quattro braccia scalanati per poter osservare il panorama. Al centro ci sarà l'agnello divino. La croce sarà di cristallo e durante il giorno rifletterà la luce del sole e di notte, tramite potente fari proiettarà raggi di luce sulla città. Gaudí pensò i bracci della croce a partire dalla stessa geometria già utilizzata per le colonne della navata, risultato di doppia rotazione elicoidale. Conserviamo un piccolo calco in gesso di una croce a due braccia con questo sistema geometrico. L'estremità sia delle quattro braccia sia del fusto della croce hanno sezione quadrata attraverso una doppia rotazione elicoidale. Il quadrato si trasforma progressivamente in ottagoni man mano che si avvicinano al nucleo della croce. Qui le diverse superfici si uniscono collegando tra loro questi ottagoni centrali. La finestra hanno il loro punto di generazione nel nucleo della croce e si allargano verso l'estremità delle quattro braccia seguendo la curva elicoidale determinata dalla doppia rotazione. Si estendono verso le punte. Le quattro finestre che si trovano nel braccio inferiore illuminano la scala di accesso. Le otto finestre del quattro bracci orizzontali ci permettiamo, invece, di vedere il panorama. Come si legge nella descrizione della croce, Gaudí invita a guardare l'intorno della Sagrada Famiglia e della città e a considerare ciò che vediamo, a pensare alla persona che vivono intorno a noi e che Gesù ci chiede di amare. Secondo la descrizione di Gaudí, e quando mostriamo il modello originale di altri elementi come le finestre, Gaudí sulle superfici curve di linea retta venivano prodotti da diverse aziende e laboratori in Catalogna. La struttura e l'assemblaggio della croce furono realizzati in Germania, come il trasporto del pesce a Barcellona. La ultima peça collocata il 20 di febbraio. La croce, testimonianza della presenza di Cristo nella città, si estende in tutte le direzioni attraverso le sue quattro braccia. Abbraccia tutti, invita tutti a seguire Gesù, comunica speranza e pace. La torre e la croce sono state benedette da Sua Santità Leone XIV il 10 giugno, 100 anni dalla morte di Gaudí. Naumelia, Sa Santità, ha detto: in questa notte, dunque, la croce di Cristo che incorona questa basilica e la croce degli ultimi che diventano primi, del peccatore che diventiamo santi, del morti che risorgono. Raggi di luce illumina la città. Io sono la luce di mondo. L'agnello di Dio, si trova nella parte centrale della croce, all'interno del braccio superiore. È opera dell'artista Andrea Mastrovito. La sua proposta è stata scelta attraverso un concorso ristretto a 5 artisti. Come previsto dal regolamento del concorso, l'agnello sarà interamente visibile dall'interno della croce, mentre all'esterno la sua presenza sarà percepita attraverso le finestre. Sono molto grato ad Andrea Mastrovito per il suo lavoro e per la grande serietà e l'entusiasmo con cui lo ha espipolato. Il rapporto con lui e con gli artigiani Reducci, eccellenti esecutori dell'opera, è stato straordinario. L'architetto Mauricio Cortés, dell'ufficio di Sala Famiglia, è stato direttore esecutivo della Croce. Grazie.
6: Andrea, com'è che tu, scultore bergamasco, finisci in un cantiere catalano? Ci racconti la genesi, la costruzione e il significato di questo agnello di Dio posizionato nella parte centrale della croce?
9: Salve a tutti. La cosa più bella è che io non sono neanche uno scultore, tra l'altro. Grazie Jordi, grazie per questa introduzione fantastica. Sì, io finisco lì, pur non essendo scultore. Come artista parto dal disegno, realizzo performance, realizzo installazioni, film, animazioni, qualsiasi cosa tranne le sculture. Invece è capitato che questa volta mi venisse chiesta proprio una scultura. Ma partiamo da questa bellissima architettura che è Winter Garden a Grassoppio, provincia di Bergamo, è esattamente davanti al mio studio. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, a Bergamo c'è l'Atalanta, come tutti sapete. E questo è solitamente l'hotel in cui vanno tutte le squadre avversarie dell'Atalanta, quindi un hotel in cui spesso noi andiamo spesso per disturbarle. Questo hotel, perché ve lo faccio vedere, non perché sia particolarmente bello rispetto alla Sagrada Famiglia, ma il fatto è che appunto in quei giorni anche a me è successo di giugno del 2023, 10 anni dopo Marco, qualcuno mi chiamò e mi disse: guarda, c'è la possibilità che il tuo nome venga inserito fra i candidati per realizzare qualcosa all'interno della Sagrada Famiglia. Allora Jordi mi mandò un invito, andai a trovarli in Sagrada, mostrai un po' il mio lavoro e mi dissero: ok, dai, farai parte del concorso. E il concorso iniziò, penso, verso autunno del 2023. Io a fine gennaio 2024 non avevo ancora cominciato a fare niente, perché avevo parecchie mostre, avevo mia moglie incinta e i due gemelli, avevo Mattia James, che detto Gianluca Scamacca, detto appunto così, che giocava a calcio in casa, e io non riuscivo neanche a concentrarmi. Allora ho chiamato mia moglie, ho detto: vabbè, facciamo così, io a un certo punto devo mettere la testa su questo progetto, vado in hotel da solo stasera. Fa: con chi? No, ho detto, da solo. Infatti gli ho mandato una foto della camera, la camera era vuota, vabbè, poteva essersi nascosto da tutte le altre parti, che chiunque ci fosse con me. Comunque andai in hotel e mi portai dietro, proprio l'hotel esattamente davanti allo studio, mi portai dietro molti dei libri che avevo in studio, mi portai dietro un libro di Jordi, mi portai dietro tanti libri che parlavano di Gaudì. Io ho questa capacità straordinaria di non leggere i libri ma di guardare le immagini, ce l'hanno tantissimi, credo. E così, guardando queste immagini, studiando, a un certo punto mi capitò in mano uno dei libri che avevo portato con me, che era questo libro di Marco Bersanelli, Il grande spettacolo del cielo. Io Marco non lo conoscevo, è la mia ignoranza grandissima. E questo libro, e qua la bellezza di tutto questo, è che il tema di questo incontro è l'amore che muove il sole e le altre stelle. In realtà in questo caso per me è stata l'amicizia che ha mosso il sole e le altre stelle, perché questo libro mi è stato prestato da un'amica, Laura Mattioli, a New York una sera. Mi dice: guarda, mio figlio mi ha regalato questo libro, lo sto leggendo, e parla della Sagrada Famiglia. Ho detto: vabbè, dai, lo metto tra i tanti libri che devo leggere. Quella sera comincio a sfogliarlo, lo leggo, finalmente comincio anche a leggere, imparo a leggere quella sera praticamente, e capisco tutto quello che... Tra l'altro sono contentissimo di essere qua oggi, perché Jordi e Marco hanno già raccontato tutta la questione architettonica e scientifica, quindi non devo raccontarla io, che ovviamente sono il meno in grado di farlo. E quindi leggo tutto quello che vi ha appena mostrato Marco e mi viene come un'intuizione. Ho detto: cavoli, non avevo nessuna idea di come cominciare a lavorare, soprattutto su uno spazio tridimensionale, creare una scultura, e faccio un disegno bellissimo. Questo. raggi gamma, sì, ho cominciato a avere, tra l'altro ricordo che stavo guardando una partita anche quella sera lì, c'era Roma-Empoli, purtroppo vinse la Roma 4-0 credo, comunque arrivavamo davanti alla Roma a fine campionato. Diciamo, io ero lì che cercavo qualcosa, qualche immagine, entro di me leggo il libro di Marco e leggo di questo fondo cosmico di microonde, questi raggi, questa luce iniziale, e capisco che io devo mettere qualcosa che abbia a che fare con la luce, con questa energia primordiale, con qualcosa che noi non possiamo conoscere, appunto quel qualcosa che è al di là di tutto, all'inizio di tutto, e comincio a butto giù questi schizzi, sono praticamente un cerchio, leggendo un cerchio da cui partono dei raggi, e leggendo appunto il libro di Jordi mi ero reso conto che tutta la Sagrada Famiglia era creata attraverso paraboloidi e iperboloidi, e comincio a disegnare questi raggi a forma di iperboloide. Cos'è un iperboloide? Prendete un cilindro fatto di fili, lo ruotate su se stesso e ottenete una forma che sembra una curva, in pratica è creata da tante linee rette che però danno l'idea di una curva. Prendo questo iperboloide, lo taglio a metà, faccio questo schizzetto e ci metto dentro l'agnello e dico, ma chissà se funziona. Arrivo a casa, comincio ad andarci avanti, ci lavoro, faccio un po' di schizzi, rendo l'iperboloide un pochino meno duro, lo allungo dei raggi di qua e di là, e mi rendo conto che questa cosa assomiglia a qualcosa che ho già visto. Ho detto, a cosa assomiglia questa cosa? Non lo so, ci penso ancora un po'. Comincio a pensare all'agnello. L'agnello deve essere fatto di un materiale che risponde alla luce, quindi il vetro. Il vetro è oro, chiaramente avete visto i raggi, sono dorati, ritorno indietro, e l'agnello comincio a pensarlo come un grumo di pezzi di luce. Perché di pezzetti? Per tantissimi motivi. Uno, alcuni ve li racconterò alla fine del mio intervento, fra 7 minuti. Il primo ovviamente è un riferimento al Trencadís di Gaudí, ovvero questi mosaici fatti di tanti pezzi di ceramica, in quel caso, in questo caso di vetro, trovati e riutilizzati, quindi un modo per ridar vita anche al materiale. Perché è frammentato? È frammentato perché volevo far sì che questo agnello fosse anche un simbolo un po' della nostra vita, che in questo momento è continuamente frammentata in migliaia di piccole immagini che vediamo su questi maledetti schermi che abbiamo in tasca, e soprattutto una vita, la nostra, contemporanea, completamente frammentata in mille cose da fare, non sono più scandite dal sole, ma scandite dal tempo che abbiamo sempre in tasca. Ma soprattutto il motivo fondamentale era che questa frammentazione mi doveva ricordare una sorta di grumo, se i raggi erano una sorta di energia, questa frammentazione era riportare un grumo di energia originaria, qualcosa che non aveva ancora forma e che poi, come ha spiegato Marco, ha preso la forma delle galassie e dell'universo. E appunto lavoravo a questo poi ho cominciato a fare a chi era capace degli schizzi a 3D. Ho pensato a questa immagine così bianca, luminosa, quei raggi di cui vi dicevo prima, e mi è venuto in mente effettivamente che qualcosa l'avevo già visto del genere, ed era l'estasi di Santa Teresa del Bernini, e quindi i raggi hanno cominciato a prendere quella forma dorata, e al contempo c'è dentro quest'opera, avete questa scultura, tra l'altro Santa Teresa viene chiamata la sposa dell'agnello, quindi l'agnello di Dio bianco, luminoso, che reagisce alla luce come Santa Teresa, che viene trafitta, anche l'agnello ovviamente è trafitto. Infatti poi vedrete nei dettagli che anche il suo bel taglio sul collo, quindi come vedete l'agnello viene posizionato all'interno di questa struttura semi preboloide, alla stessa maniera in cui Santa Teresa è colpita dalla luce di questi raggi. Un altro riferimento poi fondamentale per lo sviluppo di questo progetto fu la presenza di questo mosaico che raffigura proprio sopra l'altare, nella Sagrada Famiglia, Dio Padre è raffigurato con questa sorta di, lo vedete bene qui, questo triangolo dorato, realizzato anche su mosaico, e questa forma di triangolo dorato dava forma proprio a questo incrocio, come vedete il triangolo del Dio Padre è realizzato proprio attraverso l'incrocio di vari raggi, dei vari iperboloidi che compongono la volta della Sagrada. Ho ripreso anche quello, e come terzo spunto mi sono rifatto proprio al baldacchino di Gesù Cristo che sta sopra l'altare, quindi voi avete l'altare nella Sagrada Famiglia, il baldacchino di Gesù Cristo, Dio Padre, e poi sopra la torre, esattamente in linea, la torre di Gesù Cristo con in cima l'agnello. Quindi quest'idea, ho detto, cominciamo a prendere qualcosa, questa sorta di cappello da cui partono delle luci, perché delle luci, qui vedete nel baldacchino le luci, Questi raggi dorati in realtà contengono tutti quanti delle scritte che sono tratte dal Nuovo Testamento e raccontano le caratteristiche all'origine del primo progetto dell'Agnello di Dio. Questo fu il bozzetto realizzato velocemente perché i tempi poi erano brevissimi, mentre tra l'altro realizzato benissimo dai miei assistenti, con l'aiuto di mia moglie mentre io ero in trasferta a Dublino a vedere la finale di Europa League. Subito dopo lo mandammo a Barcellona, con una grande cassa. E aspettammo un mese, due mesi, finché un giorno mi arrivò la chiamata di Jordi, mi suona il cellulare, vedo un numero spagnolo, dico mamma mia, vediamo, e Jordi mi disse: Andrea, sei stato scelto. La prima cosa che feci andai a prendere il disco, il singolo, un maxi singolo di 33 giri, Barcelona, che voi conoscerete senz'altro, cantata da Freddie Mercury e Montserrat Caballé. La misi sul piatto, mia moglie era in America, incinta, appunto è andata in America a partorire. L'ho chiamata, era anche presto, però ho detto si sveglierà, dai. L'ho chiamata e senza dirle niente ho messo il cellulare sul piatto, vicino al piatto del disco e è cominciata la canzone. Fa I had this perfect dream and swing your memory, così. Comincia la canzone e dopo 30 secondi sento mia moglie che comincia a urlare: ma cos'è sta roba? E io, ma niente, poi messo giù, poi va bene. Comunque andiamo avanti. Alla fine, negli anni siamo riusciti ovviamente a lavorare tantissimo grazie allo studio Reduzzi. Qui vedete Stefano e Lino straordinari, maestri vetrai e maestri d'oratori straordinari. Veramente un applauso perché sono eccezionali. E siamo riusciti negli ultimi mesi a dar forma veramente a questo agnello che poi è stato installato per la visita del Papa. Qui vedete, questi dettagli sono le patatine dorate, le chiamavamo noi, questi frammenti luminosi che univano la luce dei raggi dorati alla luce che si rifletteva sull'agnello, no? Ai vari frammenti dell'agnello. Qui vedete sempre Lino e Stefano che portano sull'agnello, l'agnello è rivestito appunto di centinaia e migliaia di pezzetti di vetro ed è stato realizzato in vetro di Murano da Lino, straordinario, che l'ha plasmato a mano a 800 gradi, a mano, con degli strumenti ovviamente, e qui finalmente forse riusciremo anche a vederlo. Ecco, adesso vedrete l'agnello installato, questo è l'agnello, il risultato finale. Grazie. È praticamente come un agnello coronato da questi raggi contengono appunto le parole, la parola di Dio. Sarò velocissimo adesso perché abbiamo solo un minuto e 15 secondi e vi racconterò anche la parte umana e divina di questo agnello. Questo agnello non è solamente frutto della geometria della scienza,

partito dall'alto, da dei riferimenti, da Bernini, dalla geometria, dall'architettura di Gaudì, per realizzare la Newsday, ma c'era dentro di me evidentemente anche una questione più bassa, più popolare. Unire l'alto e il basso è sempre qualcosa che caratterizza il mio lavoro. E questo, sono stanco, capo, stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia, stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove andiamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno a tutti gli altri uomini, stanco di tutto il dolore che io sento, ascolto nel mondo ogni giorno, ce n'è troppo per me, è come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente, lo capisci questo? Questo fa parte del monologo finale di John Coffey. E mesi dopo aver realizzato la Newsday mi resi conto che forse una delle idee fondamentali per realizzare questo agnello, in cui tutti i pezzi di vetro rappresentano in pratica le ferite che il Cristo, quindi il male del mondo che il Cristo si prende sulla croce, tutte queste migliaia e migliaia di pezzi sono presi da bicchieri rotti, rappresentano le ferite del Cristo. E quindi questa idea non viene solamente dalla religione, non viene solo dall'arte, ma arriva anche dalla cultura popolare. E ancora vi dico, questo agnello è intoccabile, perché il sacro in certi è inconoscibile, è intangibile e non si può toccare, e chi lo vuole toccare ovviamente lo usa male e si fa male. Adesso uno dei riferimenti che noi abbiamo, cos'è questa? Indiana Jones e il predatore dell'arca perduta. Vi ricordate cosa succede a chi apre l'arca perduta e vuole farne un cattivo utilizzo, no? Ecco, lui non fa una bella fine, tutti i suoi compari non fanno una bella fine. E ancora, se prendiamo Indiana Jones, quando va nel terzo episodio, beve dal Sacro Graal perché vuole usarlo e finisce male anche lui. E quindi questa idea anche dell'agnello che non poteva essere toccato, che deve essere usato bene, questa religione che deve essere utilizzata, non può essere utilizzata, nasce anche da questo. E poi in ultimo, finisco velocemente, l'agnello ha una scritta su di sé realizzata col fosforo che si attiva al momento del tramonto della notte. E questa scritta è la seguente: Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È scritta prendendo il papiro 66, l'originale di Giovanni in greco unciale antico. E questa idea di questa scritta luminosa deriva anch'essa in realtà da un film che vidi tanti anni fa, che è i 10 comandamenti. E se voi ci pensate, la parola di Dio venne incisa nella pietra all'epoca e viene incisa luminosa e risplende ancora oggi dentro l'agnello di Dio. Ciao a tutti.

Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese sul sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. I cari continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'attacco terroristico. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate, respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella per l'occasione. Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui le espressioni di sostegno ad Hamas per il 7 ottobre 2023. Lo riferisce Times of Israel. Per l'agenzia di stampa WAFA, l'esercito ha fatto irruzioni in diverse abitazioni del villaggio di Beit Duku. La guerra in Ucraina. Nella regione di Kherniv, un attacco russo ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui 3 bambini. 2 persone sono rimaste uccise anche in un attacco missilistico sferrato nella notte su Kiev. L'Iran ha perso il controllo completo dello stretto di Hormuz, così il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha aggiunto che l'economia di Teheran è in caduta libera totale e completa. Il volume di petrolio che esce ora è quasi pari a quello che usciva prima dell'inizio del conflitto. Lo ha detto al termine del suo incontro ad Atene con il ministro degli esteri greco. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Avanza la riforma della legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo e domani ci sarà il voto segreto. All'udienza generale di Papa Leone prosegue Papa Leone prosegue la catechesi sulla Gaudium et Spes e si sofferma sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. Ricorda ai credenti come il distacco tra fede professata e vita quotidiana sia tra i più gravi errori del nostro tempo. Ha ricordato infine come oggi la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine del Rosario. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19:30. Presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
4: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
5: Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
2: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
3: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
4: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti. Io tengo salde le sue colonne.
3: Dico a chi si vanta, non vantatevi, e agli empi, non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo. Non dite insulti a Dio.
4: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
3: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
4: Egli ne versa fino alla feccia e dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
3: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
2: La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità.
5: Sopra di noi la tua grazia, o Dio,
6: in te la nostra speranza.
7: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
7: Benediciamo il Signore.

0: Ognuna delle nostre arnie porta il nome di un letterato. Trovi Zero Calcare piuttosto che Calvino e altri scrittori o scrittrici, perché trovo una grandissima analogia fra le lettere dell'alfabeto e le api. In qualche modo le lettere da sole non ti raccontano, non ti spiegano, ma messe insieme ti raccontano delle storie incredibili. Allo stesso modo il linguaggio della natura parla attraverso le api e quindi c'è questo legame. Le api singolarmente sono un po' come le lettere, ma messe insieme creano un super organismo organizzatissimo con un'intelligenza collettiva da cui avremmo tanto da imparare noi umani.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Immersi in un folto bosco di castagni sulle colline di Cumiana, alle porte delle Alpi torinesi, incontriamo Davide Bassignana. Da 15 anni Davide cammina sul confine tra ricerca, tecnologia e natura, scegliendo di mettere le sue competenze al servizio di uno degli equilibri più preziosi del nostro pianeta, quello custodito dalle api. Vicepresidente di Apisfero, un'associazione che riunisce esperti di informatica ed elettronica per immaginare il futuro dell'apicoltura, Davide ci accompagna in un viaggio dove l'innovazione incontra la biodiversità. Scopriremo come l'intelligenza artificiale e gli scanner digitali stiano imparando ad ascoltare il linguaggio silenzioso degli alveari, trasformandosi in strumenti capaci di prevenire, monitorare e proteggere la salute delle api.
0: L'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. In natura ci sono moltissimi tipi di api, 1000 sono presenti in Italia. E l'ape miellifera è solo una di queste 1000 e a livello mondiale sono 20.000. Mi piace pensare che quando mangiamo un cucchiaino di miele o mangiamo un frutto, in qualche modo stiamo assaporando l'energia del sole che è stata trasformata. Per un chilo di miele indicativamente l'ape deve percorrere e volare per circa 120-123.000 chilometri. È come dire che l'ape per produrre un chilo di miele deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api.
3: Un po' di chilometri più in là, tra le colline di Marentino, nel cuore di uno dei territori simbolo dell'apicoltura piemontese, incontriamo Rodolfo Floreano, presidente di Agri Piemonte Miele, l'associazione che riunisce oltre 1200 apicoltori e quasi 60.000 alveari, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo assistenza tecnica, supporto nella lavorazione del miele, accompagnando anche le aziende nell'accesso alle opportunità della nuova politica agricola comunitaria. Con lui entriamo nel cuore delle sfide che oggi affronta l'apicoltura. È un percorso che ci conduce fino a una delle minacce più insidiose per la sopravvivenza delle api, la Varroa destructor, parassita che mette a rischio gli alveari di tutto il mondo e contro il quale ricerca e innovazione stanno diventando alleati indispensabili.
4: I problemi maggiori per gli apicoltori del Piemonte, ma in genere di tutta Italia, è la produzione. Il cambio climatico, ahimè, ci sta penalizzando fortemente. Quest'anno, per esempio, è il primo anno dove si produce discretamente acacia, l'altro anno ne abbiamo fatta un pochino. Ahimè, le produzioni sono in forte calo. Mediamente una volta si producevano oltre 60 kg d'alveare, oggi si rischia di produrne 20, a volte solo o anche solo 30 kg d'alveare, per cui diventa molto difficile continuare a vivere di sola apicoltura. La politica europea ci sostiene con un regolamento comunitario che aiuta l'assistenza tecnica, la formazione, che aiuta le aziende apistiche dando dei finanziamenti in percentuale, ovviamente non al 100%, per acquistare macchinari, arnie, prodotti antivarroa, e quindi è un grosso aiuto che ci dà l'Unione Europea, ma ahimè non è sufficiente. Con la nuova PAC noi speriamo e abbiamo chiesto che ci venga dato un aiuto diretto ad alveare, perché ormai ormai le api bisogna sapere che sono in vita anche grazie agli apicoltori, perché nei precedenti 5-6 anni dove non si è praticamente prodotto, gli apicoltori hanno dovuto subentrare al nettare dei fiori e quindi alla natura, nutrendo le api, perché sennò sarebbero morte di fame. Oggi senza gli apicoltori le api sarebbero più che dimezzate, e quindi bisogna aiutare gli apicoltori a che aiutino le api a sopravvivere, producano, ma aiutino anche l'ecosistema a sopravvivere, perché ricordiamo che il 70-75% di quanto prodotto dalla natura viene sostenuto tramite l'impollinazione soprattutto delle api e poi anche dei pronubi, tutte quelle specie tipo api selvatiche, bombi, tutti questi insetti che comunque contribuiscono a impollinare anche loro.
1: Agrinet for Tech.
3: Per capire fino in fondo la minaccia rappresentata dalla varroa, torniamo da Davide, che ci guida alla scoperta di questo minuscolo parassita. E proprio da questa sfida nasce l'idea, sviluppata insieme agli altri cofondatori di Apisfero, l'invenzione di uno strumento capace di contare con precisione la varroa grazie a scanner digitali e intelligenza artificiale, trasformando dati e immagini in un prezioso alleato per la salute degli alveari.
0: La varroa è la principale causa di collasso degli alveari. Il 90% degli alveari muoiono a causa della varroa, e quindi riuscire a capire quanta varroa, questo ectoparassita presente nell'alveare ed endemico, arrivato in Europa negli anni 70, per il quale le nostre api da sole non sono in grado di difendersi perché non l'hanno mai conosciuto, se non negli ultimi anni. Allora sapere quanta varroa è presente in ciascuna famiglia è molto importante. L'apicoltore normalmente, prima di questo scanner che abbiamo realizzato, doveva andare a contare quanto varroa era presente sul cassettino di fondo posto sotto l'alveare, e quindi è molto difficile riuscire a identificare un parassita che è grande un millimetro e due. E quindi noi abbiamo immaginato di porre un foglio adesivo sotto l'arnia, e poi questo foglio lo prendiamo e lo andiamo ad inserire in uno scanner che fa una fotografia, fa 60 macrofotografie del fondo e unisce queste foto e le trasferisce su un server in cloud, dove è necessario avere molta potenza computazionale per riuscire a riconoscere e contare la varroa in modo molto preciso.
3: Una volta misurata con precisione la presenza della varroa, ogni apicoltore può valutare il livello di infestazione e adottare gli interventi più appropriati, evitando trattamenti inutili e agendo in modo mirato. A spiegarci come questa informazione si traduca in una gestione più efficace degli alveari è Rodolfo Floreano.
4: Gli interventi da fare sono innanzitutto due: il cosiddetto estivo, dove tu fai un trattamento cosiddetto tampone, dove a fine stagione, tolti i melari, quindi in assenza totale di raccolta di miele, noi cerchiamo di buttare giù la grande maggioranza della varroa, 70-80-90%. E poi c'è l'intervento invernale. L'intervento invernale è quello che risolve poi completamente la varroa, diciamo che lo risolve completamente, parzialmente, nel senso che quel 2-3-5% rimane ancora, e quindi poi riparte in primavera, ed è questo il grosso problema. Per cui i metodi ci sono tutti prodotti ovviamente registrati dal ministero, che noi apicoltori utilizziamo a secondo delle proprie esigenze, delle proprie scelte di trattamento che uno può fare, però sono assolutamente tutti registrati, garantiti, sono anche finanziati dalla Unione Europea, che ci dà la metà proprio per aiutare gli apicoltori che, ripeto, sono in fortissima crisi. Grazie allo scanner di Apisfero noi possiamo mettere i fogli nel cassetto, lasciare 2 o 3 giorni e poi poter, grazie allo scanner, contare le varroe, e questo ci aiuta, secondo dei mesi dell'anno che possono essere maggio, giugno o luglio, capire quant'è la infestazione e quindi intervenire, e magari sospendere anche la produzione, intervenire per salvare le famiglie che, se superano un certo tot di migliaia di varroe, rischiano, ahimè, di collassare. È tutto un movimento molto magmatico, bisogna sapere controllare molto bene gli alveari. Oggi far l'apicoltore non è più così facile, bisogna essere molto professionali, anche chi lo fa amatorialmente, hobbisticamente.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Per Presso la sede di Agri Piemonte Miele, Davide ci mostra il BiVarroa Scanner, una valigetta tecnologica al cui interno vengono inseriti i fogli adesivi raccolti dagli alveari. Lo scanner acquisisce decine di immagini ad alta definizione e, grazie a un algoritmo in cloud, riconosce e conta automaticamente le varroe presenti, un vero e proprio occhio elettronico che permette agli apicoltori di conoscere con esattezza la situazione delle proprie famiglie, intervenire solo dove necessario e proteggere la salute degli alveari riducendo l'uso di trattamenti non mirati.
0: Sul foglio e sulla parte adesiva c'è tanto materiale. Questo materiale si chiama rosura. Trovi del polline, questo giallo che è stato un po' schiacciato, trovi della cera, della propoli, e qui in mezzo puoi vedere qua ad esempio una piccola varroa, circa un millimetro e due. Adesso posizioniamo il foglio dentro la macchina e così possiamo fare la scansione, per cui ci consente di avere un dato preciso e accurato. È un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. La scansione ottiene 54 immagini che vengono spedite in un server remoto in cloud, dove vengono analizzate ed elaborate da una rete neurale che ha bisogno di molta potenza computazionale, non potrebbe rimanere all'interno del mini computer che c'è nello scanner, abbiamo bisogno di server più potenti. Otteniamo a questo punto i conteggi, possiamo andare a vedere nella piattaforma che ciascun apicoltore che utilizza lo strumento può accedere con le proprie credenziali e possiamo vedere ad esempio il risultato di un conteggio. L'apicoltore ha bisogno di dati e informazioni precise. Se può avere queste informazioni su tutti gli alveari è importante, perché altrimenti è cieco, non sa quanta varroa è presente in ogni alveare. Il comportamento della varroa è un comportamento opportunistico, per cui magari hai un alveare con un picco di varroa e quello accanto che ne ha poca. Il problema di intercettare i picchi e quindi di magari trattare in modo biologico o chimico quella singola famiglia consente di tenere bassa la varroa in tutto l'apiario, perché comunque l'apiario dobbiamo immaginarlo come una città, no? In cui ogni alveare è un condominio e fra di loro si scambiano informazioni. I fuchi vengono ad esempio accettati in tutti gli alveari e quindi i fuchi magari portano a bordo anche la varroa e la disseminano.
1: Agrinet for Tech.
3: Il nostro viaggio alla scoperta dei progetti di innovazione dedicati alla tutela delle api e degli impollinatori ci porta a Bologna, nella sede del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, principale ente di ricerca italiano dedicato al settore agroalimentare. Qui, nel Centro Agricoltura e Ambiente, incontriamo Cecilia Costa, ricercatrice impegnata da anni nell'apicoltura scientifica e protagonista di studi nazionali ed internazionali dedicati alla salute delle api, agli impollinatori e alla biodiversità. Nel suo lavoro, le api rappresentano dei bioindicatori capaci di raccontare la qualità degli ecosistemi e protagoniste fondamentali per l'equilibrio dell'agricoltura e della natura. Il lavoro del CREA si inserisce in una serie di iniziative europee che sostengono progetti di ricerca e sviluppo.
5: Le attività che noi svolgiamo ricadono nell'obiettivo dell'Unione Europea di garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente, competitiva e che renda le zone rurali vivaci. Queste politiche sono rappresentate a livello europeo attualmente dal Green Deal, cosiddetto in italiano Patto Verde, che ha l'obiettivo principale di rendere l'Europa il primo continente di impatto climatico zero. Come si realizza questo? Attraverso una serie di sotto-obiettivi ed attività, tra cui per esempio per quanto riguarda l'agricoltura c'è l'iniziativa Farm to Fork, che in italiano si può tradurre dal produttore al consumatore, che mira quindi ad avere un'agricoltura più equa, più sana e più sostenibile. Le api sono una parte fondamentale dell'agricoltura, sia per quanto riguarda la loro, diciamo, produzione diretta di miele ed altri prodotti, sia per quanto riguarda l'attività di impollinazione. Quindi noi, diciamo, in questo contesto partecipiamo ai bandi che sono proposti dall'Unione Europea. Per esempio c'è una forma importante di finanziamento che si chiama Horizon Europe, che è un programma settennale ed è il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo per dotazione finanziaria e per numero di paesi coinvolti. Questo tipo di programma prevede una stretta collaborazione tra gli enti di ricerca e anche però tutti i cosiddetti stakeholders, i portatori di interesse, quindi per esempio nel nostro caso diciamo ci occupiamo di apicoltura, apicoltori stessi, piccole e medie imprese, organizzazioni no profit quali appunto associazioni di apicoltori. Noi al momento coordiniamo tra l'altro proprio proprio come CREA un progetto che rientra in questo Horizon Europe per promuovere un'apicoltura resiliente che si chiama progetto Bigards, e questo ha l'obiettivo di ridurre il numero di trattamenti antivarroa combinando un approccio innovativo di gestione che rientra nella logica della gestione integrata, quindi trattando gli alveari solo in caso di necessità, ed anche integrando delle strategie di selezione per caratteri di resistenza alla varroa che integra elementi di selezione naturale. E inoltre poi abbiamo anche tutta una parte digitale, cioè di misurazione di parametri ambientali fuori e dentro all'alveare tramite dispositivi digitali, e che poi vengono trasmessi in real time, cioè in tempo reale, a un cloud, che permettono di sviluppare dei modelli anche di previsione per poter prendere delle decisioni tipo se è il momento di fare un certo intervento, un trattamento, una rimozione di covata o un intervento per la sciamatura o altro.

0: Ben protetti dalla tuta da apicoltore e maschera velata, entriamo nel mondo delle api insieme a Sergio Albertazzi, collaboratore tecnico del CREA. Ci accompagna tra le arnie sperimentali del centro, veri e propri laboratori a cielo aperto, dove la tradizione apistica incontra la tecnologia digitale. All'interno degli alveari sono installati sensori e strumenti di monitoraggio che permettono ai ricercatori di raccogliere dati preziosi sulla vita della colonia. Informazioni che aiutano a studiare il comportamento delle api, individuare eventuali situazioni di stress, valutare l'andamento della produzione e approfondire anche la qualità del miele prodotto.
1: Vedete quale bilance per pesare l'alveare, quindi monitorare la produzione di miele delle api. Davanti c'è un contavoli, quindi per monitorare l'attività delle api. E poi di lato c'è un sensore per misurare la temperatura. È un sensore a 5 pettini che abbiamo inventato noi al CREA. La temperatura di solito serve per vedere se le api ci sono o non ci sono, perché tutti questi sensori sono utili per avere informazioni sulle api senza aprire le arnie, quindi senza disturbarle, e avere informazioni a distanza. Quindi molto spesso sono montati su apiari che sono anche a centinaia di chilometri, diciamo, dall'apicoltore, dalla sede di lavoro.
0: Tutti i dati raccolti e trasmessi a una piattaforma digitale in cloud possono essere analizzati per creare modelli previsionali utili agli apicoltori. Grazie a queste informazioni è possibile individuare il momento più opportuno per intervenire, gestire fenomeni come la sciamatura, programmare i controlli e affrontare in modo più efficace le minacce legate ai parassiti. La digitalizzazione trasforma così l'arnia in un vero e proprio sistema intelligente, capace di raccontare a distanza ciò che accade al suo interno, riducendo gli interventi invasivi e aiutando gli apicoltori a gestire gli alveari in modo più sostenibile ed efficiente. Su questa strada si muove anche il progetto SciBees, che conosciamo attraverso Ottavia Amisano, ricercatrice del centro di ricerca Itaca, che collabora tra gli altri con il Politecnico di Torino. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, utilizza i dati satellitari di Copernicus per realizzare mappe interattive della vegetazione e delle fioriture presenti sul territorio. Attraverso una piattaforma web o un'app, gli apicoltori possono individuare le aree più ricche di risorse nettarifere e scegliere dove posizionare gli alveari, pianificando gli spostamenti e prevenendo situazioni di stress legate ai cambiamenti climatici. Una nuova prospettiva in cui lo sguardo dei satelliti si unisce alla conoscenza degli apicoltori per proteggere il futuro delle api.
2: Questo progetto SciBees è finanziato nello specifico dal programma ESABAS, Business Application and Space Solution, e mira a fornire agli apicoltori uno strumento più avanzato e più dettagliato che affianchi le loro pratiche tradizionali. Sostanzialmente si basa su tre elementi principali, ovvero l'osservazione della Terra tramite il programma europeo Copernicus, il monitoraggio delle condizioni climatiche, delle informazioni climatiche e dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quindi quello, appunto, di fornire una piattaforma che riassuma tutti gli elementi territoriali utili alla pianificazione apistica, anche per evitare sì la contaminazione da varroa, ma anche per sfruttare al meglio tutte le condizioni ambientali di fioritura, germogliazione, al fine di massimizzare la salute delle api e la produzione del miele.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. Spesso si pensa che l'apicoltore sia semplicemente un produttore di miele e che il valore del suo lavoro si misuri solo nei vasetti che riesce a vendere. È davvero così?
4: No, è un falso mito da superare. L'apicoltore di oggi non è soltanto un produttore agricolo, ma un vero custode degli equilibri naturali. Proprio per questo la nuova politica agricola comune 2023-2027 riconosce il valore strategico dell'apicoltura e sostiene il settore con strumenti dedicati, dal supporto alla salute delle api agli investimenti in innovazione, formazione e tecnologie digitali, fino alle misure che aiutano le aziende apistiche a diventare più resilienti e competitive. La PAC non è quindi una politica rivolta solo alle grandi coltivazioni, anche l'apicoltura è protagonista delle strategie europee per la sostenibilità. Un alveare non produce soltanto miele, ma biodiversità, equilibrio ambientale e un servizio essenziale per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare. Grazie ai finanziamenti europei, strumenti come sensori digitali, sistemi di monitoraggio e nuove tecnologie diventano alleati preziosi per una nuova generazione di apicoltori, più consapevoli, più innovativi e sempre più impegnati nella difesa della natura. E allora alla fine, anche noi, quando portiamo a casa un vasetto di miele mille fiori, portiamo con noi molto più di un alimento, portiamo un paesaggio. Ogni goccia racchiude il racconto di prati, boschi e fioriture che hanno nutrito le api. E più un territorio riesce a offrire fiori e biodiversità, più è ricco, vivo e capace di custodire il futuro. Scegliere un miele locale significa quindi sostenere non solo un apicoltore, ma anche gli ecosistemi che rendono possibile quel miele.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 12:55.
3: È mercoledì 7 ottobre.

0: In Blu 2000 News.
1: In memoria del 7 ottobre 2023, in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6:29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Chernihiv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruè.
2: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele intorno alle 6:30 di sabato, giorno del riposo ebraico. Dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6:29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da Hamas. Sentiamo proprio da Reim la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, sì, qui a Reim è un pellegrinaggio silenzioso che continua anche in questo momento. Ci sono i familiari delle vittime, furono 378, 344 civili e 44 ragazzi furono trascinati ostaggi all'interno della striscia di Gaza. 3 anni dopo, ci sono qui, non ci sono diciamo cerimonie istituzionali, questa sera ci sarà un grande evento a cui parteciperà il presidente israeliano Herzog con sopravvissuti anche ex ostaggi, ma non vogliono dare palcoscenici ai politici. Abbiamo visto questa mattina qui venire il leader dell'opposizione Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che ricordiamo sono di campagna elettorale. Ci saranno il 27 ottobre prossimo, abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore, della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Darei Marigna, può tornare a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai, ma c'è anche un legame nel dolore, il conflitto non può cancellare il volto dell'altro, per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza, così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina, Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherniv e la città di Kiev. Marco Burini.
4: Missili e droni su Kiev e Cherniv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Cherniv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo alla politica italiana, legge elettorale, la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto, il terzo è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su tre articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello scontro sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione, il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto per il punto. Veniamo alla cronaca, tentato suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
6: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. È in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse i passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, così Papa Leone oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caricato.
7: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
8: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
7: Poco poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai Giardini Vaticani per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano, la raccomandazione del pontefice per una chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Enrique Hagan e al giapponese Kenzo Soari. I due scienziati hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Da Franco Rossi al microfono e Danine Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
9: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 7 ottobre.
2: Sono le 13:22.

Onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

che se sbaglio, dove vola si ribella ogni rondine al guinzaglio.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: È mercoledì 7 ottobre.
3: Pensami, se ne hai voglia, pensami.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 7 ottobre.
2: Sono le 13:49.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocarisinblu.com.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: mio caro collega.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa all'udienza generale, i cristiani siano per la pace e la giustizia, no all'oppressione dei poveri. Videomessaggio di Leone XIV per la giornata missionaria mondiale, uniti nel sostegno concreto alla missione evangelizzatrice della Chiesa, l'invito del Pontefice. Ucraina, si aggrava il bilancio degli attacchi russi su Kiev e su altre regioni del paese, 19 i morti accertati, 60 i feriti. Le 14:40 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con l'udienza generale del Papa questa mattina davanti a circa 32.000 tra fedeli e pellegrini alla Chiesa. Niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti perché si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. Come vuole Dio, così Leone XIV nella catechesi dedicata alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo nell'ambito dei documenti del Concilio Vaticano II. Il servizio è di Tiziana Campisi.
3: Innestata nel mondo, la Chiesa, segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di rendere gli uomini un'unica grande famiglia umana, ha il compito di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita. Per questo, spiega il Papa, la comunità ecclesiale ha una sua responsabilità riguardo al modo in cui si tessono le relazioni sociali.
4: Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità.
3: Popolo di Dio, pastori e teologi devono discernere ciò che nelle culture è degno di considerazione, alla luce della scrittura e della tradizione della Chiesa, e al di là delle mode, aggiunge Leone. Infine, dal Pontefice, al termine dell'udienza generale, un nuovo invito a pregare il Rosario.
4: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste.
2: E nel videomessaggio diffuso oggi per la 100ª giornata missionaria mondiale che si celebra il 18 ottobre, il Papa rinnova l'appello a contribuire all'impegno delle pontificie opere missionarie e di chi si adopera per portare Cristo soprattutto ai più poveri e bisognosi. Nei suoi pensieri anche il Perù, le preghiere e le offerte dei fedeli, afferma il Pontefice, hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario. Ascoltiamo il servizio di Benedetta Capelli.
5: È il Papa missionario che parla, il Papa che ha speso anni in quella terra di Perù, dove tornerà il mese prossimo a visitare in una nuova veste nell'ambito del suo viaggio apostolico in America Latina. Nel videomessaggio diffuso oggi in vista della giornata mondiale delle missioni, domenica 18 ottobre, sul tema Uno in Cristo, uniti nella missione, ricorda quell'esperienza che tanto lo ha segnato, sia nella conferma della sua vocazione religiosa, sia nel sostegno ricevuto proprio in quelle latitudini. Guardando la mia giovinezza, afferma in inglese, posso vedere come le preghiere offerte al Signore abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù a seguirlo come missionario agostiniano. Inoltre, le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù, così come quello di innumerevoli altri missionari in tutto il mondo. Il Papa ribadisce in chiusura l'appello già espresso nel messaggio per la giornata: il Signore ci chiama a cooperare come una sola famiglia per portare ogni persona, ovunque sia, alla comunione della fede in Cristo.
2: E Papa Leone incontrerà oggi pomeriggio alle 16 in aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali del mondo in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia. I partecipanti saranno in Vaticano fino al 14 ottobre per un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie. La diretta su Radio Vaticana a partire dalle 15:45. La pagina internazionale ci porta in Ucraina, dove continua a salire il bilancio delle vittime causate dagli attacchi russi che dalle prime ore di oggi hanno infiammato il paese. Il bilancio si è aggravato e si contano almeno 19 morti e 60 feriti. Kiev intanto incassa il sostegno incondizionato della NATO. Ci dice di più Silvia Giovarrosa.
6: Nella notte missili russi hanno colpito la città di Priluki nella regione ucraina di Cherniv. Uno di questi alle prime luci dell'alba ha centrato un condominio mentre gli abitanti ancora dormivano. Le autorità cittadine hanno riferito che sono state danneggiate diverse infrastrutture civili e municipali. Sul posto i soccorritori scavano ancora sotto le macerie. macerie. Le sirene d'allarme hanno scosso anche Kiev, la capitale è stata colpita da una pioggia di missili e droni intorno alle 3 del mattino, insieme alla città di Zaporizhzhia e Kremchuk nell'oblast di Poltava. Si muove intanto l'Alleanza Atlantica, che per voce del presidente del Comitato Militare NATO, l'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, in missione a Kiev con una delegazione composta dai rappresentanti militari degli stati membri, rassicura sul fallimento di qualsiasi atto russo volto a minare il sostegno dell'Alleanza Atlantica al paese offeso.
2: E i paesi dell'Unione Europea hanno concordato una nuova serie di sanzioni di ampia portata contro la Russia, che colpiscono quasi 1600 persone fisiche e giuridiche. Lo annunceranno lunedì prossimo. Ci spostiamo in Africa, più precisamente in Chad, paese al primo posto tra gli stati africani per numero di rifugiati accolti negli ultimi 3 anni, oltre 1,5 milioni. Una crisi caratterizzata da siccità estreme, insurrezioni interne e sanità in crisi. Federico Tonini ha intervistato padre Johnny Kundu, segretario generale dell'ordine dei missionari comboniani da 20 anni sul territorio.
7: Sono dei rifugiati che vengono dal Sudan e si trovano principalmente nella zona est del paese, dove si trova il vicariato apostolico di Mongo. Con un numero così elevato di rifugiati, i problemi sono enormi. E mancanza totale di struttura di accoglienza. In tutta quella zona c'è solo un ospedale a centinaia e centinaia di chilometri dalla frontiera con il Sudan.
8: Quali sono le emergenze più gravi di cui non si parla nei mezzi di informazione occidentali?
7: Il Chad vive anche una situazione molto sentita di cambiamento di clima. Poche piogge sono arrivate e quindi c'è poca raccolta quest'anno, sia per la popolazione chadiana locale, sia per i rifugiati che sono arrivati.
2: Andiamo in Spagna, dove proseguono le proteste per l'emergenza casa. Mentre centinaia di tende stazionano ancora nella piazza Puerta del Sol di Madrid, i principali sindacati spagnoli hanno fissato uno sciopero generale di 24 ore per l'11 novembre, sempre per protestare contro la crisi abitativa. Al Parlamento europeo è intanto in discussione l'Haushalt, che mira a regolare il fenomeno degli affitti brevi. Marco Guerra ne ha parlato con la responsabile delle politiche europee del sindacato degli inquilini Sunia, Giusi Milazzo.
9: L'Housing Act comincia a regolamentare il tema degli affitti brevi, demanda, non decide, da delle indicazioni che i comuni definiscano le zone a stress abitativo sulla base di alcuni criteri, quindi il costo delle abitazioni negli 8 anni precedenti, le previsioni dell'andamento del mercato nei 3 anni successivi.
10: L'Europa prevede di intervenire anche con fondi per un piano casa che dia una risposta alle classi medio-basse.
9: Che l'Europa finalmente si occupi di casa è un dato, mi pare anche vero che il problema del disagio abitativo non si affronta solo limitando gli affitti brevi, ma con un complesso di interventi. Molti stati hanno questo stock di edilizia sociale, è anche vero però che i fondi immobiliari ormai la fanno da padroni.
2: E Israele commemora oggi il 3° anniversario degli attacchi del 7 ottobre compiuti dai miliziani di Hamas ed altre sigle palestinesi, in cui morirono 1200 persone e furono anche rapite 251 persone. Il ministro della difesa Katz si è detto pronto a qualsiasi scenario. Concludiamo con la pagina della cultura, esercizi di empatia, macchine spirituali, la mostra dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, visitabile fino al 20 novembre. Ce ne parla Eugenio Murrali.
11: Educare è un atto d'amore, una responsabilità verso il mondo. Nell'era dell'intelligenza artificiale, del dibattito intorno alla salvaguardia dell'umano, la mostra Esercizi di empatia, macchine spirituali, come afferma il cardinale José Tolentino de Mendoza, invita a sperimentare come l'arte possa restituirci lo spazio dell'interiorità proprio nel tempo delle macchine. Ogni opera d'arte, afferma, è insieme una cosa fisica, visibile, tangibile e il veicolo di un'intenzione, di una ferita, di un'interiorità che la supera. Nell'Ateneo milanese, nella curato da Nuno Crespo insieme a Elena Di Raddo e Alessandra Squizzato, sono esposte 14 opere degli artisti contemporanei Rodrigo Cass, Rui Chaffes, Orla Berry e Gianmaria Tosatti. Creazioni che dialogano con gli ambienti, dando vita a una riflessione in piena sintonia con la magnifica Humanitas di Leone XIV. Guardando le opere esposte, ha detto la rettrice Elena Beccalli, ci facciamo ispirare.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: I libri.
1: Sono i libri i protagonisti della prima mezz'ora del nostro appuntamento di questo mercoledì. Con le classifiche, alla numero 10 scende un ex numero 1 tra i libri più letti. Troviamo il caso romance di questo periodo dell'italianissima Felicia Kingsley, che ha questo pseudonimo tutto straniero, per First Lady per caso di Newton Compton, alla numero 10 questa settimana. Alla numero 9, in leggera discesa, una saga familiare sulle rive del Danubio, una opera mondo, così come è stata definita, che ha il ritmo che solo uno scrittore di 20 anni, pensate, soltanto 20 anni, Nelio Biderman, che ha firmato questo Il Lazar, una saga familiare, una famiglia straordinaria, un romanzo che può avere anche il sapore di un classico del passato, e Nelio Biderman si afferma come una delle scritture, delle penne più originali e profonde della narrativa europea contemporanea. Leggera discesa per la saga Il Lazar, al numero 9 questa settimana, edizioni Wanda. Al numero 8 abbiamo il Mystery, le venature di giallo di Pier Giorgio Puglisi, con il libro Il Fattore Gatto, che si trova in leggera discesa, edito da Marsilio. Andiamo alla numero 7, c'è il caso editoriale della scorsa estate, ovvero Murdoku, questi aneddoti, questi casi misteriosi da risolvere con la logica, come in uno schema del Sudoku, edito da Magazzini Salani e scritto da Garand, anzi più che altro ideato soprattutto negli schemi del Sudoku, dove sono contenuti questi enigmi tutti da scoprire. C'è Nonna Grufalò, che è il libro preferito dal nostro Daniele Caruso, non lo so, l'ho buttato lì, il libro per bambini di Julia Donaldson e Alex Scheffler. Guarda che questo potrebbe piacerti, Daniele, perché ha molta illustrazione, molto carino, perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, M Edizioni. Però questi due autori hanno rivelato tempo fa, dopo mesi di attesa, il titolo e la copertina appunto di questo attesissimo libro illustrato, che riporta i bambini e i lettori di tutto il mondo in questo bosco frondoso, si chiama così questa nuova storia, è pubblicata in Italia da M Edizioni e si intitola appunto Nonna Grufalò, e lo troviamo al numero 6 questa settimana. Tra poco la top 5 dei libri più letti in assoluto, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni in merito, mentre invece qui circolavano delle voci su un grande successo tutto italiano del cinema, che poi magari analizzeremo più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento con il box office nazionale. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con il nuovo singolo di Malika Ayane, si intitola Detto Tra Noi.

0: Don't Stop the Music, se lo dice Jamie Callum, noi non la fermiamo mai, ci fermiamo soltanto per dirvi, anzi per raccontarvi, le prime 5 posizioni della chart dedicata ai libri più venduti nel nostro paese. Al numero 5 c'è un altro libro per i più piccoli, illustrato, Il ladro di zucche di Hemming, che mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, DM Edizioni. Abbiamo una new entry alla numero 4, si intitola Felice, il libro di Mauro Corona, un estratto da questo libro è stato presentato nei giorni scorsi anche sui social, un nuovo libro di Mauro Corona, Felice, dove lui fa i conti con la prematura scomparsa del fratello e qui scattano nostalgie e rimpianti e porta anche il lettore in un al di là immaginario e immaginato come un'immensa solitudine. Molto profondo questo libro, Mauro Corona Felice, numero 4, new entry, edito da Bompiani. Andiamo ai magnifici 3 della settimana, tra i più letti per quanto riguarda questa settimana, gli ultimi 7 giorni, abbiamo Liberi Tutti e in questo caso è una new entry, il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, che ha sempre la bravura di tratteggiare dei personaggi al centro delle sue storie, è un tempo anche di trasformazione di queste persone in modo che da piccoli non si trasformino in adulti a forma di una ferita, e quindi capirete poi leggendo il libro di cosa si parla, ovviamente una saga familiare, anche tanti aspetti della vita di questi protagonisti all'interno del libro Liberi Tutti della Gamberale, edito da Feltrinelli, la più alta nuova entrata della settimana. Cosa cambia nelle prime 2 posizioni? Praticamente nulla, se non che una inversione di posizione dalla numero 1 alla numero 2 e viceversa, perché scende dalla 1 alla 2 Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo, Il nostro rinascimento di Harper Collins, libro storico appunto che riguarda la storia di tutti noi del nostro paese, proprio centrato con un focus sul rinascimento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è un libro che la scorsa settimana abbiamo ampiamente analizzato alla posizione numero 2 ed è praticamente la storia del Canto del Cigno di Charles Spencer, fratello di Lady Diana. Nel Canto del Cigno, edito da Mondadori, Charles Spencer dichiara tutte le emozioni provate in negativo, ovviamente per la scomparsa della sorella Diana, e parla pubblicamente nel dettaglio di sua sorella come nessuno ha mai fatto prima, e quindi la figura di Lady Di continua a essere nel nostro immaginario, nei nostri cuori. Il Canto del Cigno è il libro più letto in Italia, edito da Mondadori.
1: Il ric-

L'incredibile voce di Mina con Vento di passione, quanti libri e soprattutto anche quanti film con canzoni tratte dalla storia discografica di Mina sono stati realizzati, veramente tanti. Mi viene in mente ovviamente uno tra i tanti registi, soprattutto quello che saccheggia di più tra virgolette dalla discografia di Mina, è Ferzan Özpetek con i suoi film. E in qual caso parliamo anche di film nelle classifiche tra poco con i 10 film più visti.

cinema, protagonista della seconda parte delle classifiche di questo mercoledì 7 ottobre con i 10 film più visti nel nostro paese, che un po' rispecchiano anche i gusti ovviamente oltreoceano. Vediamo un po' alla numero 10 calo fisiologico necessario e dovuto per Odissea di Nolan, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate al cinema con grande successo e che comunque rimane in top 10 alla numero 10. Numero 9 abbiamo questa commedia caustica di Olivia Colman, se non sbaglio questo è il nome della regista e dell'attrice, di Invite, il piacere tutto nostro, che realizza questo film per I Wonder Pictures. Nel nostro paese ha già raggiunto 1.700.000 euro. Al numero 8 abbiamo la new entry della settimana, una delle tante, le altre le troveremo anche in vetta, La città dei vivi, film italiano che arriva direttamente dalla regia di Edoardo Gabriellini, presentato all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, ha avuto anche un buon successo, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia pubblicato da Einaudi nel 2020. Il film porta sul grande schermo questa storia di formazione con protagonista un giovane ragazzo, storia che si interrompe bruscamente raccontando la vita di questo ragazzo alla ricerca della sua strada e il trauma anche di una violenza improvvisa. La città dei vivi, new entry, Eagle Pictures, numero 8 questa settimana. Numero 7 in discesa, la riscossa dei documentari, ne abbiamo parlato la scorsa settimana con dei documentari molto importanti. Il primo è The VB Files, che scende, produzione americana della Mescalito Film, alla numero 7 oggi. Numero 6 abbiamo ancora gli eroi a stelle e strisce tutti americani, ovvero gli Avengers, che ritornano con questa avventura già datata di qualche anno, che viene riproposta al cinema Endgame in versione extra con scene inedite anche del film, che già durava diciamo 3 ore più o meno l'originale, adesso con queste scene extra si sfiorano credo le 3 ore e mezza tutte. Avengers Endgame Extra serve un po' per fare anche il punto della situazione in vista dell'uscita di Doomsday, che è molto atteso dai fan degli Avengers, il nuovo capitolo che uscirà durante le festività natalizie. Numero 6 oggi per questo film. Alla numero 5 abbiamo il tema horror, thriller, più horror che thriller direi, dai noti videogiochi Resident Evil, che insomma rimane stabile alla quinta posizione rispetto a 7 giorni fa. Tra poco le prime 4 e dalla 4 alla 1 ci sono tante sorprese, a cominciare da un flop internazionale e non soltanto nel nostro paese.

0: Rispetto a quando parliamo di canzoni attuali, le ascoltiamo nelle classifiche degli altri giorni, in questa giornata in cui parliamo anche di libri e cinema, l'occasione anche per riascoltare brani dal passato come questa bellissima di Joe Cocker del 2002. Allora, eravamo arrivati alla numero 4 tra i film più visti in sala nel nostro paese, anche da noi è un mezzo fallimento, non vogliamo dire del tutto perché insomma la posizione numero 4 in nuova entrata non mi sembra poi così un disastro per il film nuovo con Tom Cruise di Alejandro Iñárritu. Parliamo di Digger, che era stato pompato con trailer tutto spiano anche della carriera precedente di Tom Cruise. Era uscito questo teaser in cui lo stesso protagonista praticamente era messo in coda a un montaggio di 2 minuti, molto per un trailer effettivamente, di scene tratte da altri film di Cruise, ed era un modo per promuovere questo Digger come il punto di arrivo di una lunga carriera fatta di grandi film. E sulla carta, e almeno per chi l'ha visto, il film è veramente bello. Negli Stati Uniti però ha incassato soltanto 8 milioni di dollari ed è quinto nella classifica settimanale del box office, quindi si può parlare già di flop assoluto rispetto a quello che è costato. Ovviamente, per fare un paragone, un anno fa nello stesso periodo un altro film d'autore di Paul Thomas Anderson, che tra l'altro vinse anche l'Oscar poi una battaglia dopo l'altra con una star come Leonardo DiCaprio, ne guadagnò 22 in America nel primo fine settimana. Era un incasso ovviamente al di sotto delle aspettative, anche in quel caso impedì di ripagare il budget della produzione, però era decisamente buono se paragonato a quello di Digger, che doveva nelle intenzioni anche rilanciare Tom Cruise nella versione un po' più drammatica, quindi lontano dagli stereotipi dei suoi ruoli precedenti d'azione. E si parla anche di un film che doveva essere nominato a diversi Oscar. La Warner ha creduto così tanto in questo film, ci ha investito molto, 150 milioni di dollari, ma anche considerando il film su cui puntare anche per i prossimi Academy Awards. Numero 4 questa settimana, Digger, se l'avete visto battete un colpo, fateci sapere. Al numero 3 abbiamo Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, questo film di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, mantiene la sua posizione stabile questa produzione americana di Eagle Pictures, in cui c'è Brad Pitt e il suo cane che gli fa compagnia per tutta la pellicola. Numero 2, new entry per questo thriller dalle atmosfere noir tratto da un noto romanzo, si intitola Verity, thriller psicologico in cui compare nel cast Anne Hathaway, ormai è presente dappertutto, e questo è il suo anno da Odissea in poi di Christopher Nolan, Dakota Johnson e Josh Hartnett, che è stato visto recentemente anche lui in Oppenheimer di Nolan. Ricordiamo che questo film ha una storia che deriva da un romanzo, la pellicola doveva essere già prodotta e realizzata nel 2020, ma è soltanto nel 2024 che lo sviluppo del film è entrato concretamente nel vivo e pare piacere questo giallo dalle atmosfere noir, Verity, nel nostro paese al numero 2, nuova entrata. Quale sarà la numero 1 della settimana? Rimane stabile lì il documentario dei record, che è stato anche premiato a Venezia quest'anno, il documentario diretto da Yuval Abram, si intitola Naza, ha sorpreso il box office italiano tanto che hanno deciso di prolungare la sua permanenza in sala. Pensate che il film doveva essere mantenuto in sala soltanto per 3 giorni, adesso continua la sua corsa ed è il film più visto, con oltre 3 milioni di euro di incasso soltanto nel nostro paese.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Saluti e baci ai nostri ascoltatori meravigliosi, ad esempio la nostra amica Mary, che è uscita dalla sala ieri molto convinta di aver visto un buon film, quello con Tom Cruise, di cui vi abbiamo chiesto prima qualche info in più, se siete andati a vederlo ovviamente in questi giorni. Ovviamente parliamo di Digger, quindi grazie per la tua mini recensione che è arrivata via mail a diretta@radioinblu.it. Ritorniamo alla musica italiana, sta per arrivare un suo nuovo singolo, ma noi lo recuperiamo con L'Essenziale. Lui è Marco Mengoni.

L'essenziale, anzi l'importante, è esserci anche nel weekend. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, in cui non ci saranno libri e cinema perché vi diamo i dati freschi freschi aggiornati durante la settimana, però sabato e domenica recuperiamo tutte le chart musicali che ci accompagnano in questi giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Grazie ancora a Daniele Caruso in regia, vi lascio con Jackson Browne.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede, vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Da laica rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano. Venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19.30 presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Vi aspettiamo!
6: Sono le 15 e 4 minuti.
7: È mercoledì 7 ottobre.

0: spiace. Ti ricordi che non ricordi più, e allora piangi perché li vuoi.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì, dunque apriamo il nostro programma odierno parlando dell'udienza che Leone XIV ha tenuto questa mattina in Piazza San Pietro. Nella sua catechesi il Papa ha ripreso la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, considerando in maniera particolare il quarto capitolo della prima parte, ricordando come la Chiesa non sia sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio, ha detto il Papa. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. E ha aggiunto:
1: la prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
0: La missione della Chiesa, ha detto ancora il Papa, si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia i suoi metodi e le sue finalità non sono di ordine politico, ma consistono nella testimonianza della fede e della carità, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace, la fraternità. Il credente, ha detto il Papa, non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza e di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani, ha detto il Papa, che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. E ha aggiunto:
1: alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo.
0: La Chiesa, ha detto poi il Papa, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio e soprattutto dei pastori e dei teologi discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa.
1: Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo.
0: Salutando i fedeli di lingua italiana, al termine dell'udienza, il Santo Padre ha ricordato anche l'odierna ricorrenza della Beata Vergine del Rosario e ha invitato ancora una volta alla preghiera mariana. Ascoltiamo le sue parole.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.

0: E adesso, cari amici, ci spostiamo in uno dei luoghi, vorrei dire, più magici di Roma, che in realtà attraversa Roma e la rende questa città unica che appunto Roma è. Cioè ci spostiamo sul Tevere, perché sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 11, ci sarà un'iniziativa, una performance di body art, di musica, di danza, per il Tevere Day sul Ponte della Musica. Ne è ideatrice Francesca Chialà, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e grazie Rosario, ben ritrovato.
0: Allora, una giornata dedicata appunto al Tevere e dedicata anche non soltanto appunto alla sua bellezza, ma anche ad una serie di arti performative. Tu sei una sociologa, ma sei anche un'artista e hai una caratteristica, diciamo, della tua espressione artistica, quella di essere un'artista eclettica, quindi di unire anche discipline diverse dell'arte. In questo caso sono legate appunto a questo omaggio al Tevere.
1: Sì, sabato faremo questo grande ringraziamento del nostro amato fiume, e questo avverrà in realtà su diversi ponti di Roma. Io in particolare lo farò sul Ponte della Musica, perché sarà collegato alla performance artistica che verrà realizzata dal nostro movimento, il Seven Arts Artistic Movement, e daremo a disposizione dei cittadini che vorranno venire sul Ponte della Musica dei fiori totalmente biodegradabili, e quindi il nostro omaggio al Tevere sarà con un fiore, e mentre lanceremo questi fiori, contemporaneamente io dipingerò le tele per il Tevere. Come sai, la mia tecnica è quella della body art, che ha la caratteristica di mettere per terra delle lunghe tele che vengono dipinte con i nostri corpi, con le nostre mani, con i nostri piedi, mentre danziamo, e quindi qui l'integrazione con la musica, con la danza e con le arti visive.
0: E tu sei anche tra gli artisti che promuovono il Manifesto degli Artisti per il Mare.
1: Allora, in realtà questo manifesto è promosso da Mare Vivo. Mare Vivo è un'altra associazione storica che esiste da oltre 40 anni, che si prende cura del mare e che fa parte del Tevere Day, come il mio movimento artistico, il Seven Arts. E Mare Vivo, proprio in occasione del Tevere Day, ha proposto a 10 artisti di livello internazionale, sia italiani che stranieri, di sottoscrivere il manifesto per il mare, che verrà appunto presentato proprio per ricordare in qualche modo, no, i manifesti storici delle avanguardie del primo Novecento. Ricordiamo, no, il famoso manifesto firmato dai futuristi e promosso da Marinetti. Ecco, vuole richiamare in qualche modo quella tradizione, ma in questo caso, se all'epoca si facevano i manifesti per la velocità e per spingere verso altre forme di visione della vita, noi invece vogliamo promuovere la cura del mare e la presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di prenderci cura di quei luoghi che danno la vita e che ci permettono ancora di essere in vita, e diventerà un ulteriore strumento per sollecitare le nostre istituzioni a emettere i famosi regolamenti attuativi della legge salvamare, una legge che è stata approvata in Parlamento ormai 3 anni fa, che per esempio, tra le tante cose, darebbe la possibilità ai pescatori di non essere multati quando raccolgono l'immondizia dal mare durante la pesca, perché oggi c'è una follia assurda, no? Se dei pescatori nella loro attività raccolgono anche, insomma, dei detriti e li mettono in barca, possono essere multati. Invece la legge salvamare prevede che non solo non debba accadere una cosa così folle, ma anzi debbano essere supportati, e che poi tutti i porti possano essere dotati di tutto quello che è necessario per smaltire poi questi detriti che escono dal mare. Ecco, questo manifesto ha una finalità anche molto concreta: prenderci cura concretamente del mare, che è quello che facciamo con il nostro movimento artistico, quello delle sette arti.
0: Tu credi molto nella possibilità dell'arte come strumento di sensibilizzazione?
1: Ma io vado anche oltre questo, no? Penso che l'arte non solo debba sensibilizzare, ma l'arte deve essere azione oggi. Io credo che ormai l'arte ha espresso tutto quello che poteva esprimere, insomma, dopo Michelangelo, dopo Leonardo da Vinci, dopo i grandi artisti anche del Novecento, oggi l'arte concettuale ha fatto il suo tempo, e secondo me se l'arte vuole continuare a dire qualcosa al mondo, deve uscire dal mondo del business, dove ormai è relegata dagli anni 70, perché come sapete si è spostato il centro dell'arte contemporanea a New York, e da allora l'arte è diventata solo business, travestita da entertainment, con qualche riflessione, chiamerei un po' radical chic, sui temi sociali, però vedo molta strumentalizzazione purtroppo del sociale, e invece secondo me l'arte si deve trasformare in azione, è quello che cerco di fare. Come sai Rosario, io non ho mai scelto di fare l'artista, sono una sociologa, sono diventata una artista per l'impegno civico, a furia di inventarmi progetti per cercare di dare un piccolo contributo al mondo. Ecco, io credo nell'arte che deve diventare azione concreta.
0: Grazie, allora, grazie a Francesca Chialà. L'appuntamento dunque è sabato 10 ottobre. Diversi ponti di Roma saranno animati appunto per questa festa sul Tevere, il Ponte della Musica, e dove si potrà invece assistere alla performance della Seven Arts Artistic Movement.
1: Anzi, l'invito ultimo che faccio, venite non solo per lanciare i fiori, ma chi ha dei bambini, portateli, perché potranno dipingere con me, quindi, ma anche gli adulti, chi ha voglia di mettersi in gioco e dipingere tutti insieme.
0: Bene, sarà un bellissimo appuntamento. Grazie allora, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie Rosario.

cari amici, per la nostra parte musicale vi ho portato oggi un disco che amo moltissimo, è uno dei songbooks di Ella Fitzgerald, quello dedicato alle canzoni di Irving Berlin. Dopo il grande successo del Cole Porter Songbook, che era stato registrato nel 1956, nel marzo del 1958 Ella Fitzgerald trovò nelle canzoni di Irving Berlin un meraviglioso veicolo per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Molte di queste canzoni erano apparse tra l'altro nei musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, proprio come la prima che apre l'album, Let's Face the Music and Dance, che era nel film Seguendo la Flotta.

Irving Berlin Songbook, interpretato da Ella Fitzgerald e composto naturalmente da due dischi. Quando ho acquistato questo disco, per un caso particolare, ho ascoltato prima proprio questa seconda parte, scoprendo quindi come primo brano un piccolo capolavoro. Si intitola Supper Time.

0: Laudetur Jesus Christus, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana da Michele Raviare e da Bruno Orti. Per la parte tecnica, l'8 aprile 2016 Papa Francesco pubblicava l'esortazione apostolica Amoris Laetitia sull'amore nella famiglia, frutto dei risultati dei due sinodi dedicati a questo tema che si svolsero nel 2014 e nel 2015. Oggi, per i 10 anni dalla pubblicazione di questo documento, Papa Leone XIV ha convocato in Vaticano, da oggi e fino al 14 ottobre, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. L'obiettivo è quello annunciato dal Papa in un messaggio dello scorso 19 marzo, e cioè quello di procedere nell'ascolto reciproco a un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi, alla luce proprio dell'Amoris Laetitia e tenendo conto di quanto si sta realizzando nelle chiese locali. Tra qualche minuto ci collegheremo con l'aula Paolo VI, dove il pontefice rivolgerà il suo saluto ai circa 248 presenti, 15 i capi delle chiese orientali e circa 110 i presidenti delle conferenze episcopali, oltre a famiglie, esperti, facilitatori che in questa settimana daranno il loro contributo per capire a che punto si sta con l'accoglienza di questo documento. A farci compagnia in questa diretta diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Don Andrea Palamides, responsabile della comunità Famiglia della Riconciliazione, che opera nella Diocesi di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prima di entrare nel vivo di questo incontro, che lo vedremo sarà molto ricco di testimonianze e di riflessioni, le volevo chiedere: che cosa rimane a 10 anni della Amoris Laetitia? Che documento è stato e come è stato poi accolto nella vita dei fedeli e della Chiesa?
1: Ma io credo che su Amoris Laetitia sono state dette tante cose anche un po' fuorvianti, no? Sul contenuto. E io devo dire che a volte mi sono trovato a fare degli incontri dove il documento in realtà non era stato esaminato, letto, ma è stato letto più quello che si è detto su Amoris Laetitia. E Amoris Laetitia ha aperto un approccio pastorale rispetto alla dottrina del matrimonio, che è fondato poi sul discernimento, fondamentalmente. Io credo che il cuore sia proprio quello.
0: E in questo momento Papa Leone XIV è entrato proprio in aula Paolo VI, dove vediamo ci sono stati tolte le sedie che noi vediamo durante le udienze per mettere dei tavoli in cui i vari vescovi e delegati saranno qui per parlare poi in quello che arriva, quello che avverrà questa settimana. Diamo il benvenuto all'ascolto anche a chi ci sta seguendo sui media vaticani e anche alle radio collegate, Radio in Blu e MEP Radio FM Lazio, Umbria, San Marino. In questo momento c'è un canto di preghiera che introdurrà i lavori di questa giornata.

0: delle famiglie è molto complessa e non si può, come dire, incasellare, bloccare in definizioni teoriche e standard. La Chiesa vive la sua chiamata a formare le coscienze, quindi dei fedeli, e questo richiede fatica, richiede impegno, richiede una mentalità. Io credo che l'obiettivo di accogliere, aiutando ognuno a scoprire un modo di partecipazione, valutando i casi, richiede un attento atto di discernimento, soprattutto da parte dei pastori. A me, ti dico con sincerità, questo fatto di vedere tutti questi presidenti delle conferenze episcopali mi commuove, mi sembra di rivedere così in filigrana le immagini dei padri conciliari che entrano a San Pietro, no? C'è quello spirito, quell'atmosfera che a me fa da tanta speranza, e mi sembra che questo testo, che va a guardare le fragilità umane con molto realismo, compassione e soprattutto cristocentrismo, no? Papa Leone XIV, la visione di Amoris Laetitia sulla famiglia l'ha accentuata, l'ha sottolineata nella sua lettera in occasione dell'anniversario, proprio dicendo di dobbiamo rimettere fortemente al centro il cristocentrismo del Vaticano II, no? Proprio attraverso quell'inno all'amore di San Paolo, che diventa poi il materiale su cui lavorare. Ecco, il Papa Leone ha sottolineato una cosa che mi sembra molto importante: non dobbiamo fare bilanci burocratici, ma c'è bisogno di ascolto delle realtà. Qualcuno si chiede come mai. L'esempio per me più forte è quello appunto della comunione
1: e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Carissimi fratelli nell'Episcopato, carissimi fratelli e sorelle, la Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, all'ultima, dove appaiono le nozze della sposa e dell'agnello. In questi giorni dedicati alla preghiera e alla riflessione, intendiamo porre al centro del nostro cammino la bellezza e la fragilità delle famiglie. Insieme cerchiamo di discernere la direzione verso cui lo Spirito Santo ci guida, così da riconoscere, sostenere e promuovere l'opera che Egli sta già compiendo in esse e valorizzarne il prezioso contributo alla missione della Chiesa.
3: Sarà Papa Leone che ha introdotto quelli che saranno i temi di questa giornata e di quelle che seguiranno nei prossimi giorni fino al 14 ottobre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023,

0: 3 furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
1: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma che la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

Elia e la siccità, Maria, nube di grazia sul Carmelo. Meditazione a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

0: Don Carmelo Mezzasalma lo conosciamo tutti o quasi tutti, è nato a Ragusa nel 1945, laureato a Firenze in filosofia ed è autore di alcune biografie, saggi letterari e teologici e raccolte di poesie. E ha fondato le riviste Hellas, rivista di letteratura e mito, e anche la rivista Feria, rivista per un dialogo tra Esodo e Avvento. Ed è anche musicista. Ha insegnato letteratura poetica e drammatica presso il Conservatorio di Musica di Lucca e in anni più recenti letteratura italiana al Liceo Classico e Scientifico. Ed è stato ordinato presbitero nel 2011 nella diocesi di Fiesole, dal 2017 responsabile insieme alla sua comunità nel complesso monastico della Certosa di Firenze. Lo ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e prima di dare la parola a lui vogliamo tutti insieme pregare e proprio qui nella casa di Maria chiedere a Maria, ecco, la sua presenza insieme a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina e Decoro del Carmelo.
1: Io stando seduti, siccome questo trido è veramente dedicato a Sant'Elia, allora voglio un attimino anch'io, oltre la Madonna, pregare Sant'Elia, perché il Carmelo senza Sant'Elia non si può capire e bisogna approfondire bene che cosa la provvidenza di Dio ha voluto dire anche con il fatto che i primi padri del Carmelo hanno scelto proprio questo profeta così straordinario, così unico, che non si finisce mai di capire. Dio eterno e onnipotente, tu hai concesso al santo profeta Elia, nostro padre, di vivere alla tua presenza e l'hai riempito di gelo per la tua gloria. Concedi ai tuoi servi di cercare incessantemente il tuo volto perché possano in questo modo diventare testimoni del tuo amore per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Io voglio innanzitutto ringraziare questa Madonna del Carmelo, perché mia madre mi ha messo il nome Carmelo per questo. E quando avevo 5 anni venivamo con mia madre qui nella vecchia chiesa che strabuzzava di gente, quasi non si entrava. Ringrazio anche il padre Gianni, i padri carmelitani, il commissario, il padre Gabriele, che appunto sono qui presenti, perché appunto il mio è un atto di ringraziamento per la presenza dei carmelitani qui a Ragusa. E purtroppo noi non abbiamo molta memoria, noi esseri umani siamo, come dire, storditi da tante cose, ma la storia è molto importante. Allora io stasera voglio un attimino cominciare guidandovi verso il Monte Carmelo della Palestina, perché ogni santuario dedicato alla Madonna del Carmelo, ogni luogo carmelitano rievoca sempre un luogo geografico preciso e un luogo anche ideale, perché appunto le cose di Dio camminano così, sono, come dire, concrete nella storia, ma sono anche, hanno uno sviluppo ideale che va molto lontano. E allora ecco, permettetemi di dire una cosa veramente un po' particolare. Io voglio guidarvi brevemente, poi durante questi 3 giorni diluirò anche la presenza dei carmelitani anche sul Monte Carmelo. Non voglio fare della storia, lo dico subito, per me la cosa importante è capire la presenza di Dio nelle cose. E questo è veramente il cuore anche della spiritualità carmelitana, non soltanto perché c'è stato fra Lorenzo della Resurrezione, ma dall'inizio. Ecco, veramente il Carmelo ha avuto a che fare con la vita concreta, prima di pensare cosa fare, cosa essere, la cosa importante è la vita. E questo è quello che, quando ho cominciato ad avere un po' il lume della ragione, ho capito e ho vissuto, ho cercato di vivere appunto dal Carmelo. Uno scrittore italiano del Novecento, un prete, si chiama Cesare Angelini, che è stata una figura negli anni 30 importantissima nella letteratura italiana. Era scrittore, poi era molto amato da scrittori, basta fare il nome di Ada Negri, una grande poetessa degli inizi del Novecento, che pur non essendo credente invece apprezzava moltissimo i libri che questo sacerdote scriveva. E allora lui ha fatto un viaggio in Terra Santa nel 1937 e quando è tornato ha voluto scrivere il suo resoconto di viaggio su questo viaggio in Terra Santa, intitolandolo Invito alla Terra Santa, e dove dice: Terra Santa fu definita il quinto Evangelo, definizione che vorrei aver trovato io, tanto mi piace ed è vera, invece l'ha trovata prima di me uno spirito più ricco di me, Ernesto Renan, che poi ha avuto il torto di scrivere una vita di Gesù che è sì un ritratto del Signore, ma un ritratto, come ha detto qualcuno, dipinto dal diavolo, perché gli toglie l'aureola divina. Ernesto Renan è stato una figura importante per la cultura francese della fine dell'Ottocento. Era uno storico e uno storico del cristianesimo, quindi degli inizi del cristianesimo. Però evidentemente quando ha cominciato a scrivere questi libri di storia, ha pubblicato questa vita di Gesù, che ha avuto invece un'influenza nefasta su tante e tante persone che in Francia si sono allontanate dalla fede. Ma Ernesto Renan è stato seminarista nel seminario di San Nicola a Parigi, e proprio appunto invece quando ha cominciato a scoprire la scienza, e in questo caso la scienza storica, si è allontanato dalla fede, e quindi quella fede è nata in Bretagna, e per chi conosce la Francia, la Bretagna è una zona proprio profondamente cattolica, insomma, no? Però Renan, diciamo così, ha scritto questa vita di Gesù dove dice: sicuramente Gesù è una persona eccezionale, è una persona unica, non ci sono persone nella storia come la persona di Gesù, ma non è il figlio di Dio come ci raccontano i Vangeli. E lui presenta questo Gesù, i suoi miracoli, ma in realtà non crede. Però Renan, e Cesare Angelini aveva ragione, è stato in Terra Santa dal 1841, poco dopo che aveva perso la fede, è voluto andare in Terra Santa e ne ebbe un'impressione veramente incredibile. Disse: non si possono capire i Vangeli di Giovanni, il Vangelo di Luca, di Matteo, senza essere stati in qualche modo in Terra Santa, perché il Vangelo è un tutt'uno con questa terra che l'ha in qualche modo prodotta. E questo in un certo senso è vero, perché appunto è l'esperienza che tutti i pellegrini hanno sperimentato, appunto quando ho avuto la grazia di visitare la Terra Santa, e in cui c'è davvero questo accordo quasi perfetto tra la parola di Gesù, le sue parabole, il suo modo di parlare, di trasmettere il messaggio e l'ambiente. E questo è veramente il quindi quinto Evangelo. Perché quinto Evangelo? Perché tutti noi possiamo leggere il Vangelo, ma poi non lo realizziamo nella nostra vita, perché purtroppo insomma, siamo fragili, siamo deboli, il mondo ci influenza, ci trascina da una parte all'altra, ma ognuno di noi dovrebbe scrivere da sé il quinto Evangelio. E un grande scrittore del Novecento, Mario Pomiglio, nel 1973 pubblicò un libro che si intitolò proprio Il Quinto Evangelo. Ebbe il premio Strega, quindi un premio prestigioso, e dove lui proprio descrive la difficoltà di una persona di vivere e di incarnare nella sua vita il Vangelo. Naturalmente la Terra Santa non è più la terra vissuta da Gesù, è una terra ormai purtroppo dilaniata dai conflitti veramente drammatici che appunto sappiamo molto bene, ma resta il fatto che provare per credere, l'elemento geografico è una guida indispensabile a meglio capire il Vangelo. Come scrive a un certo punto Cesare Angelini, è il Monte Carmelo, luogo dell'esperienza profetica di Elia e della nascita anche dei primi carmelitani, ecco, non fa assolutamente eccezione. Il Monte Carmelo infatti è una bassa catena, appena 546 metri, che si estende per una lunghezza di 30 chilometri. All'estremità del nord del promontorio, che sovrasta la città di Haifa, si trova oggi il monastero Stella Maris, costruito dai carmelitani teresiani che fecero il ritorno al Monte Carmelo. Pensate un po', sono nati nel 200, ma ci ritornano nel XVIII secolo, nel 700, con il Prado e il Prospero dello Spirito Santo. Ecco, e come sappiamo tutti quanti, ma ripeto, non faccio storia perché poi ci ritornerò su questo, sull'inizio di questi primi, forse crociati, sicuramente tra loro alcuni crociati, ma forse gente desiderosa di seguire Gesù Cristo, di voler vivere il loro Evangelo nella terra stessa di Gesù, scegliendo il Carmelo, perché il Carmelo, come vedremo, è importantissimo per la figura di Elia. E quindi, ecco, sono stati chiamati fratelli della Beata Vergine del Monte Carmelo dal patriarca appunto di Gerusalemme Alberto, che appunto gli dette quella regola di vita che poi dà l'origine appunto al Carmelo. Poi è successo qualcosa di drammatico, perché appena dopo un secolo, verso la fine del 200, i musulmani hanno riconquistato la Terra Santa, quindi siamo nel tempo della seconda crociata, hanno riconquistato evidentemente la Terra Santa e gli eremiti del Monte Carmelo vengono trucidati dai musulmani, e ancora oggi se voi andate sul Monte Carmelo vi indicano la valle dei martiri dove appunto sono stati uccisi. Nella Bibbia intanto il Monte Carmelo entra con la conquista di Giosuè, che viene affidata alla tribù di Issacar, ma è soltanto col profeta Elia al tempo del re Israele Acab che il luogo occuperà una posizione preminente in tutta la storia biblica. Acab infatti ha sposato Jezabele, una donna di origine fenicia, che appunto insieme al marito, ecco, vogliono, come dire, ingrandire questo regno, va bene, e quindi lei pagana ovviamente introduce nella terra del regno di Israele, introduce, diciamo così, il culto di Baal, questo dio fenicio che c'erano stati anche. Ecco, la regina Jezabele aveva appunto introdotto questo re, questo dio della fecondità, ma anche della fecondità politica, economica, e a cui venivano fatti anche dei sacrifici umani. È drammaticamente una delle pagine più tristi della Bibbia. Il popolo si è allontanato totalmente o quasi dall'alleanza col Dio di Israele. Quindi è un momento di grande apostasia del popolo ebraico nei confronti appunto del Dio di Mosè, dei patriarchi. E appunto Elia insorge contro questa apostasia, diventando lui quasi da solo il baluardo del monoteismo, del Dio unico, insomma, no? E da questo momento il Carmelo, che diventa sacro alla memoria del profeta più popolare dell'Antico Testamento. Conosciamo tutti gli altri profeti, ma lui è quello più popolare perché è più ricco di questa storia importante che è avvenuta nel momento appunto dell'apostasia del popolo ebraico nei confronti di Dio. E quindi ecco che diciamo lui, secondo la Bibbia, è lui che invoca la siccità perché il popolo ritorni alla fede. Tutti conosciamo l'episodio sul Monte Carmelo dove viene il confronto tra i sacerdoti di Baal e i sacerdoti dell'antico alleanza, insomma, no? Rappresentati da Elia. Elia chiede a Dio di mandare un segno importante come il fuoco sull'altare appunto del Dio vero. E infatti arriva il fuoco e quindi che cosa succede? Che Elia prende la decisione di sterminare tutti i sacerdoti di Baal, una pagina della Bibbia insomma un pochino inquietante. Però ecco una cosa veramente che bisogna, come dire, considerare. Un grande biblista, André Vienin, dice giustamente: non è Dio che gli ha ordinato di uccidere i sacerdoti di Baal, Dio gli ha ordinato di andare al torrente Cherit durante la crisi che lui vive, perché insomma, immaginatevi una persona sola e trovarsi in un ambiente totalmente pagano, insomma, ma pagano nel senso drammatico della parola. E quando Dio lo manda dalla vedova di Sarepta, era un uomo rude, un uomo anche molto, come dire, insomma, irruento, e la passione per il Dio di Israele era così tanto, invece il buon Dio lo manda dalla vedova perché così lui impara un po' la misericordia e lui imparerà. Elia in ogni caso non è un profeta dell'antico tempo, capito? È un contemporaneo. Per chi ha fede non crede veramente al 100% che le cose passate sono cose che si studiano a scuola, è invece un nostro contemporaneo, perché è un testimone fedele e coraggioso proprio della fede e della verità. Gesù Cristo in tutti i libri dell'Antico Testamento è annunciato e prefigurato, e noi possiamo scoprirne la traccia di Gesù anche perché Elia è una figura di Cristo, come hanno inteso i primi padri del Carmelo. Sono andati sul Carmelo perché è lì che vedevano in Elia un testimone. Pensate che cosa era per questi crociati vedere i luoghi santi distrutti, i luoghi santi, come dire, cancellati dalla presenza cristiana. Non è qualcosa che viviamo anche noi oggi? I luoghi importanti della fede cristiana, monasteri, chiese, vengono, come dire, venduti. E non è questo qui qualcosa che veramente tocca anche la fede? E comunque da questi cenni che ho cercato di dare non sappiamo molto di Elia, non sappiamo l'età, sappiamo soltanto la città da dove è venuto, non sappiamo come ha fatto a diventare profeta. Amos per esempio la racconta lui stesso, la vocazione come gli è venuta. Di Elia sappiamo soltanto la città di dove è venuto, Tesbi. Beh, insomma, è un luogo nominato nella Bibbia una volta e niente di più. Però ecco, tutto questo ci serve per tracciare quella che è la via del Carmelo. Sapete tutti voi che noi il Vangelo lo riconsideriamo la via, la strada per raggiungere Dio. Anche il Carmelo ha una sua via, e questa via possiamo sintetizzarla con mettere a fuoco attraverso la figura di Elia elementi assai preziosi per la vita spirituale: il Monte Carmelo, il luogo, la storia di Elia. Tutto ci riporta alla parola di Dio, che è fondamentale oggi per conservare la fede. Non abbiamo questo rapporto stretto con la parola di Dio, noi l'ascoltiamo qui dal lambone le domeniche, il giorno della messa, ma entrare dentro la parola di Dio senza la preghiera diventa un discorso bello, eccellente anche, no? Quante persone sanno comunicare 100.000 volte meglio di me, però la parola vera è la parola che nasce dalla preghiera. Perdonatemi la mia superbia, ma io prima di diventare prete parlavo con la massima tranquillità, perché mi chiamavano per incontri, per conferenze, ma da quando sono sacerdote il momento per me di dover prepararmi l'omelia anche per la domenica diventa un problema, che addirittura a volte esco con il mal di testa, perché è una cosa che mi responsabilizza profondamente. Io non voglio, come dire, mostrare qualche cosa, voglio capire Dio, voglio capire cosa Dio vuole dire a tutti in questo momento. Lo dice prima a me, poi io lo devo dire agli altri. Quindi la parola di Dio, che non è un libro, un testo come gli altri, è un libro che va letto con l'intelligenza, con il cuore e con l'anima, e con la preghiera. Perché soltanto nella preghiera il Signore, lo Spirito Santo ti guida, capito? Nel momento che tu vieni, Santo Spirito, manda a noi del cielo un raggio della tua luce. E allora lo Spirito, invocato col cuore, con l'anima, lo Spirito ti guida e ti dice un pochettino tante cose che magari non hai capito. Quindi per capire le sacre scritture bisogna pregare, pregare molto. Questo è importante, anche questo ci riporta alla via del Carmelo. Niente è possibile fare senza evidentemente la preghiera vera. E quindi ecco, Dio è certo dovunque, si può trovare in tante cose. Perché allora la parola di Dio è così importante? Perché noi dobbiamo leggere il Vangelo o leggere l'Antico Testamento, che è importante anche per capire Gesù, perché si capisce molto bene il Nuovo Testamento se leggiamo bene anche l'Antico Testamento. Semplicemente perché Dio solo parla bene di sé e non ti inganna, come a Elia, non gli ha detto di distruggere, ha vinto la lotta, ma non gli ha detto di distruggere, gli ha detto invece: ora tu vai dalla vedova di Sarepta e vai ad aiutarla, così tu capisci, e anzi lei aiuterà te e tu capirai evidentemente cosa a me, al Signore, interessava, insomma, no? Ad ogni modo, privilegiando il Monte Carmelo e l'esempio di Elia, i primi carmelitani hanno privilegiato il silenzio del Carmelo per seguire Gesù Cristo e la sua parola. Trovare nel Vangelo, non che, come dire, ho capito tutto, so tutto, adesso so parlare, adesso so quasi mai dire una cosa così, mai. Capire sempre invece che ricominciamo sempre da capo, perché è Lui che parla, non noi. E come dice splendidamente il Concilio Vaticano II, è il Vangelo che legge me, non io che leggo il Vangelo. Ecco, quindi Sant'Elia, celebrato nel Carmelo il 20 luglio, è infatti un uomo di fuoco straordinario, appassionato di Dio, modello di contemplazione, di preghiera e di azione. Noi amiamo Elia per il suo zelo nei confronti di Dio, il suo coraggio nell'affrontare le menzogne della sua epoca, ahimè, la fermezza nella lotta per il Signore. Egli ci dà la testimonianza di una fede autentica e per questo davvero eroica in un tempo di crisi per la fede. E io mi domando, ma cosa cercavano i primi carmelitani sul Monte Carmelo? Cercavano questo, di avere un esempio straordinario di fede anche eroica, perché erano anche loro in un mondo pagano e dovettero poi lasciare i superstiti di quelli che insomma i musulmani hanno risparmiato, sono venuti in Europa e lì in Inghilterra c'è stato il risveglio dell'esperienza carmelitana attraverso San Simone Stock, che chiede alla Madonna un segno e la Madonna gli dà lo scapolare. Come segno di protezione la Madonna ha mantenuto la parola, l'ordine è andato avanti. Perché questo discorso della Sacra Scrittura? Perché il brano 24esimo del Vangelo di Luca è bellissimo. È Gesù che spiega le Scritture ai due discepoli di Emmaus. Noi invece la leggiamo durante il periodo pasquale, no? È invece il modello, è Gesù che ci spiega anche la legge di Mosè, dei profeti e dei salmi. I due discepoli di Emmaus, e per questo si sentivano il cuore ardere e ancora non avevano riconosciuto Gesù. Gesù è veramente per noi il modello ed è appunto quello che Gesù vuole dirci: leggete la legge di Mosè, i salmi e i profeti, ma nella chiave che io interpreto e dico. E qui, cari fratelli e sorelle, poi entriamo subito nel discorso di Elia, c'è l'armonia tra i due testamenti e il Signore ha voluto che una figlia del Carmelo, un'ebrea, diventasse cattolica, leggendo l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, ma qui sarebbe lungo spiegarvi perché si è convertita, perché bisogna un po' conoscere bene la filosofia per saperlo spiegare, insomma, ma si spiega, perché evidentemente questa ebrea atea, quando chiude in una notte l'autobiografia di Teresa, dice: qui c'è la verità. Il giorno dopo va a comprarsi un catechismo e un messale per seguire la messa e poi diventa cattolica nel 1922, poi carmelitana e martire ad Auschwitz. Dio ha mandato al Carmelo anche questa cosa. Ecco perché sono partito dal Monte Carmelo, perché il Monte Carmelo mi ricorda la parola di Dio prima dei profeti e poi anche Gesù che spiega la parola appunto dell'Antico Testamento. Io ho capito tutto questo quando il Signore mi ha fatto finalmente contento, perché gli chiedevo sempre di voler andare in Terra Santa, ma un po' per ragioni economiche, un po' per le mie vicissitudini della mia vita, che non è stata per niente facile, sempre fuori di casa, da solo. Però un giorno la Madonna ha deciso di farmi contento. E quindi Don Bruno Forte, che è molto legato alla nostra comunità di San Leonino, anzi lui ha fatto su di noi il discernimento se veramente la nostra era una chiamata di Dio oppure era un'idea bella, ma non una chiamata di Dio. Ecco, mi offrì un viaggio in Terra Santa, credo la fine del Novecento, perché appunto lui doveva guidare questo pellegrinaggio e quindi gli concedevano un accompagnatore, uno, gratis, e quindi ho detto: ma almeno tu vieni per tutta la comunità, certamente. E io sono andato e pensate, non avevo capito ancora che il pellegrinaggio partiva proprio dal Monte Carmelo. Sono stato in Terra Santa altre due volte e il Carmelo non viene toccato. Si va subito a Gerusalemme, si va subito a Betlem, si va nei luoghi, ma il Carmelo perché è nella parte nord dell'attuale Israele. E quindi ecco, finalmente non vi posso dire la commozione quando mi sono potuto inginocchiare nel Carmelo Stella Maris, la grotta di Elia. Poi a un certo punto gli organizzatori dissero: beh, fate un giro per il monte, guardatelo. E per farla breve, a un certo punto mi sono allontanato veramente anche dagli altri pellegrini, volevo inebriarmi di questo luogo che mi aveva stregato, era talmente bello, la vegetazione, il mare, il sole. A un certo punto mi sono allontanato verso la parte sud del monastero e mi sono trovato di fronte alla vallata che c'era sotto e vedo questa città. Passava un padre carmelitano e ho detto: padre, ma qual è quel paese? Lui meravigliato: ma è Nazareth, Nazareth. E quindi ho avuto l'annunciazione proprio ai piedi del Carmelo. Per me è stata un'intuizione straordinaria. Cioè l'annunciazione a Nazareth e sopra, appena sopra, il Monte Carmelo. Quindi Dio aveva già costruito la sua storia. E quindi il Monte Carmelo che a Cesare Angelini dice è talmente bello che sembra correre nel cielo azzurro che incontra Nazareth lieto della sua Santa Vergine, il monte che si protende perché appunto va verso in qualche modo Maria. E quindi è stato per me una cosa veramente straordinaria. In quel momento è proprio io che sono stato tanti anni nel santuario mariano dell'Annunciazione a Firenze, quindi potete immaginare che cosa significava per me Nazareth. E un autore spirituale contemporaneo, infatti, pensando alla Vergine dell'Annunciazione, dice giustamente che mentre c'era la predicazione di Giovanni il Battista, che richiamava il popolo alla conversione, Dio si era trovato già un altro luogo, a Nazareth, un luogo che tutti conoscete dalla Bibbia, dal Vangelo, che dice un luogo disprezzato. Aveva trovato questa ragazza che metteva in movimento veramente ancora la sua salvezza. Questo brano dice: Elia disse ad Acab: su, mangia e bevi, perché sento un rumore di pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e bere. Elia si recò sulla cima del Carmelo, gettandosi a terra pose la sua faccia tra le ginocchia, quindi disse al ragazzo: vieni qui e guarda verso il mare. Quegli andò, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Ed Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che cintosi i fianchi corse davanti ad Acab finché non giunse ad Israel. Il profeta arriva prima del re. Il miracolo è completo, cioè è grosso. Ecco, allora andiamo a questo brano molto corto, ma spesso trascurato, che riguarda il profeta Elia, perché si ha la tendenza a fissare l'attenzione proprio sulla sfida di Elia sul Monte Carmelo col Baal. Invece questi versetti costituiscono il punto culminante verso il quale convergono i capitoli 17 e 18. Nel capitolo 17 troviamo Elia che ferma la pioggia, iniziando così la grande siccità durata 3 anni e mezzo, mentre si conclude con il ritorno della pioggia e la fine della siccità. Nel mezzo c'è la conversione del popolo che torna a Dio. Sento il rumore della pioggia, dice Elia ad Acab. Non è un bollettino meteorologico come siamo abituati oggi, è piuttosto una parola profetica. E qui bisogna fermarsi un attimino. Non una parola detta da Elia, ma detta dallo Spirito Santo, che nei profeti parla lui. Perché i profeti non sono sacerdoti, non hanno un ministero, ma il ministero profetico è un dono di Dio esclusivamente suo a una persona. Come quei primi padri del Carmelo, che nessuno gli ha detto di andare sul Monte Carmelo e a vivere la vita che si sono insomma poi trovati. È stato lo Spirito che l'ha mossi, e quindi qui nasce il carisma, il dono dello Spirito Santo alla Chiesa, oltre il ministero istituzionalizzato del sacerdozio, oltre appunto alla gerarchia, i vescovi, i sacerdoti, eccetera, e così via. Il ministero profetico è dono veramente di Dio, non è una iniziativa umana. Una buona notizia dopo 3 anni e mezzo di siccità, e non è che venne una spruzzatina di pioggia, venne una pioggia torrenziale, insomma, no? Difatti Elia è sicuro che la pioggia ci sarà, perché il popolo ha finalmente assolto la condizione di Dio, credere in Lui e non negli idoli del potere e della politica. La pioggia è un simbolo importante nella Palestina, per noi la pioggia a volte invece è qualcos'altro, è anche disastrosa perché fa danni veramente. E noi diciamo una volta, si diceva ai miei, la pioggia rovina le vacanze perché uno vuole il sole, vuole andare a mare, insomma. Ma nella Bibbia il contrasto è un altro. Nel clima di Israele le precipitazioni sono simbolo di gioia e di benedizione. E dunque Dio che accorda questo dono molto prezioso per la vita, come afferma anche il libro di Giobbe in un posto molto bello, è Lui che compie prodigi insondabili e meraviglie senza numero, che manda la pioggia sulla terra e versa l'acqua nelle campagne. Che meraviglia, Giobbe, che pur nella sua sofferenza riconosce in Dio. E noi invece a volte ci sostituiamo a Dio. Potete capire anche perché anch'io sono diventato sacerdote molto tardi, perché l'esempio che avevo non era molto, perché purtroppo la tendenza umana è questa qui. Non c'è da scandalizzarsi, ma l'uomo tende a dimenticare che Dio è tutto. Allora il secondo punto, la preghiera di Elia. Elia si piega sulle ginocchia e mette le mani così, quindi una preghiera molto intensa. Questo ragazzo, questo servo, torna 6 volte, va e viene, gli dice non c'è nulla. E invece Elia prega, prega profondamente. Questo è il modello veramente della preghiera cristiana. Se io non entro in questa chiesa con la fiducia che c'è veramente il Signore che ascolta e prende a cuore ciò che io gli dico, quindi la supplica, che è un grande combattimento, perché noi vediamo le cose reali che vanno tutte il contrario, noi preghiamo e va tutto a rotoli, e invece Elia che prega la testa con le ginocchia, sulle ginocchia per invocare da Dio la pioggia. Ma che contrasto c'è a questo punto veramente tra le due atteggiamenti, perché appunto la preghiera è anche una lotta tra il nostro scetticismo è invece l'amore di Dio. Ecco la fiducia. La fiducia tu ce l'hai soltanto nelle persone che ti amano. Le persone che non ti amano non gli dai molta importanza. Ecco, 7 giorni, come 7 giorni della settimana, numero biblico per eccellenza che esprime qui la durata e l'intensità della messa alla prova della fede del profeta, come sempre accade nelle grandi cose. Ogni supplica rivolta a Dio ha bisogno di tempo per ottenere ciò che da Lui noi speriamo. L'intercessione, alla fin fine, è una lotta spirituale ardente, continua, perseverante. Ciò che noi dimentichiamo purtroppo facilmente. Vogliamo subito essere ascoltati, subito. E quindi, alla 7ª volta, il segno di una nube piccola come una mano d'uomo. E lì avrebbe potuto essere scoraggiato, ma come, hai visto una nuvoletta piccolina come una mano d'uomo? Invece lì no, continua, persevera nella preghiera. Come potrebbero tutti i figli e le figlie del Carmelo non vedere qui il vero modello della fede? Io non ho testimoni di nessuno della mia preghiera, ma Dio sì. Dio ascolta il mio cuore, se il mio cuore è veramente perseverante, e vede anche tutto andare a scartafascio, però crede, crede fino in fondo. Infine, Elia, Gesù Cristo e Maria sul Monte Carmelo. A questo punto possiamo fare anche una lettura veramente anche di Cristo, dell'episodio della nube. I padri carmelitani l'hanno vista come Maria, questa nuvola, e ha ragione, ma perché Maria? Perché Gesù è la benedizione per eccellenza che Dio dona agli uomini che hanno il desiderio di Dio, di conoscere Dio veramente, di incontrare la sua amicizia, la sua misericordia. In un salmo messianico le due immagini della benedizione e della pioggia sono associate per descrivere il Messia atteso da Israele. Discenda come pioggia sull'erba, come scroscio che irriga la terra. Sia il suo nome per sempre, davanti al sole permanga il suo nome, e siano benedette in lui tutte le stirpi della terra e tutte le nazioni lo proclamino beato. non trovate un'associazione anche con tutte le generazioni la chiameranno beato? Cioè, questo è il Salmo 72. La Bibbia è tutto un filo che corre avanti e indietro, non pensate con tanta facilità. Ma il brano più illuminante del Nuovo Testamento è quello di Gesù che incontra la Samaritana, così caro alla nostra Santa Teresa d'Avila, caro, bellissimo il commento di Teresa a questo brano, ma perché lei l'ha vissuto. Lei capiva cosa voleva dire la sete di Dio, ci ha messo quasi 40 anni a convertirsi. E lei sapeva, noi invece forse non siamo probabilmente provati come lei. E Gesù che dice: colui che beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, ma l'acqua che io gli darò diverrà in lui sorgente d'acqua che giampilla verso la vita eterna. E poiché Cristo è questa pioggia di benedizione, la tradizione carmelitana, siamo sempre sul Monte Carmelo, mi raccomando, questo non va dimenticato, vede in questa lungoletta annunciatrice dell'acquazzone benefico la figura della Vergine Maria che porta in sé colui che dà la vita. Attraverso Maria, madre di misericordia, che è Dio in onda del mondo, e Maria porta al popolo di Dio quello che Gesabele aveva tolto. Maria così è proprio come la nuvoletta che porta sollievo dopo tante barbarie e sofferenze, e dando un tocco di umanità al quadro cupo delle povere vicende umane. In quella piccola nube che sale dal mare e porta la pioggia, la tradizione del Carmelo ha riconosciuto il simbolo dell'umiltà di Dio. E chi meglio di Maria interpreta veramente l'umiltà di Dio? Dio che non è nel tuono, che non è nel terremoto, ma che è non nel mormorio di un vento leggero, la traduzione che io prediligo dall'ebraico è molto più forte, nel suono di una brezza leggera. Dio è questo. E qui vediamo, capite benissimo come si lega la nuvoletta allo scapolare. Quando il 16 luglio del 1251 la tradizione vuole che apparve la Madonna a San Simone Stock e gli dà lo scapolare, il segno concreto che lei è la nuvola che porta Cristo. E qual è allora lo scopo veramente del Carmelo? Lo scopo è mostrare veramente l'amore. I carmelitani dovrebbero mostrare l'amore che Gesù provava anche per sua madre. Anche questo. Quindi io non concepisco il Carmelo senza questa centralità veramente di Maria. Finisco con un piccolo ricordo personale. Ricordo che quando per la prima volta a 15 anni entrai nella chiesa delle Carmelitane Scalze a Ragusa, mi colpì in modo particolare un piccolo affresco situato nell'abside di sinistra che metteva nella sagrestia. Oggi non c'è più, ma io lo ricordo come se fosse ieri, niente me lo cancella della memoria. Era una raffigurazione del profeta Elia che vedeva nella nuvoletta del Carmelo l'immagine della Vergine Maria. Non sapevo allora che cosa significasse quell'immagine, non leggevo la Bibbia, non me la facevano leggere, insomma, no? E il padre carmelitano mi disse: ma come, questo è l'affresco che racconta l'episodio di Elia sul Monte Carmelo quando è arrivata la pioggia. Bello, ecco la pioggia che arrivava su questo monte, che c'era la siccità. E in quel momento io ho capito che cosa significava anche il mio nome, Carmelo, legato alla Vergine Santa, legato alla terra di Gesù. Una terra concreta e palpabile anche per un ragazzino. I padri della Chiesa non temevano di invocare Maria con un vocabolo sorprendente: rallegrati, nube della pioggia che abbevera i santi. Bene, grazie.

Abbiamo trasmesso la meditazione dal titolo Elia e la siccità, Maria nube di grazia sul Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liolino.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Commemorazioni oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4

0: bambini e il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia, nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 fra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti, previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa, e quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
1: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
2: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
1: Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Dal like rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19:30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'angelo Gabriele portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì dallo Spirito Santo.
1: Forte stava la madre, vicina alla croce del figlio.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo, come frecce in mano a un eroe. Sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Forte stava la madre, vicina alla croce del figlio.
1: Rallegrati, Vergine Maria, Cristo è risorto dai morti. Alleluia.

0: Rallegrati, Vergine Maria, Cristo è risorto dai morti. Alleluia.
1: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
1: Il Signore è con te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo Figlio.

0: Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio.
1: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai costituito Maria, madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Hai incoronato Maria Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che oggi il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la Premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nei sigli di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto, trasformato in un memoriale a cielo aperto. Solo i leader dell'opposizione

0: A partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai 2 ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazione di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
2: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50, numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, Linea allo studio.
1: Pronti a intervenire sulle accise, così la Premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi da Spalato. Nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 centesimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza, ma è scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro e nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
4: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
5: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
4: Lucia Scione, in linea allo studio.
1: A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, incidere i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi nonostante la buona tenuta occupazionale. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto e l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. Le parole di Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio.
7: Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo se si proseguisse con questa crisi energetica, presto l'inflazione potrebbe giungere al 5%, con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
6: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri, che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po nel cuore del quartiere Latino e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una e si sono moltiplicate le accuse di violenze e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, un migliaio circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anche su smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca, braccianti schiavi nel Casertano al lavoro per 14 ore pagati 80 centesimi a cassette senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
10: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
11: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, ha sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi. E poi la fragilità, che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro. Un incontro per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera Chiesa. Elena Seno, linea allo studio.
1: È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. In chiusura uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in netto ribasso a meno 2,51%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.
12: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale. Convegno diocesano, venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 19:30, presso il Teatro della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa. Vi aspettiamo!
14: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia Santissimo Ecceomo di Ragusa per trasmettere il Santo Rosario, le litanie cantate, la coroncina alla Madonna del Rosario e la Santa Messa.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario, il secondo mistero glorioso, si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero glorioso, secondo me, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e con Maria Vergine nel Cenacolo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero glorioso, condemna l'assunzione di Maria Vergine al cielo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero glorioso si condemna l'incoronazione di Maria Vergine.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, dei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservici dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orsi dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Secondo l'intenzione del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: sia la salvezza dell'anima mia.

0: Prega per noi, Regina del Santissimo Rosario,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, Signore Dio nostro, concedi a noi e ai tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria, di essere liberata dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Giuseppe, a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima sposa. De per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al Fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e con il tuo potere d'aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora su ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo aiuto possiamo virtuosamente vivere piamente, morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Amen. Coroncina in onore alla Vergine Santissima del Rosario. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, tu in questi tempi di morta fede e di impietà trionfante hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi, come mare della divina grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie. Da quel trono del regno pietosa, rivolgi a Maria anche sopra di noi gli occhi tuoi benigni ed abbi pietà di noi che abbiamo tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a noi, come a tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia, mentre con tutto il cuore ti salutiamo e ti invochiamo, nostra sovrana e regina del Santo Rosario. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Il sentire che tanti sono stati da te beneficati solo perché ricorsi a te con fede ci infonde novella lena e coraggio di invocarti il nostro soccorso. Tu già promettesti a San Domenico che chi vuole le grazie col tuo rosario le ottiene, e noi col tuo rosario in mano ti chiamiamo madre all'osservanza delle tue materne promesse. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, e noi, col cuore sulle labbra, con viva fede ti chiamiamo e ti invochiamo. Madre nostra, madre cara, madre bella, madre dolcissima, aiutaci. Madre regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a stendere la mano tua potente per salvarci, perché il ritardo, come vedi, ci porterebbe alla rovina. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: O Vergine, Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarci le grazie tanto necessarie a noi, purché non siano di ostacolo alla nostra salvezza eterna. Te le domandiamo per la tua immacolata concezione, per la tua divina maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te le domandiamo per il cuore del tuo Gesù amoroso, per quei 9 mesi che lo portaste nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il santissimo suo nome, per il suo preziosissimo sangue. Te la domandiamo per il tuo cuore dolcissimo nel nome tuo glorioso, o Maria che sei stella del mare, Signora potente, porta del paradiso e mare di ogni grazia. In te confidiamo.

0: questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, degnaci di lodarti, Vergine Santa.
1: Dacci forza contro i nemici.
0: Prega per noi, Regina del Santissimo Rosario,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Dio, il cui tuo Figlio unigenito acquistò per noi i doni della salvezza eterna, per mezzo della sua vita, morte e resurrezione, concedici, te ne preghiamo, affinché comprendiamo con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria questi misteri ed imitiamo ciò che essi contengono e preannunciano. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera, Madonna mia, tu sei la dolce Madre mia, per la tua santa ed immacolata concezione. Donaci la tua santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fox, is this a

Celebriamo la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario. La pratica del rosario diffusa dai domenicani favorì il sorgere di molte confraternite laicali.

0: Fu per queste che venne istituita la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario la prima domenica di ottobre, successivamente collegata alla vittoria della cristianità contro l'avanzata ottomana, Lepanto, 7 ottobre 1571. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per poter celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e con umiltà chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, per l'intercessione della beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Preghiamo.
2: Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Ci ritroviamo a celebrare questa Eucaristia nella memoria della Madonna del Rosario. In modo particolare oggi celebriamo questa Eucaristia insieme alla comunità di cui sono rappresentante, la parrocchia San Pier Giuliano Eymar, che siamo felici di poter essere qui insieme con voi per poter celebrare questa Eucaristia, ma per ritrovarci anche insieme nello spezzare la parola, nello spezzare il pane. Semplicemente due aspetti voglio condividere da quello che è il brano dell'Annunciazione che abbiamo appena ascoltato. Appena l'angelo annunzia a Maria che dovrà diventare la madre di Dio, subito la rassicura. Le parole dell'angelo rivolte a Maria sono: «Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio». E celebrare la memoria della Madonna del Rosario significa proprio questo: non temere. Quando noi nella devozione e nella preghiera della recita del Rosario, noi dobbiamo sentire nella vita di ciascuno di noi, ma anche nella vita di cui preghiamo, per le persone che affidiamo alla Madonna, questo non temere, perché Dio non ci abbandona, Dio non ci lascia da soli. Se per Maria, che c'era un altro progetto, lei insieme con Giuseppe avevano pensato ad altro, ma questo non temere da parte del messaggero di Dio e di indicare che la grazia di Dio è con lei, questo fa sì che si possa affrontare quella diversità che significa non più percorrere le nostre strade, non più percorrere il mio progetto, il mio cammino, ma ancora una volta mettersi nelle mani di Dio. E Maria a un certo punto fa questo, perché
il brano termina che Maria dice: sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Allora vedete, ogni qualvolta noi ci rivolgiamo all'intercessione di Maria nella preghiera semplice del Santo Rosario, noi viviamo questo. Noi ci affidiamo, noi diventiamo anche noi i servi del Signore, perché avvenga di noi ciò che Lui ha pensato per la nostra vita. E quella preghiera, quel recitare, sappiamo che il recitare quelle Ave Marie sono una rosa, e con quella rosa noi presentiamo anche una richiesta, presentiamo un'intercessione alla mamma. Qui ci siete sicuramente tante mamme. Quando i figli si presentano alle mamme, tante volte il cuore della mamma che cosa fa? Intanto ascolta, accoglie, ma non significa che subito quello che il figlio chiede subito lo ottiene, però sa che lì c'è un cuore che è capace di accogliere, c'è un cuore che è capace di ascoltare, di prendere, di assumere su di sé quella richiesta. E Maria ce lo insegna anche altri passi della Sacra Scrittura, anche nel momento del dolore dinanzi ad alcuni eventi della vita di Gesù. Tra l'altro il rosario non è una preghiera mariana, è una preghiera cristologica, perché il rosario ci fa meditare i misteri della vita del figlio, e per cui per Maria noi arriviamo a Gesù. E quindi ancora una volta affidarci alla preghiera del rosario significa concretamente consegnare a Maria le nostre richieste, perché li presenti al figlio Gesù, come viene rappresentata con in mano la corona e dall'altra parte ha il bambino Gesù. E Maria non fa altro che essere intermediaria, consegna le nostre richieste, consegna le richieste dei figli al figlio. Sappiamo che nel figlio siamo tutti divenuti figli nel figlio. Allora, ecco, celebrare questa memoria, ma soprattutto questa parola che ci viene donata in questa celebrazione, vuole essere portare a casa queste due parole. La prima, come Maria, non temere. Pensiamo in questo momento ciascuno di noi che cosa stiamo vivendo e come lo stiamo vivendo, ma sapere che in quello che noi stiamo vivendo c'è questo messaggero da parte di Dio che anche a noi ti dice non temere, perché la grazia di Dio è con te. E la grazia di Dio si sperimenta nei sacramenti, ma anche nella preghiera. Non so se avete mai fatto esperienza, dopo essersi affidati nella preghiera, una preghiera forte, una preghiera nel quale uno si affida, non una preghiera che tante volte anche noi, la recita del rosario è una preghiera distratta, ma quando noi siamo invece capaci di vivere in pieno quella preghiera, di consegnarci a quella preghiera, noi troviamo i benefici di quella preghiera, noi troviamo la pace. E allora quella pace significa che in quella preghiera c'è quel non temere per poter affrontare ciò di cui noi abbiamo bisogno. E come Maria, anche noi alla fine possiamo dire: sono la serva, sono il servo del Signore, adesso sostenuto dalla tua grazia, sostenuta dalla preghiera, io mi affido a te, so che tu, Signore, non mi abbandoni. Tu, Signore, non mi abbandoni. Ma ci crediamo che il Signore non ci abbandoni? Ci crediamo. Tante volte noi, dice che vi ho detto che ogni Ave Maria è una rosa. Ogni rosa c'è la spina, ma noi non guardiamo solo le spine. Guardiamo la bellezza invece della rosa, il profumo della rosa, i colori della rosa, che sono la nostra preghiera. E quelle spine che portano la rosa vengono consolate da quella preghiera
fatta con il cuore. E allora sì, che anche se dobbiamo affrontare come Maria, che gli è cambiata la vita, anche noi saremmo capaci, affidandoci al Signore, consegnandoci a Lui, di non avere paura, perché quella preghiera, quell'affidamento ci permetterà di camminare anche per quella strada che non avevamo pensato, ma attraverso quella strada che Dio ha pensato, e magari una strada più contorta, è una strada diversa, ma se Dio ce la sta facendo percorrere, sicuramente non è perché ci vuole male, ma quel male che tante volte noi pensiamo di vedere, di intravedere, è peggio di altri mali, perché Dio ci preserva, e forse perché ci ama, ci vuole purificare, ci vuole fare percorrere una strada che è tortuosa, ma nello stesso tempo che poi ci darà i suoi frutti e la sua pace. E allora, ecco, anche noi possiamo vivere quell'esperienza della preghiera, e soprattutto, ecco, riprendiamo, Papa Leone lo ha indicato in modo particolare in questo mese, ma non sia solo questo mese, non sia lo slogan del momento, ma che sia invece uno stile di vita. I nostri nonni, le persone più anziane, cosa facevano? La sera non ce n'era televisione, non ce n'era cortiglio, no, si ci metteva insieme come famiglia, e la famiglia pregava insieme il rosario, e superavano tante cose perché ci credevano. E allora forse è tempo di ritornare all'essenzialità, è tempo di non avere paura, di riprendere in mano la corona del rosario. Tanti altri santi, Padre Pio la chiamava, era l'arma contro chi? Contro il nemico. E allora riprendiamo questa arma. Quando abbiamo anche difficoltà nel pregarla, intanto teniamola nelle mani. Un consiglio: la notte mettiamola sotto il cuscino, magari iniziamo qualche Ave Maria. Non vi preoccupate se vi addormentate, a me capita sempre che poi a un certo punto mi addormento, ma mi addormento con Maria nella preghiera, per cui diventa tutta una preghiera, e allora lì troviamo la pace, lì troviamo la serenità. Allora, ecco, chiediamo proprio al Signore, per intercessione di Maria, che ci dia questa pace interiore nel poter vivere la nostra fede, la nostra spiritualità, fatta di cose semplici ma concrete, che ci possono aiutare nel cammino di tutti i giorni.

0: Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata.
1: Ripetiamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé come la Vergine Maria la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, Maria li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare sempre nel compiersi della parola di Dio e a progredire nel cammino della fede. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore. Affidiamo alla nostra preghiera tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare il nostro fratello Gurrieri Rosario, perché il Signore li accolga nella Gerusalemme del cielo. Per questo preghiamo.
1: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Dio onnipotente, nella tua misericordia, grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria del Rosario. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il suo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato.

Father,

sistema, questo può diventare un sistema, questo può diventare un sistema, questo può diventare un sistema.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Adesso verranno benedetti i rosari. Preghiamo. Benedetto sii tu, Dio nostro Padre, che ci chiami a meditare e a celebrare nella fede i misteri del tuo Figlio. Concedi ai tuoi fedeli assidui nella preghiera del Rosario di custodire nel cuore, insieme con Maria, Vergine e Madre, per la grazia dello Spirito Santo, la gioia, la passione e la gloria di Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen.

0: Adesso, prima di darvi la benedizione, come vi dicevo poc'anzi nell'omelia, concludiamo dicendo proprio un'Ave Maria alla Madonna. Ognuno di noi porta nel cuore qualche intenzione o dei momenti particolari che stiamo o dobbiamo affrontare. E allora proprio rivolgiamoci a lei con quel cuore e con quella stessa fiducia con la quale Maria si è affidata attraverso le parole dell'angelo e si è affidata al progetto di Dio. E non temiamo, perché il Signore non ci abbandona, il Signore è con noi. Allora in questa Ave Maria ognuno si raccomandi alla mamma, ma raccomandiamo anche quanti sappiamo e conosciamo che hanno bisogno in questo momento di un particolare affidamento alla protezione della Vergine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie ancora alla parrocchia del Lecciomo per averci invitato, quindi insieme con un bel gruppo siamo venuti insieme con voi per fare festa e per affidarci anche noi alla Madonna. Il nostro santo, San Pier Giuliano Eymard, è stato un santo mariano, va bene? Quindi è stato figlio di Maria, per cui possiamo essere uniti in Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.

Dalla parrocchia Santissime Ciomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Tones. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: In blu live, il meglio della musica dal vivo.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Live, il meglio della musica dal vivo.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Parola del Signore.

0: For the Holy Church of God.
1: Nella ricchezza del carisma e del ministero della Chiesa, è capace di amare e perdonare con generosità. Preghiamo.

per le famiglie nate dal tuo amore siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.

0: for families living in poverty.
1: Per le famiglie che vivono in
0: coloro
1: che hanno le responsabilità pubbliche, preghiamo.

Per le giovani famiglie, il Signore renda fecondo il loro amore, doni pace nei momenti di prova e li renda testimoni coraggiosi di unità, concordia e accoglienza. Preghiamo.

0: for young people and engaged couples, drawn to the beauty of true love.
1: Affinché conoscano la bellezza dell'amore e seguano il Vangelo e scoprono di essere un dono l'uno per l'altro. Preghiamo.

0: O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia del Tuo Figlio Unigenito, perché riuniti insieme nella Tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: E dopo questo momento di preghiera siamo in attesa degli interventi. Prima dell'intervento, del saluto, allora, iniziale del Papa,
1: benvenuti,
0: cioè il cardinale Farrell, ascoltiamo.
1: Con grande gioia, cordialità e sincera gratitudine. La vostra presenza tra noi non rappresenta soltanto un momento di incontro, di dialogo, ma possiede anche un profondo significato ecclesiale. Innanzitutto perché il tema della famiglia occupa un posto centrale nella vita della Chiesa e della società. Ma vi è anche un secondo motivo. Siete giunti a questo incontro attorno al Santo Padre non a titolo personale, bensì come rappresentante dei vostri rispettivi episcopati e attraverso di essi delle chiese locali, che sono la linfa vitale della Chiesa universale. Portate con voi le speranze, le sfide, le gioie, le preoccupazioni di tante famiglie che formano le comunità cristiane sparse nel mondo. Tale responsabilità è certamente grande, ma è altrettanto grande la speranza che essa suscita. La responsabilità ci richiama alla fedeltà, all'ascolto, al discernimento. La speranza, invece, ci apre all'azione dello Spirito Santo che continua a guidare la Chiesa lungo i sentieri della sua missione. Invito il cardinale Kevin Farrell, prefetto per il Dicastero, per i laici, la famiglia, la vita, per darci il suo saluto.
2: Holy Father, it is a great honor for me to welcome you here today and to extend greetings on behalf of all those present at this meeting entitled...

0: 2026 dal Concilio le due esortazioni apostoliche, Amoris Familiari Consortium ed Amoris Laetitia, hanno entrambe rafforzato l'impegno della Chiesa a livello pastorale e dottrinale a servizio dei giovani, delle coppie sposate e delle famiglie. Oggi è arrivato il tempo di riflettere sul viaggio che abbiamo affrontato nelle nostre chiese, guardare a futuro, alle sfide di fronte a noi e chiederci che cosa potrà rendere l'annuncio del Vangelo più rilevante per le famiglie, che lo possano riscoprire per vivere la loro vocazione cristiana con una maggiore consapevolezza. Ringrazio inoltre la presidenza delle conferenze, i presidenti delle conferenze episcopali e anche i capi delle chiese orientali, le coppie sposate, gli esperti e tutti coloro che sono stati chiamati a prendere parte a questo incontro. Noi viviamo in un momento di grande trasformazione culturale e sociale che ha modificato la realtà della famiglia negli ultimi 10 anni. In molti contesti, la secolarizzazione, l'individualismo e la tecnologia e il risveglio della trasmissione della fede nelle famiglie sono accompagnate da nuove domande sul significato della vita e nel contempo da un desiderio per rapporti più veri e duraturi. La catechesi, che è fondamentale per la formazione cristiana, resta indispensabile, ma in tanti contesti non può da sola sostenere la trasmissione della fede e lo sviluppo di un rapporto personale con Dio tra le generazioni dei giovani. Infatti non possiamo dare per scontato l'ambiente familiare e sociale che in passato contribuiva quasi in modo naturale al mantenimento della vita cristiana nell'ambito della famiglia. È nell'ambito appunto della famiglia che i rapporti, le emozioni, i valori, la fede e le scelte di vita prendono forma. Costruire famiglie autenticamente cristiane e forti è un prerequisito perché in futuro vi sia una Chiesa viva e radicata nel Vangelo. Questa è la responsabilità che è stata affidata alla nostra cura pastorale e che noi vogliamo portare avanti con rinnovato impegno. Grazie Sua Santità e ancora una volta per la sua presenza e per la cura che ha dimostrato nei confronti delle famiglie di tutto il mondo dall'inizio del suo pontificato. Adesso ci prepariamo ad ascoltare le sue parole e le chiediamo di benedirci in modo che lo Spirito Santo possa renderci pronti ad accogliere tutto ciò che il Signore ci vuole mostrare in relazione al futuro delle famiglie e della Chiesa tutta. Grazie.
1: E questo era il Cardinale Favre, ora Santo Padre. Cari fratelli nell'Episcopato, care famiglie, cari fratelli e sorelle, ho desiderato convocare questo incontro a 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia e vi ringrazio per aver riorganizzato i vostri impegni in modo da poter trascorrere questi giorni insieme. Ringrazio di cuore le coppie sposate e tutti coloro che sono venuti a condividere qualcosa della loro vita in Cristo e che prenderanno parte alle nostre conversazioni, così come gli esperti e i facilitatori. Permettetemi di iniziare ricordando il lungo e fecondo cammino sinodale e missionario che la Chiesa ha compiuto in relazione al matrimonio e alla famiglia. un cammino che siamo chiamati a proseguire. La famiglia ha sempre occupato un posto importante nella preoccupazione pastorale del successore di Pietro e dei vescovi che lo assistono attraverso la loro partecipazione al Sinodo dei Vescovi. Il Sinodo del 1980 riprese un desiderio già espresso da Papa Giovanni Paolo

0: I durante il suo breve pontificato, che portò infine all'esortazione apostolica Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II. All'inizio del proprio pontificato, Papa Francesco ha posto nuovamente la famiglia al centro di un processo sinodale, riconoscendo la necessità di proseguire il discernimento della Chiesa di fronte ai profondi cambiamenti che interessano un ambito così strettamente legato alla sua missione nel mondo di oggi. Quel percorso ha portato 10 anni fa all'esortazione apostolica Amoris Laetitia. A questo proposito, la Chiesa ha proseguito lungo il cammino indicato dal Concilio Vaticano II. Quando i padri conciliari posero la dignità del matrimonio e della famiglia all'inizio della seconda parte della Gaudium et Spes, riconobbero che la vita familiare offre un punto di accesso privilegiato alle grandi questioni culturali, economiche, sociali e politiche del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace tra i popoli. L'interdipendenza di queste questioni è diventata oggi ancora più evidente, sempre alla luce della parola di Dio. Li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. La famiglia rimane fondamentale per un approccio che coniughi il locale e il globale, guidato dalla ricerca di una fraternità universale in Cristo che il Vangelo ci chiama a costruire con tutti. Questa storia di oltre mezzo secolo attribuisce al nostro incontro una responsabilità particolare come pastori, mentre la vocazione sinodale di tutta la Chiesa continua a dispiegarsi. All'interno di questa storia, Amoris Laetitia ha segnato una tappa importante e 10 anni trascorsi dalla sua pubblicazione sono entrati a far parte della vita delle nostre chiese particolari. In questo periodo l'esortazione apostolica è stata accolta in diverse culture e contesti pastorali, ha accompagnato la vita concreta delle famiglie e ha ispirato iniziative e percorsi. Sono questi 10 anni che ora portiamo insieme davanti al Signore Gesù. Con la guida dello Spirito Santo, guardare con attenzione a ciò che è accaduto può aiutarci a riconoscere più profondamente ciò che Cristo ha insegnato alla sua Chiesa in questi anni. Gli Atti degli Apostoli ci offrono una bella immagine di ciò che stiamo per fare. Al termine del loro viaggio missionario, Paolo e Barnaba riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. In seguito, mentre si recavano a Gerusalemme, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando ciò che era accaduto durante la missione. E il loro racconto portò grande gioia ai fratelli e alle sorelle. Quando raggiunsero Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e ancora una volta riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. C'è qualcosa di questo movimento nel nostro stesso incontro. Come ho detto, la Chiesa ha trascorso questi 10 anni accogliendo Amoris Laetitia e camminando con famiglie in circostanze molto diverse. Anche noi portiamo con noi storie di ciò che Dio ha fatto in mezzo a noi. Sono storie raccolte lungo il cammino della missione, storie di conversione, di frutti inaspettati e delle relazioni che Dio ha intessuto all'interno delle famiglie, mentre le nostre comunità cercavano di accompagnarle. Insieme alle difficoltà che abbiamo affrontato, alle domande che sono emerse e a ciò che abbiamo imparato lungo il percorso. Ci danno fiducia mentre iniziamo il nostro lavoro insieme. Presentiamole al Signore e condividiamole tra di noi, cercando di riconoscere ciò che Dio ha operato in mezzo a noi e dove il Suo Spirito sta guidando la Chiesa oggi. Nel mio messaggio del 19 marzo, in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, Ho ricordato che vi sono infatti luoghi e circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo dei fedeli laici e in particolar modo delle famiglie. In effetti, Amoris Laetitia ci invita a prendere sul serio questa vocazione e questa responsabilità. Le famiglie stesse partecipano alla missione della Chiesa nel tessuto quotidiano della loro vita attraverso l'amore e la fedeltà, la cura e il perdono. L'educazione dei figli, l'impegno nella trasmissione della fede, l'attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili e i molti modi in cui servono le loro comunità e la società. In tutti questi modi le famiglie rendono testimonianza al Vangelo e contribuiscono alla vita e alla missione della Chiesa. Come pastori abbiamo ricevuto la responsabilità, a tempo opportuno e inopportuno, di proclamare la bellezza del piano di Dio per il matrimonio e la famiglia e la sua chiamata all'amore e alla tenerezza. Questo ci sfida ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. Questo ministero ci pone anche in una scuola di ascolto. La sapienza del popolo di Dio ci raggiunge attraverso la nostra fede comune, che illumina tutte le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti. Il Signore stesso ci insegna con pazienza quando ci prendiamo il tempo di ascoltare e abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell'amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desiderano. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano anch'esse le scelte che le persone compiono e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro. Queste realtà sollevano una serie di domande che dobbiamo affrontare con coraggio. Cosa cercano veramente le persone all'interno di questi cambiamenti culturali? Cosa ci rivelano le loro gioie e speranze, i loro dolori e le loro angosce? In quali ambiti il nostro linguaggio e le nostre pratiche pastorali riescono ad aprire una strada e in quali non riescono a toccare il cuore delle persone o a sostenere i loro sforzi nel fare il bene? Cosa ci insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie, un'esperienza dalla quale non abbiamo ancora imparato appieno? Cosa possiamo offrire come formazione per una vita familiare salutare e santa? In particolare, cosa possiamo imparare dai genitori che cercano di accompagnare i propri figli e i giovani in tali contesti? La fragilità merita un'attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. L'esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se riusciamo a riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto, l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa. Conosciamo tutti il divario tra il bene che desideriamo e ciò che siamo in grado di vivere. Abbiamo bisogno di grazia, perdono e nuovi inizi per compiere la volontà di Dio e impariamo che la fedeltà è essa stessa una grazia da ricevere e un cammino da rinnovare gradualmente, spesso attraverso la prova. Il riconoscimento di questa sfida condivisa dovrebbe plasmare il modo in cui ci accompagniamo a vicenda nella Chiesa. Che tipo di Chiesa allora incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Le nostre comunità le aiutano a scoprire che hanno ancora un posto, una responsabilità e doni da offrire? La verità che proclamiamo può essere incontrata attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia della nostra presenza pastorale? Come possiamo annunciare loro la pienezza dell'insegnamento del Vangelo sulla famiglia? In questi giorni vi invito a dare a tali domande tutto il loro peso. Lo Spirito Santo spesso parla proprio attraverso le situazioni che ci mettono alla prova e ci illumina affinché possiamo scoprire come la misericordia di Dio e la grazia salvifica di Cristo possano raggiungere le nostre famiglie oggi, in particolare nella loro debolezza e nella loro resilienza, nelle loro speranze e nelle loro delusioni, nel loro desiderio di comunione e nella loro ricerca di senso. Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo. Voglia il nostro dialogo reciproco essere improntato alla libertà evangelica che vediamo negli Atti degli Apostoli e degli Apostoli. Possiamo condividere ciò che ha portato gioia nelle nostre chiese, ciò che ci ha messo alla prova e quali domande sono emerse con maggiore chiarezza attraverso l'esperienza. Inoltre, la diversità delle situazioni da cui proveniamo può diventare un dono per il discernimento di tutta la Chiesa. Il quadro tematico preparato per questo incontro ha lo scopo di tenere presente l'ampiezza di Amoris Laetitia e di mettere in dialogo l'esortazione apostolica con ciò che le nostre chiese hanno vissuto negli ultimi 10 anni. Traiamo in ispirazione dalla ricchezza della parola di Cristo e dalla tradizione della Chiesa. Il programma è stato reso pubblico affinché il popolo di Dio possa accompagnare il nostro lavoro attraverso la preghiera e la riflessione sinodale. Da parte nostra, ascoltarci a vicenda, lasciare che ciò che sentiamo risuoni dentro di noi e rimanere attenti ai suggerimenti dello Spirito Santo può risvegliare la creatività pastorale di cui abbiamo bisogno di fronte alle nuove domande. Ecco perché il nostro ritiro comune di questa sera e la preghiera con cui inizieremo ogni giornata sono al centro del nostro lavoro. Chiedo al Signore di aiutarci a raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle nostre chiese locali affinché possano nutrire l'intera Chiesa. Spero che attraverso le numerose testimonianze che portate dalle vostre chiese e da diversi contesti culturali possa gradualmente prendere forma una narrazione condivisa di questi 10 anni, caratterizzata da gioia e speranza, e che ci renda capaci di affrontare con onestà le prove e le difficoltà che ancora permangono. Ciò alimenterà il discernimento pastorale delle conferenze episcopali e delle strutture gerarchiche delle chiese orientali. Aiuterà inoltre le chiese locali a riconoscere nuovi percorsi e a coinvolgere più profondamente tutti i battezzati nel cammino sinodale della Chiesa. Chiedo inoltre che tutti noi preserviamo la discrezione e la riservatezza che questo tempo di ascolto e di discernimento richiede. Ci doni il Signore la libertà di ascoltarci a vicenda, la saggezza di riconoscere la sua opera in mezzo al suo popolo e il coraggio di seguire la strada che Egli ci indica, affinché ogni giorno il Vangelo possa diventare sempre più pienamente una buona notizia per le famiglie di tutto il mondo. Grazie.
1: Grazie Santità per le sue parole che rivelano con grande chiarezza dove batte il suo cuore di pastore. Un cuore che desidera accompagnare, sostenere, servire tutta la Chiesa con particolare attenzione alle famiglie. Le sue parole ci invitano a rinnovare il nostro impegno perché ogni passo della famiglia possa essere illuminato da Gesù, dal Vangelo di Gesù. Accogliamo dunque questo invito con gratitudine e rinnovata responsabilità, impegnandoci a illuminare i passi delle famiglie con la luce del Vangelo e a camminare con loro perché possono sperimentare la vicinanza, la misericordia di Gesù. Grazie. Ora, fratelli e sorelle, invito Sister Ellen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che terrà una meditazione per tutti noi partecipanti. Qui non siamo partecipando a un convegno o un seminario su Amoris Laetitia, ma è un incontro ecclesiale, è un invito per un discernimento. Vi invitiamo a viverlo in un clima di preghiera, di ascolto reciproco, ma soprattutto di ascolto della parola del Signore. Sister Ellen, a lei la parola.
2: Thank you very much, Eminenza.
3: Al centro del suo messaggio del 19 marzo, che ci ha riunito oggi, Papa Leone ci esorta, e cito, a servire la missione di annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Quindi desidero iniziare queste riflessioni con una breve storia vera che mi è stata raccontata da un parroco qui a Roma, e questa storia potrebbe illustrare il Vangelo della famiglia. Una sera una mamma e un papà passeggiavano con il figlio lungo le rive del lago Trasimeno, che non è lontano da Assisi, la patria del poverello, di cui in questi giorni abbiamo la gioia di celebrare l'800° anniversario della morte. I due genitori pensavano che fosse giunto il momento di iniziare a parlare di Dio al figlio, al bambino. Quindi, alzando lo sguardo verso il cielo, i genitori iniziarono a chiacchierare con il bambino. «Chi pensi che ci sia lassù nei cieli?» gli chiesero. E il bambino ci pensò un po' e poi rispose: «Gli uccelli». «Sì, sì», risposero loro. «Ma chi altro?» Ci pensò ancora un po' e poi disse: «Il sole». E poi la luna, e poi le stelle. E i genitori continuavano a sollecitarlo, a dare più risposte. Poi alla fine i genitori gli dissero: «Ma non pensi che ci sia anche Dio in cielo?» E il bambino rispose: «No, Dio è qui con noi». Forse qui vediamo un esempio di come le nuove generazioni annunciano il Vangelo della famiglia. Un po' più tardi, nello stesso messaggio che ho appena citato, Papa Leone ci esorta a procedere nell'ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da fare per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi. In questo incontro, quindi, siamo chiamati ad annunciare il Vangelo sia delle famiglie sia alle famiglie. Allora, fermiamoci un momento su questo punto, soffermiamoci. Tutto questo implica che la famiglia è una parte integrante dell'annuncio del Vangelo. La famiglia non solo annuncia in modo attivo il Vangelo, ma ha anche bisogno di ricevere l'annuncio del Vangelo. Quanti di noi qui presenti oggi hanno ricevuto per la prima volta la buona novella proclamata da Cristo attraverso la famiglia? Io sì, per me è stato così. Papa Francesco descrive la potente influenza spirituale e sociale che la vita familiare può esercitare sul mondo che la circonda, annunciando il Vangelo in modo autentico. E cito: quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri, agli abbandonati, è un simbolo, una testimonianza, una partecipazione della maternità della Chiesa. L'amore sociale, cioè il riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e della sua missione all'esterno, cioè agli altri, e rende presente il kerygma con tutte le sue esigenze in comunità. La famiglia vive la sua spiritualità essendo allo stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per la trasformazione del mondo. E questa era Amoris Laetitia 324. Allo stesso tempo, tante famiglie che vivono situazioni di sofferenza, di indigenza, potrebbero trarre grande aiuto nell'affrontare le proprie prove dall'ascolto della buona novella che viene loro proclamata, accogliendo la nuova prospettiva che il Vangelo offre sulla vita e di conseguenza la grazia dei sacramenti. Lo stress, le tensioni e le fratture nella vita familiare possono essere sopportate con maggiore forza d'animo e con la speranza che possano essere superati. Come diceva Papa Francesco, nei giorni amari della famiglia c'è un'unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura nelle famiglie. E questo era Amoris Laetitia 317. Papa Leone ci offre un ulteriore spunto di riflessione sul Vangelo della famiglia e per la famiglia, quando afferma nel suo messaggio che dobbiamo imparare a evocare la bellezza della vocazione al matrimonio proprio nel riconoscimento della fragilità, in modo da risvegliare la fiducia nella grazia di Dio e il desiderio cristiano di santità. La bellezza della vocazione al matrimonio va ricercata attraverso e con e nella sua fragilità. Perché la debolezza può risvegliare la fiducia in Dio e la fiducia in Dio risveglia il desiderio di santità. Quindi, in breve, in poche parole, questo è il Vangelo della famiglia e per la famiglia. La bellezza e la fragilità convivono quindi nel Vangelo della famiglia che dobbiamo annunciare alle giovani generazioni, così come avviene nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù incontra la Samaritana. In questo straordinario incontro, nel momento più caldo della giornata, Gesù chiede a una donna che si era recata al pozzo per bere Gesù rivolge la parola a una donna. Se la donna non si fosse trovata nella fragile e precaria situazione familiare, come verrà confermato in seguito, lei non sarebbe stata lì e quindi questo incontro non avrebbe mai avuto luogo. Lei sarebbe venuta in un momento più fresco della giornata insieme alle altre donne. Quindi, allo stesso modo, Gesù, in quanto uomo ed ebreo, non avrebbe dovuto parlare con lei. Dal contesto geografico e sociale possiamo capire che qualsiasi uomo ebreo normale avrebbe saputo che era una samaritana e quindi certamente una donna di dubbia reputazione. Tuttavia, Gesù le chiede da bere, avviando così una straordinaria sequenza di eventi in cui Gesù apertamente afferma per la prima volta nel Vangelo di Giovanni di essere il Messia e si conclude con la donna senza nome che diventa non solo la prima evangelizzatrice pubblica, ma anche, nonostante la sua cattiva reputazione, diventa proprio per questo un'evangelizzatrice molto, molto efficace. Una storia legata all'annuncio del Vangelo, rivolto a una persona che vive una situazione familiare fragile, e attraverso di essa, con tutta la bellezza che questa storia racchiude, sarebbe stata difficile da immaginare un'altra storia così. Uno dei miei confratelli domenicani presenta questa storia come un modello o paradigma di base dell'evangelizzazione per la Chiesa. Egli identifica 4 fasi, sostenendo che tutte sono importanti e anche il loro ordine è importante, è rilevante. Con un approccio un po' provocatorio, ma credo che sia una provocazione utile, egli definisce la prima fase un flirt, una conversazione tra una donna e un uomo, entrambi soli. Gesù prende il controllo del dialogo e lo trasforma gradualmente attraverso le sue domande, lo trasforma in una riflessione sulla felicità e sulla realizzazione umana. Comunque per molto tempo persiste l'ambiguità, si ha quindi l'impressione che le stesse parole abbiano un significato diverso per Gesù e per la samaritana. Soltanto quando la samaritana sembra essere conquistata da Gesù, quando gli dice: Signore, dammi un po' di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui più a venire qui ad attingere acqua. Soltanto in quel punto Gesù avvia la seconda fase, la samaritana che si trova dinanzi alla verità, e Gesù dice: vai a chiamare tuo marito e torna qui. E lei risponde onestamente: io non ho marito. E lui dice: hai detto bene, non hai marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Attraverso questa dolorosa esperienza la samaritana comincia a capire che l'uomo che ha incontrato non è affatto come gli altri. Questa volta, a differenza di quello che poteva sembrare all'inizio, quest'uomo non sta soltanto flirtando, perché lei dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. E quindi tutto ciò ci porta alla terza fase, una breve catechesi, una conversazione sulla vera adorazione che porta Gesù a rivelare la propria identità. Lei gli dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. E lui risponde: io che sto parlando a te sono io il Messia. Tutta la storia trova così il suo culmine nella quarta fase. ritorno della donna al villaggio da dove proveniva, dove sente il bisogno di raccontare agli altri abitanti ciò che le è accaduto, e ci viene detto: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Siamo partiti dal presupposto che le fasi e l'ordine sono importanti. Prima c'è l'incontro. Gesù le chiede aiuto, ma poiché la sua domanda la lascia perplessa e le fa venire voglia di porre a sua volta delle domande, lui risponde risvegliando così in lei il desiderio di approfondire la conoscenza. La prima fase dell'evangelizzazione in questo modello, quindi, è un risveglio del desiderio in coloro che ci ascoltano. Poi c'è la seconda fase che vorremmo evitare, cioè quella di confrontarci con la fragilità e la debolezza del nostro interlocutore, perché anche noi sappiamo quanta necessità abbiamo della misericordia di Dio. Quindi questo secondo modello è necessario non per condannare, ma per rendere l'incontro più vero e il desiderio di aiuto più insistente. Solo allora, in questo modello, siamo chiamati a condividere ciò che dobbiamo insegnare. La persona evangelizzata deve uscire per condividere con gli altri ciò che ha ricevuto. Questo modello di evangelizzazione si conclude soltanto con quella fase, non con la catechesi. È possibile trarre un'intuizione ancora più profonda da questo testo evangelico se lo osservassimo da un'altra prospettiva, utilizzando lo sguardo di Gesù. È un'idea amata da Papa Francesco, e questa è la fine del capitolo della teologia della creazione di Laudato Si. Innanzitutto lo sguardo di Gesù ci pone in relazione col Padre. In primis, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione con il Padre, per il quale siamo di grande importanza, come attesta questa citazione del Vangelo di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? In questo modo Gesù trasforma la samaritana sola, che in quel momento si era recata al pozzo per evitare tutti gli altri, la trasforma in una persona degna di parola e di fiducia, poiché le chiede aiuto. Aiutandola a trovare il senso della propria importanza, le apre le possibilità di essere davvero amata da Dio, suo Padre. Dopodiché, lo sguardo di Gesù valorizza il mondo quotidiano che ci circonda, riconoscendone la bellezza e la meraviglia. Ascoltandola e rispondendo alle sue domande, e poi guidandola verso una nuova consapevolezza, Gesù dimostra che questo incontro quotidiano con questa donna comune e fragile può essere un incontro pieno di bellezza e di meraviglia. E poi un terzo punto: nel suo sguardo Gesù abbraccia il mondo come sua creazione, ma attraverso l'incarnazione lo abbraccia anche come suo Redentore. Nel suo incontro con questa donna, Gesù vede nella sua piena realtà creata, con tutti i difetti, cioè Gesù la vede in questa realtà con tutti i difetti, ma le offre anche la buona novella e la promessa di vita. Infine, nel suo sguardo, Gesù vede un mondo che consegnerà al Padre alla fine dei tempi, perché Dio sia tutto in tutti. Nel suo sguardo rivolto a questa donna, Gesù la chiama ad attendere con trepidazione la piena rivelazione del regno di Dio. Se pensiamo a queste quattro dimensioni dello sguardo di Gesù, possiamo notare che ci conducono verso relazioni nuove o più profonde. Una relazione nuova o più profonda con il Padre, con il mondo quotidiano, con il creato, con la redenzione e con i nuovi cieli e la nuova terra che un giorno verrà. Possiamo chiamare questo sguardo uno sguardo relazionale di Gesù, ed è molto significativo, perché per vedere le relazioni le dobbiamo cercare. Non vediamo le relazioni così come sono, come vediamo gli oggetti fisici, eppure esistono davvero. Sono come l'aria che respiriamo. Anche l'aria esiste, ma non la vediamo. Sono come un virus che esiste, ma non lo vediamo, a meno che non abbiamo uno studio.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 7 ottobre.
2: Sono le 21:55.

0: Assemblea Pastorale Diocesana sul tema Radicati e costruiti in Cristo. Relazione di Don Ignazio Lachina, già referente diocesano del cammino sinodale della diocesi di Noto. Introduce il vescovo di Ragusa, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa.
1: Buonasera a tutti quelli che si stanno aggiungendo alla nostra assemblea, che vedo davvero bella e rappresentativa, perché probabilmente abbiamo preso coscienza dell'importanza di questo momento ecclesiale che stiamo vivendo dopo il percorso che insieme alle chiese in Italia abbiamo voluto fare in maniera concreta e seria del cammino sinodale, che ha coinciso con il cammino sinodale che le chiese in Italia hanno svolto insieme poi contemporaneamente con il cammino sinodale della Chiesa universale. E noi sappiamo come tutto l'iter che si è svolto a livello di Conferenza Episcopale Italiana poi ha portato a questo ultimo documento che ci è stato consegnato, che è l'oggetto anche della nostra assemblea, Radicate e costruite in Cristo. È come se noi avessimo ricevuto, dopo che ci era stato consegnato l'altro documento, Lievito di pace e di speranza, è come se noi ricevessimo quasi una bussola di orientamento per attuare quel documento, perché questo documento, Radicati e costruiti in Cristo, non sostituisce il documento di sintesi sinodale, ma dà alcune indicazioni perché quello che era stato detto in quell'altro documento, che anche quello è giunto dopo un iter travagliato alla sua definizione, ci vengono date delle linee concrete, specifiche, semplici per poter attuare questo cammino sinodale. Perché quello che abbiamo fatto in questi anni, diciamo con alterne magari vicende, con momenti di maggiore impegno e un qualche momento un po' di rilassamento che può essere anche naturale, però ci ha portati a entrare nello spirito di questo cammino che la Chiesa italiana ci propone

0: questo cammino è un cammino che non si conclude con un documento, ma è un processo che viene avviato. Questo processo, ecco, ora siamo chiamati ad attuarlo nelle nostre chiese locali, nelle nostre comunità, negli ambiti nei quali noi viviamo il nostro impegno pastorale. E alcune linee che ci vengono suggerite saranno oggetto della nostra riflessione, del nostro ascolto e del nostro confronto anche poi nei tavoli che si svolgeranno dopo questo primo momento. E si tratta di entrare davvero nello spirito della sinodalità per attuarlo e per poter essere testimoni efficaci del Vangelo di Cristo nel mondo in cui noi viviamo, nel mondo che cambia, nelle situazioni che noi siamo chiamati a vivere nelle nostre comunità, ma anche di sottolineare l'importanza della compartecipazione, di quella partecipazione differenziata, potremmo dire, che all'interno della comunità prevede la corresponsabilità di tutti. E quindi i consigli pastorali e tutti gli organismi di partecipazione che devono essere l'anima di questa Chiesa che vuole camminare insieme. E allora io mi aspetto tantissimo da questa assemblea e sono contento di vedervi tutti qua, perché da questa assemblea verrà davvero un contributo importante. Non sottovalutate gli interventi che farete durante i tavoli sinodali, non sottovalutate le idee che voi metterete a confronto con gli altri, perché da questa assemblea e a partire anche dai documenti che abbiamo già ereditato, io vorrò poi che nascessero le linee per proseguire il nostro cammino ecclesiale sulla scia anche di quello che è stato questo percorso che abbiamo fatto in questi anni. Se avete notato, io in questo anno ancora non vi ho consegnato uno scritto, una lettera pastorale, perché volevo proprio aspettare questa assemblea per avere anche concretamente il vostro contributo, sapere che cosa voi avete da suggerire al Vescovo per attuare queste linee che sono contenute in questo documento, perché è chiaro che poi sarà qualcosa che abbiamo scritto insieme, qualcosa che insieme ci siamo dati per questo anno di cammino, e quindi sarà bello condividere insieme le nostre riflessioni e tradurle poi in una bussola, appunto, per orientarci intanto in questo anno che andiamo ad iniziare, ma poi guardando un po' avanti con un orizzonte un po' più largo. Queste sono linee e orientamenti per i prossimi 5 anni che la Chiesa italiana si dà. E noi piano piano cercheremo di seguirne i passi, naturalmente incarnandoli nella nostra realtà diocesana. Ringrazio Don Ignazio per aver accolto l'invito ad essere qui presenti. Saluto tutti voi, saluto i confratelli presbiteri, i diaconi, i carissimi seminaristi. Sono qua come attivi protagonisti di questa assemblea perché, se Dio vuole, fa qualche anno saranno le guide delle vostre comunità parrocchiali, e quindi loro già devono entrare in questo spirito di Chiesa che cammina insieme, e quindi, ecco, li ringraziamo davvero per quello che sarà il loro contributo, ma soprattutto il loro ascolto, la loro ricezione di un cammino di Chiesa che stasera segna una tappa importante. Grazie a tutti, e allora do la parola al nostro moderatore.
1: Grazie Eccellenza. Prima di lasciare la parola al nostro Don Ignazio, al nostro relatore, permettetevi di presentarlo. Don Ignazio è stato ordinato presbitero per la diocesi di Noto il 10 settembre 1988. È laureato in giurisprudenza e, dopo aver conseguito il baccellierato in filosofia e teologia presso lo studio teologico di Catania, ha ottenuto la licenza docenti in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, completando la propria formazione con la specializzazione presso lo Studium della Rota Romana. Nel corso del suo ministero ha assunto numerosi incarichi: è giudice presso il Tribunale Diocesano di Noto, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, docente di Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e di Religioni Non Cristiane presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa. È inoltre vicario foraneo di Scicli, rettore del santuario di Maria Santissima delle Milizie, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Cavadaliga e presidente del Centro Studi e Documentazione Città di Scicli. Però Don Ignazio è qui con noi soprattutto per l'esperienza maturata come referente diocesano del cammino sinodale appunto della diocesi di Noto. Come già il vescovo ha accennato, a lui abbiamo chiesto di aiutarci ad approfondire le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia della Conferenza Episcopale Italiana, offrendo quindi alla nostra assemblea alcuni elementi di riflessione che poi potranno accompagnare anche il successivo confronto e condivisione nei gruppi. Lo ringraziamo ancora per la sua presenza e cedo volentieri la parola.
2: Intanto grazie e dimenticate i titoli, perché io sono qua anzitutto da amico, scherzavamo prima, sono fuori diocesi, ma mi sento in ogni caso a casa, sia per l'amicizia con il vescovo, il vicario generale e tanti altri sacerdoti, sia anche perché alcuni sono stati miei studenti, fortunatamente fra questi non ho bocciato nessuno, almeno, ma i ravusani sono brave. No, e quindi sono contento, ma vedo anche altri amici che per tante altre esperienze abbiamo incrociato le strade insieme, qualche scout e qualche altra esperienza. Ho condiviso il cammino sinodale e quello che dirò io lo attingo soprattutto alla mia esperienza di catechista prima e poi di parroco, perché credo che il confronto poi venga fatto non tanto sui titoli e sulle cose che uno studia, che rimangono sui libri, ma deve essere fatto sul campo. Quindi ringrazio per l'invito. E dopo la sintesi che ha fatto il vescovo, arrivato a questo punto io non so che dire, perché ha sintetizzato tutto il documento, quindi cercherò di aggiungere, di fare qualche chiosa, cercando di far parlare soprattutto il documento. In fondo io ho fatto una specie di collage, reimpostandolo un po' dal punto di vista didattico, dato che dicono che sono un bravo insegnante a scuola, dicono. Il punto di partenza, e l'ho messo anche nel sottotitolo, in fondo comincia con una battuta, come Sua Eccellenza ha detto, in realtà per la diocesi di Ragusa il sinodo incomincia ora, il cammino sinodale, cioè di incarnazione, incomincia ora. E se non è proprio da zero, perché non è da zero, io scherzo sempre, almeno con Massimo Troisi, almeno ricominciamo da tre. C'è sempre qualche passo già fatto. E la domanda è: quale scelte pastorali una chiesa locale è chiamata a fare oggi nell'orizzonte del cammino sinodale? Mi permetto di fare una breve premessa per ricordare a tutti il significato di cammino sinodale. La chiesa è sinodo, ci è stato ricordato in questi anni, dove sinodo significa insieme comunione e missione. Mi piace cominciare con il mandato missionario che ci viene riportato al termine del Vangelo di Matteo. Andanti, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Il verbo greco dice andanti, Girolamo poi dirà euntes. Ho amato da sempre questo participio presente, piuttosto che la sua traduzione all'imperativo, com'è in italiano, perché fa risaltare, a mio parere, ancora di più la dimensione pellegrina della Chiesa, che annuncia il Vangelo proprio mentre cammina. Come ricorda l'incipit del primo capitolo del decreto conciliare ad gentes, Ecclesia peregrinans natura sua missionaria este, la Chiesa pellegrina è per sua natura missionaria. Nel sottolineare poi questa dimensione peregrinante, la Commissione Teologica Internazionale, nel suo documento sulla sinodalità, richiama Sant'Ignazio di Antiochia, il quale nella lettera alla comunità di Efeso afferma che tutti i membri della Chiesa sono sinodoi. Essi percorrono infatti sinodi, diremmo con il greco ecclesiastico, percorrono nel mondo la odos, la strada dell'agape, dell'amore, con il sinodos, il compagno di strada per antonomasia che è il Cristo. Sinodalità è dunque lo stile missionario della Chiesa di farsi compagna di strada dell'umanità. In questo senso la sinodalità è ordinata ad animare la vita e la missione evangelizzatrice della Chiesa. E l'essere tutti siun odoi, compagni di viaggio, sulla stessa strada con Cristo, non è solo una dimensione esterna, diremmo solo pratica, organizzativa, ma è l'espressione della communio, dirà la Lumen Gentium, della comunione vissuta delle membra col capo, Cristo, nell'unico corpo ecclesiale, nella composizione armonica della varietà di carismi, vocazioni e ministeri. Comunione e missione sono dunque le dimensioni che esprimono l'identità stessa della Chiesa e la sua fondamentale vocazione. E la Chiesa si è sforzata e si sforza di vivere in ogni tempo nella fedeltà a questa vocazione. Un impegno sempre da rinnovare e contestualizzare, oggi più che mai, in questo cambiamento di epoca, per dirlo con le parole di Papa Francesco, e davanti alle nuove sfide che Papa Leone ci invita a raccogliere nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Come vivere dunque il mandato missionario oggi? Come essere Chiesa sinodale missionaria oggi? Questo infatti è stato l'interrogativo a cui ha cercato di rispondere il cammino sinodale voluto per tutta la Chiesa universale con l'indizione e la celebrazione da parte di Papa Francesco delle due assemblee del Sinodo dei Vescovi proprio sulla sinodalità, e confluito poi nel documento finale della seconda sessione per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione nell'ottobre 2024, che presenta gli ambiti e le piste per il futuro cammino ecclesiale. In questo contesto, accogliendo l'appello del Papa, anche le Chiese che sono in Italia hanno dato il via al comune itinerario di verifiche e di discernimento, denominato Cammino Sinodale, ispirato dallo stesso grande interrogativo: in che modo le Chiese che sono in Italia possono annunciare ed essere testimoni più trasparenti del Vangelo nel cuore dell'umanità oggi? Un cammino concluso con la formulazione dei lineamenti da proporre all'Assemblea della Conferenza Episcopale, poi in realtà ne abbiamo fatto più di una, in vista del discernimento episcopale, confluiti, lo citava il Vescovo, nel documento di sintesi Lievito di Pace e di Speranza. E su questa sintesi di temi e proposte che si è svolta poi l'opera di discernimento collegiale dei Vescovi delle Chiese Italiane, consegnata adesso a noi nel documento Radicati e Costruiti in Cristo, linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. Questo documento indica le quattro priorità che dovranno illuminare la vita ecclesiale in Italia negli anni a venire. 1. Riconnettere vita e Vangelo. 2. Ripensare la vita comunitaria. 3. Dare impulso alla corresponsabilità differenziata. 4. Verificare l'adeguatezza delle strutture. Chi pensa però di avere in mano un documento che presenti soluzioni preconfezionate a tutti i problemi emergenti delle nostre chiese, oggi rimane deluso. Radicati e costruiti in Cristo non vuole offrire risposte immediate, quanto, come detto e fatto bene il Vescovo a sottolinearlo, avviare processi. Cito: avviare processi significa accettare che il rinnovamento ecclesiale richiede tempo, pazienza, discernimento, conversione e perseveranza. Significa non cedere alla tentazione di cercare soluzioni immediate o assetti soltanto funzionali. Significa generare dinamismi capaci di incidere realmente nella vita delle comunità, di formare coscienze credenti, di rendere più evangeliche le relazioni ecclesiali, di favorire una presenza cristiana più viva nei contesti quotidiani. In questa prospettiva, le priorità indicate in questo testo vogliono essere un orientamento per il cammino, non un punto di arrivo. Proprio per questo si parla di linee di orientamento e non di decisioni già prese e buone per tutte le chiese e per tutti i contesti. Le indicazioni qui contenute sono perciò volutamente sintetiche e mettono in luce pochi aspetti su cui appare necessario convergere e su cui sentirci tutti impegnati a camminare. E questo, come anticipato da Sua Eccellenza, sia perché radicati e costruiti in Cristo non sostituisce, è bene ricordarlo, il documento di sintesi del cammino sinodale, che rimane il punto di riferimento del discernimento che le chiese locali sono chiamate a effettuare, sia soprattutto perché radicati e costruiti in Cristo non intende, non vuole e non può sovrapporsi al discernimento delle chiese locali, nel loro essere singole, ma poi raccolte in metropolie e conferenze episcopali regionali. Come esplicitamente detto, a essere interpellato sono soprattutto le chiese locali, come facile evincere da una lettura attenta delle mozioni presentate. Una sera mi sono preso il vezzo di fare un calcolo. Su 126 proposte del documento di sintesi circa il destinatario riguardo alla loro attuazione, 72 richiedono l'impegno diretto e principale delle chiese locali. 9 riguardano le chiese locali nel loro rapporto interdiocesano, 10 riguardano le chiese locali supportate dagli organismi della CEI e 32 riguardano gli adempimenti della CEI. Se si fa il calcolo, 72 più 9 su 126 significa che il grande lavoro siamo chiamati a farlo come chiese locali. Ricezione allora è l'impegno che viene affidato alle chiese locali. Ricezione, ma a partire dal discernimento. Ogni chiesa locale ha dunque l'impegno di incarnare la propria azione pastorale nel proprio tessuto ecclesiale e sociale, tenendo naturalmente in debito conto il cammino e le proprie opzioni sinodali già fatte, ispirandosi ai criteri di fondo del discernimento indicati in questo documento. Monsignor La Placa, nella sua lettera pastorale Insieme per la missione, a proposito della fase profetica, la definisce come momento ricco di potenzialità e di fecondità, affermando che è da qui che dobbiamo partire per tradurre nelle nostre realtà diocesane così varie e preziose le indicazioni emerse dall'Assemblea, per rilanciare l'azione della Chiesa e dialogare in maniera viva con una realtà che continua a trasformarsi nel tempo. Credo che questa affermazione si possa applicare a tutto il cammino sinodale fatto e da fare nel futuro. Primo punto allora, primo impegno, discernimento a partire da un sano realismo ecclesiale. I vescovi nella conclusione del documento affermano che la consegna del discernimento è da accogliere con realismo, guardando pienamente in faccia la realtà italiana, nella quale la trasmissione della fede cristiana non può più essere presupposta né affidata a dinamismi spontanei. Radicati e costruiti in Cristo nell'introduzione, parte perciò dalla percezione più o meno consapevole che la società civile italiana non fa più normalmente riferimento al Vangelo nel suo vivere quotidiano. Realismo ecclesiale significa allora il coraggio di guardare in faccia la realtà ed agire di conseguenza. In realtà non è la prima volta, lo ha già fatto Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, ma aggiungo preceduto profeticamente dall'Evangelii Nunziandi di Paolo VI. Quindi è un cammino che è iniziato da lontano. È un cammino che inizia dalla constatazione, non da ora, ce lo siamo detti e ridetti tante volte, che la forma della Christianitas, della cristianità nel mondo occidentale è ormai finita. Lo si voglia accettare o no, ci dobbiamo convincere che questa è la situazione di fatto in cui siamo chiamati ad operare. Noi ci troviamo, quantomeno in Occidente, dentro una società moderna, postmoderna, secolarizzata, liquida o comunque la si voglia chiamare. Per tanti versi, inoltre, dobbiamo constatare che Chiesa e mondo, purtroppo, stanno camminando per tanti versi con due velocità diverse. E a sentire il parere dell'illustre Cardinale Martini, forse è proprio la Chiesa essere rimasta indietro di qualche secolo rispetto al mondo. Non è un problema di tempistica, o come si dice, di stare al passo coi tempi. e che ne va di mezzo la missione stessa della Chiesa, come abbiamo detto in principio. La paura di un appiattimento che a volte ci trattiene e ci impaurisce, della Chiesa sui valori del mondo, non ci deve far dimenticare che se essa, in obbedienza al mandato ricevuto fin dal suo nascere, è chiamata a mettersi in cammino per le strade del mondo, sull'esempio di Cristo, che nell'incarnazione si è fatto compagno di ogni uomo, per illuminare con la luce della sua parola, per permeare le culture, la civiltà, allora questo deve farlo sempre nell'hic et nunc del qui ed ora della storia. Ed è questo il primo livello di lettura. Ma devo dire che i vescovi stavolta, con coraggio, si sono spinti oltre, perché in Radicati e Cristo hanno affermato, con uno sguardo sulla realtà italiana realistico, hanno detto: qui si impone una domanda onesta. La distanza fra gli stili di vita, le forme stesse della Chiesa e il Vangelo registrata dal cammino sinodale, non avrà forse una radice ancora più profonda e più difficile, dico ai noi, da accettare? Il fatto cioè che la trasmissione della fede cristiana oggi non è più un processo normale che si possa dare per assodato. Si continua a dare per scontata la fede che dovrebbe permeare il tutto della vita umana. Non è più così. La trasmissione della fede tra generazioni è divenuta più difficile. Molti giovani si allontanano dalla vita delle comunità. Non solo giovani, e aggiungo io anche tanti adulti, si sono già allontanati e continuano ad allontanarsi dalla pratica cristiana. E questa è la riprova che lo scollamento va avanti da più di una generazione. E questo è il nocciolo della questione su cui puntano il dito i vescovi, che un'autentica vita di fede non può più essere data per scontata anche in chi partecipa, non solo fuori, ma anche in chi partecipa alla stessa vita ecclesiale, con la conseguente separazione tra liturgia, tra Eucaristia e vissuto quotidiano nella vita stessa anche di tanti praticanti. Non ci dobbiamo scandalizzare, lo dobbiamo ammettere. E questa separazione, al di là delle motivazioni sociologiche, è dovuta anche al fatto che alcune forme di trasmissione della fede su cui ancora contiamo non siano più adeguate, soprattutto con i giovani e con gli adulti, ragione per cui la fede nel Dio rivelato e nel dono dello Spirito non può più essere data per scontata. Detto in parole povere, i vescovi con franchezza ammettono che c'è povertà di fede non solo fuori, ma anche nello stesso ambito ecclesiale. Spesso si tratta di una fede rachitica o anoressica che non riesce più a supportare la vita e la testimonianza cristiana. Da qui l'avvertenza, il documento dice, è un dato rilevante a cui prestare la massima attenzione. Delle linee per il futuro possono infatti essere elaborate e risultare vitali solo a partire da questa constatazione di rottura tra fede e vita cristiana e dalle conseguenti istanze ideali che il documento di sintesi fa discendere con molta chiarezza. Le linee di orientamento partono dunque da uno sguardo realistico sulla nostra attuale vita e prassi ecclesiale. È su questa via che credo che ogni chiesa locale debba iniziare il proprio discernimento, da un sano realismo ecclesiale che spinga a valutare le sfide, le riforme e le missioni della Chiesa partendo dal contesto reale del tempo presente, senza nostalgie per il passato o fughe teologiche in avanti. Lo definisco sano realismo per distinguerlo dall'osservazione di superficie che si limita a cogliere il malessere spesso e che si esprime poi nella lamentela, a volte una vera e propria lagna, a cui a volte siamo abituati, che tutto va male, che le chiese si svuotano, che i giovani sono scomparsi, che sono rimasti solo i vecchi e via di seguito. Io continuo ad avere l'impressione che mentre si è capaci di fare analisi sociologiche sulla realtà che ci circonda, siamo tutti bravi a parlare oggi di secolarizzazione, laicismo e via dicendo, e sui fenomeni di superficie ed evidenti della vita delle nostre comunità, spesso anche come ricaduta, è giusto, degli influssi montani subiti. Si pensi ad esempio sulla fine della pratica sacramentale, l'abbandono dei ragazzi del post-cresima, l'assenza quasi totale dei giovani, i fallimenti matrimoniali più frequenti, non si riesca da questi sintomi a risalire ad una vera e propria diagnosi. E seppur si riesca a diagnosticare qualcosa, non si riesca ad individuare le cure adatte, spesso accontentandosi, come volgarmente si dice, a mettere pannicelli caldi sulle parti doloranti, ad aggiustare qualcosa, a consigliare, come si dice, acqua calda e cautela, sperando, come diceva Peppino De Filippo, da passare la nottata, passerà pure, magari illudendoci come è stato fatto in Francia, che tanto poi i giovani ritornano, e sognando un ritorno allo status quo ante, allo status di prima. L'impressione è che si continui ad avere lo sguardo strabico o di chi nostalgicamente agogna un ritorno al passato nella riproposizione di forme pastorali obsolete che trasformano le nostre parrocchie in musei delle cere, oppure di chi all'opposto sogna una futura chiesa collocata tanto astrattamente nel migliore dei mondi possibili da risultare anch'essa fuori dalla storia. Di fatto, guardare al passato o al futuro comporta in entrambi i casi un rifiuto e una fuga dalla realtà. Perché la Chiesa non manchi al dovere di annunciare al mondo il Cristo come l'unica via, verità e vita, occorre che mantenga e recuperi la sua identità cristiana, che abbia essa stessa Cristo al centro della propria vita. Mancare colpevolmente questo impegno, poiché non si può dare ciò che non si ha, fa nascere la tragica domanda che si è posta Don Giussani all'inizio del suo percorso col movimento da lui avviato. È il mondo che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato il mondo? La risposta a questa domanda è data dalla convinzione ribadita dai vescovi nell'introduzione a Radicati e Costruiti in Cristo, che solo il radicamento vitale e costante dei cristiani in Cristo permette alla Chiesa di essere realmente missionaria nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo. Quindi l'obiettivo di Radicati e Costruiti in Cristo è riportare al centro della vita cristiana Cristo e il dono della fede. Un obiettivo spiegato con la scelta del titolo, infatti ispirato all'augurio programmatico che San Paolo rivolge ai Colossesi con la citazione di Colossesi 2, che manifesta proprio la necessità di un pieno recupero di una fede salda in Cristo. L'indicazione pertanto è quella di riportare al cuore della vita cristiana Cristo e la fede come dono di grazia. Questa scelta coraggiosa da fare può sembrare apparentemente scontata e addirittura potrebbe far sorgere il dubbio che finora nelle nostre comunità ecclesiali non si sia annunciato Cristo e il suo Vangelo o non lo si sia annunciato pienamente. Forse però una certa benevolenza pastorale nel desiderio di accogliere tutti e comunque ci ha fatto attestare su una sorta di minimalismo certamente lontano dalla radicalità evangelica richiesta nella sequela cristiana del Maestro e Signore. Basti pensare a quanti sacramenti, ad esempio battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, non sono il frutto di una vera e propria vitale esperienza e scelta di fede. Si continua ad affermare che sia sufficiente che i fedeli nel richiedere sacramenti, questa è una colpa tutta dei parroci, dei preti, non ce l'ho con i laici. Si continua a richiedere che i fedeli si devono affidare e intendere ciò che fa la Chiesa nell'amministrare i sacramenti, come nel caso dell'intenzione minima richiesta in ubenti per il matrimonio, dato che lavoro al tribunale. Ma oggi non si può essere più sicuri che i fedeli comprendano e soprattutto intendano volere ciò che dice e vuole la Chiesa. Si pensi ai matrimoni dove l'apparente accettazione della indissolubilità convive ormai con l'accettazione almeno teorica della possibilità del divorzio in caso di fallimento della convivenza matrimoniale. lo verifichiamo in ogni causa matrimoniale. A partire da queste premesse, quali possibili scelte potrebbero essere individuabili e praticabili per il prossimo futuro, perché la vita delle nostre comunità ecclesiali sia sempre più autenticamente sinodale, cioè comunionale e missionaria? Mi permetto di indicarne qualcuna a partire da una mia rilettura delle quattro priorità suddette, organizzate per comodità didattica in modo sistematico in tre scelte di fondo che siamo chiamati a fare. La prima scelta, una fede accolta ed educata mediante itinerari di formazione alla vita cristiana. Il dono della fede accolto come dono di grazia, anzitutto deve essere custodito ed educato. Mi permetto di fare una chiosa, non l'avevo scritta, ma a partire dal viaggio del Papa, da quello che è successo in Francia, e soprattutto da quello che è successo, lo sappiamo, l'esplosione di battesimi, di ricominciamenti, eccetera, ma ho letto quello che il Vescovo di Nîmes ha comunicato ai Vescovi nell'assemblea della CEI che hanno fatto. Ed è qualcosa che credo ci fa riflettere, perché il Vescovo di Nîmes ha confessato candidamente che i vescovi sono stati colti di sorpresa da questa richiesta di battesimo e di ricominciamento della vita cristiana, perché neanche se lo immaginavano, e colti di sorpresa, e ha ammesso: non è frutto assolutamente del nostro impegno ecclesiale, perché loro si erano ormai scoraggiati di far andare le cose come stavano andando. Ed è bello, perché io ripensavo, accogliere la fede come dono di grazia ci ricorda anzitutto che l'esperienza della fede è esperienza di grazia, che per quanto sinodi si possa fare, se non c'è la grazia, e c'è un principio vecchio ecclesiale che Dio non ha legato la grazia ai sacramenti, men che meno a tutte le strutture sinodali, poi il Signore lavora nei cuori come e quando vuole. Questo credo che alla fine non dobbiamo dimenticarlo. Ma è bello quello che il Vescovo ha detto. Però adesso che ci troviamo davanti ad una situazione del genere, ci dobbiamo attrezzare, perché dopo la prima euforia noi dobbiamo essere pronti a dare quello che i giovani e gli adulti ci chiedono, perché altrimenti sarebbe un tradire il loro cammino e la loro fiducia. Ecco perché allora ci dobbiamo attrezzare. Come? Anzitutto con la scelta di una formazione, anche lì indicato, di una formazione permanente dell'intero popolo di Dio, che alimenti in ogni età, in ogni condizione di vita, la vita di fede dei singoli fedeli. Da qui la proposta dell'avvio di percorsi permanenti e rivolti a tutti i soggetti ecclesiali, a cominciare dalla famiglia. Percorsi fondati anzitutto attraverso l'annuncio e l'approfondimento del kerygma ad ognuno nella propria situazione di vita. E il kerygma, ormai tutto lo sappiamo, ci fu un momento in cui tutti parlavamo di kerygma, ormai di meno, ma ci fu un momento quando io ero ancora in seminario, catecumenato e kerygma. Il kerygma che è il primo annuncio del Cristo morto e risorto per la salvezza. Non vi voglio offendere, ma è bene ricordarcelo. E il kerygma viene ribadito, infatti, il cuore che alimenta la fede e la vita dei cristiani. Questo ci porta a chiederci, ad esempio, quali attenzioni particolari abbiamo avuto e soprattutto dobbiamo avere in futuro verso gli adulti, le famiglie, i giovani e la loro formazione di fede, anche in rapporto alla situazione esistenziale di ognuno, che esige attenzione, vicinanza, ascolto, mediante l'annuncio incarnato e rinnovato del kerygma, che, ripeto, nei vescovi non può essere mai dato per scontato o fatto una volta per tutte. È significativo quando nel documento viene riportato, vi leggo il brano intero, è riportato dalla Evangelii Gaudium: il kerygma deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Quando diciamo che questo è il primo, cioè non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano, è in primo senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare. Evangelii Gaudium 164. Di conseguenza il documento raccomanda di porre, cito, attenzione ai percorsi di iniziazione per accompagnare il diventare credenti, ma anche di ricominciamento dei giovani e degli adulti, mostrando in tal modo che l'iniziazione, tra l'altro, alla vita cristiana non è un qualcosa che riguarda solo i fanciulli, come in generale ancora avviene nella prassi attuale. Una rinnovata attenzione ai percorsi di iniziazione cristiana per piccoli e grandi, credo, meriterebbe poi una rivalutazione del progetto catechistico unitario delle chiese in Italia, illustrato nel documento base, a cui io sono affezionato fin da quando ero giovane, nel documento base sulla catechesi e poi esemplificato nei testi per ogni età di vita, ma ricordo dal titolo globale di Catechismo per la vita cristiana. E purtroppo dimenticato, se non sconosciuto dalle nuove generazioni e con l'uso di catechismi bypassati e ignorati dall'uso scolastico dei sussidi e degli albi attivi. Non commento. Per la preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dei piccoli, ma il catechismo dei giovani, il catechismo degli adulti, il catechismo dei bambini che però è indirizzato ai genitori. Il documento infatti invita ad un ripensamento della stessa modalità dell'iniziazione cristiana da considerare non appannaggio fra l'altro dei soli catechisti, ma un'esperienza che deve coinvolgere realmente le famiglie e l'intera comunità. Il rinnovamento della catechesi. E io aggiungerei anche della dimensione celebrativa comunitaria oltre che catechistica. Sono stanco ma sarò alla fine fermo nel dire no ai genitori che mi domandano di celebrare la prima comunione, la cresima o di settimana o di farla durante la messa di domenica ma non nella messa di orario, perché ci viene a ciò comodo. Le celebrazioni dei sacramenti si fanno nella messa domenicale della comunità radunata. Sarò fissato, poi ognuno faccia come vuole, ma io sta fissazione ce l'ho, lo confesso. E qui arriviamo ad un'altra scelta, la qualità di fede delle nostre celebrazioni. Seconda scelta, una fede celebrata in una liturgia, fonte e culmine della vita cristiana. La vita di fede ha bisogno di essere costantemente alimentata dall'incontro vivo con il Signore risorto, mediato dalla Chiesa, nell'oggi della liturgia, nella celebrazione eucaristica e negli altri sacramenti. Così la fede può essere vissuta, come afferma il documento, come esperienza salvifica, integrale e umanamente significativa, perché corporea e interiore, sensibile e affettiva, simbolica e comunitaria. Da qui l'esigenza di un ricentramento della liturgia sul mistero di Cristo, nel quale siamo radicati in forza del battesimo, perché realmente diventi fede in atto. Numero due. Purtroppo dobbiamo ammettere che oggi le celebrazioni liturgiche non sempre sono luoghi in cui si alimenta la vita cristiana della comunità, non essendo più significative, attrattive e accessibili, specie per ragazzi, giovani e lontani o allontanati dalla fede. La domanda urgente è allora come far riscoprire la liturgia, e non solo ai fanciulli e ai giovani, ma io direi a tutti, perché dopo tant'anni della riforma io credo che ancora ci siano passi da fare, con i ritmi e i linguaggi che le sono propri, perché sia capace di alimentare la fede col rinnovarsi dell'incontro vivo con il Signore, particolarmente nell'Eucaristia. Il problema della dimensione simbolico-sacramentale, oggi non più compresa, è reale e urgente, nella incapacità a volte di un uso della mistagogia, scambiata a volte con l'accumulo ed un uso improprio di immagini allegoriche, che sono l'opposto del simbolo, col persistere che banalizzano il linguaggio dei segni sacramentali. Così è altrettanto grave e urgente il problema del linguaggio con il persistere dell'ecclesialese nelle nostre omelie e catechesi, non solo dei preti ma anche dei laici, che risulta ormai incomprensibile per la maggior parte dei fedeli. Pensate a termini come grazia, salvezza, redenzione, come pure il rapporto tra liturgia e devozioni e pie pratiche, che con la riforma liturgica si pensava superato e che a mio parere sta riesplendendo in tutta la sua problematicità. In questa dimensione, come far sì cito il documento, che anche la pietà popolare possa essere una risorsa in quei contesti in cui rappresenta ancora un'eredità viva, e credo che noi al Sud, per noi rappresenta una eredità che può essere ancora viva ed efficace. Nel suo rapporto inscindibile con la liturgia della Chiesa, e che abbia in Cristo il suo centro vitale e diventi capace di alimentare la fede dei credenti. Per rimanere a noi, forse bisognerebbe chiedersi, ad esempio, con più coraggio, quale idea di fede, di Chiesa, motivi i giovani e gli adulti che intercettano la vita parrocchiale nell'occasione di feste patronali e poi scompaiono. Chiaramente non è dare un giudizio di valore, ma è cercare di comprenderne se realmente la risposta pastorale sia adeguata a queste situazioni. La dimensione liturgica, naturalmente comunitaria, ci porta poi alla terza ed ultima scelta, il recupero della vita missionaria. Ricordiamo, la fede va vissuta nella comunità ecclesiale. Infatti viene detto, cito, seppur evento personale, la fede non è mai un fatto individuale. La partecipazione alla vita filiale di Cristo implica perciò strutturalmente la fraternità in Lui di tutti i cristiani. Credere per i cristiani è sempre con credere, e la salvezza si manifesta, pur in modo iniziale, nell'appartenenza alla Chiesa, al popolo di Dio, ovvero alla comunità di tutti coloro che guardano con fede a Gesù. Perciò gli orientamenti riaffermano che, cito ancora, l'esperienza della vita comunitaria è qualcosa di fondamentale, tanto nella vita dei credenti in Cristo quanto nella trasmissione della fede. Non si può vivere la fede e custodirla se non dall'interno di un'autentica esperienza di vita fraterna con coloro che appartengono a Cristo, vita fondata sull'ascolto della parola e sulla celebrazione dei sacramenti. Così come non ci può essere trasmissione della fede se non da parte di cristiani che sono membra vive di comunità. Non è il singolo che evangelizza, ma è il cristiano in quanto membro del corpo di Cristo. Per cui una fede chiamata a essere vissuta nell'intreccio di relazioni autentiche. Noto che i documenti richiamano lo sfilacciamento dei legami interpersonali che contrassegna la società civile. Si parla di cultura individualista. Io mi chiedo se forse, al di là della stessa cultura che spinge al riflusso nel privato, una troppa accentuazione della vita spirituale personale, devozionistica e intimistica non abbia di fatto annacquato la percezione dell'appartenenza alla comunità ecclesiale, oppure, sempre a partire da un certo individualismo, non si sia dato forse troppo adito al modo privatistico a cui le famiglie si approcciano al catechismo, il supermercato dei sacramenti, e allo stesso modo di intendere la celebrazione di prima comunione e cresima. Quindi anche in questo, nel riprendere la comunità con un riallacciamento delle relazioni autentiche e fraterne, è un impegno. Ma relazioni autentiche e fraterne che poi debbono sfociare nella partecipazione diversificata dei servizi da parte di tutti. Se la comunità deve rispecchiare il corpo di Cristo nella sua articolazione, è chiaro, lo deve rispecchiare nella varietà di carismi, ministeri, servizi, eccetera. Per cui c'è chiaro che deve essere una partecipazione diversificata nel riconoscimento della diversità qualitativa del ministero ordinato e degli altri ministeri laicali. Vi esonero dalla citazione, ma il documento sottolinea come bisogna ripensare forse un modo di esercitare anche il ministero del parroco nell'essere in una comunità e con in una sorta di corresponsabilità. Il documento parla di equipe pastorali in cui lavorare insieme. Ma finisco col dire, ecco, si parla poi di una rivalutazione degli organismi di partecipazione, perché poi anche gli organismi devono essere coinvolti. L'ultima scelta è una fede vissuta di extra capace di un annuncio, di una condivisione testimoniata nella carità e capace di animare le realtà sinodali. I vescovi parlano degli altri ambiti, dell'ambito politico, sociale, caritativo, eccetera, ma questo ognuno può andare a rileggere le indicazioni fatte. Faccio solo un richiamo finale. Gesù dice che non bisogna mettere vino nuovo in odri vecchi, non bisogna mettere una pezza nuova in un abito vecchio. E parliamo di rinnovamento, di discernimento, di cambiamento da fare, ma se non si pensa anche ad una revisione di strutture, noi continueremo a mettere vino nuovo in odri vecchi. I vescovi pensano appunto, e non tanto a rivedere in un modo radicale, si pensa ad un'immagine di parrocchia, anche la CEI deve rivedere il proprio statuto, eccetera, ma quale immagine di parrocchia? Ma c'è una piccola rivoluzione da poter cominciare a fare, senza toccare poi le strutture, è quella di cominciare a lavorare insieme, in un vicariato, parrocchie vicine, lavorare insieme per mettere insieme le forze, ma per affrontare problemi e tematiche che spesso da solo una singola parrocchia non può affrontare. E il cambiamento anzitutto non è un cambiamento né di strutture né di scelte, ma un cambiamento non è tanto di attività nuove da immaginare, ma quanto di uno stile nuovo, il lavorare insieme, il camminare insieme da imparare. Papa Francesco diceva dobbiamo imparare a sinodare, è uno stile sinodale che noi dobbiamo imparare. Dopo imparare a sinodare ho detto l'ultima parola che è conversione, non ve la spiego, buona strada.
0: Grazie a Don Ignazio, alla fine ha un po' sintetizzato il testo che lui aveva scritto per questioni di tempo, però qui abes aures audiendi audiat, questi testi poi dovranno essere raccolti e anche messi a disposizione di tutti per poterli rileggere, quindi avremo modo di rileggere tutto il testo intero anche a partire da una sintesi che faremo dei gruppi di studio, perché dobbiamo rendere conto alla nostra Chiesa dei lavori che andiamo facendo. Grazie.
3: Avete ascoltato Assemblea Pastorale Diocesana sul tema Radicati e costruiti in Cristo. Relazione di Don Ignazio Lachina, già referente diocesano del Cammino Sinodale della Diocesi di Noto.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: Ciao Francesco, scendi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
1: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

compagni sempre. In ogni impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: Sorridi. Sorridi.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Ascoltiamo la parola del Signore dagli Atti degli Apostoli, al capo primo. Allora gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. È parola del Signore.

cari fratelli, care sorelle. Il nostro incontro è un momento di preghiera, ma anche un appuntamento amicale. Grazie per questa occasione e per l'invito dalla comunità di Sant'Egidio. È per me una gioia immensa, un grande onore e un privilegio essere qui questa sera, in questa splendida chiesa dedicata a Maria, per condividere con voi la mia testimonianza. Questo mi permette di leggere il testo di Atti 1, 12 a 14, non con l'occhio del biblista o dell'omileta, ma con quello dell'amico che parla ad amici. Passando da un pensiero all'altro, da una immagine all'altra, è emerso un piccolo percorso, forse improbabile, ma molto personale, composto di tre anelli. Dalla Chiesa in preghiera, all'impegno per salvare l'umano, con l'esigenza di rinnovare la fede. La Chiesa, nascente in preghiera, è ciò che il testo degli Atti ci presenta. E Luca identifica in questo piccolo gruppo originario della Chiesa i componenti: gli apostoli, le donne, Maria e i fratelli di Gesù. Elenca con ordine tutti gli 11 apostoli dopo il tradimento di Giuda. È importante richiamare ai cristiani che ascoltano come gli stessi uomini scelti da Gesù formino ora il nucleo dell'assemblea credente. Al primo posto dell'elenco è Pietro, seguito da Giovanni, che sarà compagno di Pietro nelle prime testimonianze pubbliche. Luca riserva a Maria una menzione propria. A lei ha dedicato pagine suggestive all'inizio del suo Vangelo. Come Maria è stata decisiva all'inizio del racconto dell'infanzia di Gesù, così è decisiva per l'avvio della Chiesa. Accanto a Maria vi sono le donne che hanno seguito Gesù dalla Galilea e i fratelli, parenti e discepoli, tutti in attesa dello Spirito. I legami di parentela, i ruoli sociali, le diversità sessuali e le qualifiche culturali passano in secondo piano. Il principio decisivo di aggregazione è l'adesione a Gesù, il Signore risorto, e al suo progetto di vita. La forma dell'origine, la preghiera e l'attesa dello Spirito restano stabili e permanenti nella coscienza ecclesiale di ogni tempo. La celebrazione dei misteri e l'ascolto orante della parola è ciò che i cristiani devono al mondo. È il loro compito per tenere viva la Chiesa e per un creativo servizio agli altri. La Chiesa non si conserva per se stessa, ma per salvare l'umano comune. Come pellegrini e graziati, Papa Leone ci ricorda nella Magnifica Humanitas, cito: possiamo avanzare con animo fiducioso di fronte ai compiti ardui
e alle sfide esigenti che si affacciano sul nostro futuro. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, custodendo con amore quella magnifica umanità che ci è stata donata e mostrata nella pienezza di Cristo e che nessuna macchia potrà mai sostituire nel suo splendore. Il vero progresso nasce sempre da un cuore aperto all'altro, da una intelligenza disponibile all'ascolto, da una volontà che cerca ciò che unisce più che ciò che separa. Fino a qui, Papa Leone. Quanto sia urgente oggi salvare l'umano è davanti agli occhi di tutti. Dalle parole violente alle manipolazioni delle false notizie, dalle vittime senza numero della guerra all'insipienza dei comportamenti nel cambiamento climatico, dalla piegatura identitaria e ottusa di una parte della gente all'insensatezza di responsabili politici e di autocrati narcisisti. Ricordiamo oggi anche le vittime del terrore di Hamas 3 anni fa contro lo Stato di Israele, una litania che sembra incontenibile. È una chiamata alla responsabilità che obbliga il credente a una duplice intelligenza. Da una parte, storico-civile, dall'altra, mistico-spirituale. E su questo versante posso attingere al deposito carismatico della mia appartenenza religiosa, alla devozione al cuore di Gesù, provata dalla storia e depurata dai suoi tratti più caduchi, essa è dentro l'atto della fede, integrando adesione intellettuale e opere, dimensioni teologiche e momento morale. Nella trasfissione del cuore si rivela la novità del volto di Dio, la sua nascosta e imprevedibile identità, il volto di un amore che si dona e salva l'uomo condividendone la sconfitta. Come dice il biblista Bruno Maggioni, cito: Gesù si è posto nel punto più delicato, ma anche il più vero, della storia e dell'uomo, e a partire di qui è tutto illuminato. Gesù non è soltanto dalla parte del mistero di Dio di fronte all'uomo, ma anche dalla parte dell'uomo di fronte al mistero di Dio. Gesù si è veramente posto al centro della storia, là dove Dio e l'uomo sembrano contraddirsi, trasformando la contraddizione in rivelazione. È importante percepire la dimensione universale della devozione, inteso come tratto fiduciale e affettuoso della fede, come elemento di adesione personale a Gesù e al suo modo di vivere, oltre
che al suo insegnamento. C'è una dimensione devota nella vita di fede che è di tutti. Essa costituisce la sfida per le nostre generazioni post-conciliari. Possiamo fare a meno di molti elementi delle tradizioni devote, ma non possiamo ignorare che nella fede la dimensione razionale e volontaria si salda sempre alla fiducia e alla speranza, come la rinnovata pratica della lectio divina, così comune in questa comunità di Sant'Egidio, ci insegna. La trasmissione ci apre al misterioso e affascinante volto dell'Abba di Gesù, ma anche a quello del povero. Papa Francesco ha indicato tutto ciò come mistica del popolo o mistica della fraternità. Essa ha a che fare con la scelta dei poveri e il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente. Ecco della nota affermazione di Karl Rahner che il cristiano del futuro sarà un mistico o non sarà.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri peccatori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Lasst uns beten in all unseren Anliegen und in dem, das wir auf dem Herzen tragen in Deutsch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, che tu che all'annuncio del Vangelo dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, che per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buona serata a voi tutti e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Parola del Signore.

0: For the Holy Church of God.
1: Nella ricchezza del carisma e del ministero della Chiesa, è capace di amare e perdonare con generosità. Preghiamo.

per le famiglie nate dal tuo amore siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.

0: for families living in poverty.
1: Per le famiglie che vivono in povertà,
0: those in position of public responsibility
1: and receive coloro adequate che hanno le responsabilità pubbliche. Preghiamo.

Per le giovani famiglie, il Signore renda fecondo il loro amore, doni pace nei momenti di prova e li renda testimoni coraggiosi di unità, concordia e accoglienza. Preghiamo.

0: for young people and engaged couples, drawn to the beauty of true love.
1: Affinché conoscano la bellezza dell'amore e seguano il Vangelo e scoprono di essere un dono l'uno per l'altro. Preghiamo.

0: O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della santa famiglia del tuo Figlio unigenito, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: dopo questo momento di preghiera siamo in attesa degli interventi. Prima dell'intervento, del saluto, allora, iniziale del Papa,
1: benvenuti,
0: cioè il cardinale Farrell, ascoltiamo.
1: Grande gioia, cordialità e sincera gratitudine. La vostra presenza tra noi non rappresenta soltanto un momento di incontro, di dialogo, ma possiede anche un profondo significato ecclesiale. Innanzitutto perché il tema della famiglia occupa un posto centrale nella vita della Chiesa e della società. Ma vi è anche un secondo motivo. Siete giunti a questo incontro attorno al Santo Padre non a titolo personale, bensì come rappresentante dei vostri rispettivi episcopati e attraverso di essi delle chiese locali, che sono la linfa vitale della Chiesa universale. Portate con voi le speranze, le sfide, le gioie, le preoccupazioni di tante famiglie che formano le comunità cristiane sparse nel mondo. Tale responsabilità è certamente grande, ma è altrettanto grande la speranza che essa suscita. La responsabilità ci richiama alla fedeltà, all'ascolto, al discernimento. La speranza invece ci apre all'azione dello Spirito Santo che continua a guidare la Chiesa lungo i sentieri della sua missione. Invito il cardinale Kevin Farrell, prefetto per il Dicastero, per i laici, la famiglia, la vita, per darci il suo saluto.
2: Holy Father, it is a great honor for me to welcome you here today and to extend greetings on behalf of all those present at this meeting entitled
3: a questo incontro che è intitolato a 10 anni da Amoris Laetitia, il Vangelo con le famiglie di oggi. La sua presenza oggi è una fonte di grande gioia e dà un particolare significato alle giornate di lavoro che dovremo affrontare. Come ha detto Sua Santità nel messaggio del 9 marzo 2026, dal Concilio le due esortazioni apostoliche, Amoris Familiare Consortium ed Amoris Laetitia, hanno entrambe rafforzato l'impegno della Chiesa a livello pastorale e dottrinale a servizio dei giovani, delle coppie sposate e delle famiglie. Oggi è arrivato il tempo di riflettere sul viaggio che abbiamo affrontato nelle nostre chiese, guardare a futuro, alle sfide di fronte a noi e chiederci che cosa potrà rendere l'annuncio del Vangelo più rilevante per le famiglie, che lo possano riscoprire per vivere la loro vocazione cristiana con una maggiore consapevolezza. Ringrazio inoltre la presidenza delle conferenze, i presidenti delle conferenze episcopali e anche i capi delle chiese orientali, le coppie sposate, gli esperti e tutti coloro che sono stati chiamati a prendere parte a questo incontro. Noi viviamo in un momento di grande trasformazione culturale e sociale che ha modificato la realtà della famiglia negli ultimi 10 anni. In molti contesti, la secolarizzazione, l'individualismo e la tecnologia e il risveglio della trasmissione della fede nelle famiglie sono accompagnate da nuove domande sul significato della vita e nel contempo da un desiderio per rapporti più veri e duraturi. La catechesi, che è fondamentale per la formazione cristiana, resta indispensabile, ma in tanti contesti non può da sola sostenere la trasmissione della fede e lo sviluppo di un rapporto personale con Dio tra le generazioni dei giovani. Infatti non possiamo dare per scontato l'ambiente familiare e sociale che in passato contribuiva quasi in modo naturale al mantenimento della vita cristiana nell'ambito della famiglia. È nell'ambito appunto della famiglia che i rapporti, le emozioni, i valori, la fede e le scelte di vita prendono forma. Costruire famiglie autenticamente cristiane forti è un prerequisito perché in futuro vi sia una Chiesa viva e radicata nel Vangelo. Questa è la responsabilità che è stata affidata alla nostra cura pastorale e che noi vogliamo portare avanti con rinnovato impegno. Grazie Sua Santità e ancora una volta per la sua presenza e per la cura che ha dimostrato nei confronti delle famiglie di tutto il mondo dall'inizio del suo pontificato. Adesso ci prepariamo ad ascoltare le sue parole e le chiediamo di benedirci in modo che lo Spirito Santo possa renderci pronti ad accogliere tutto ciò che il Signore ci vuole mostrare in relazione al futuro delle famiglie e della Chiesa tutta. Grazie.
0: E questo era il cardinale Farrell, ora Santo Padre. Cari fratelli nell'Episcopato, care famiglie, cari fratelli e sorelle, ho desiderato convocare questo incontro a 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia e vi ringrazio per aver riorganizzato i vostri impegni in modo da poter trascorrere questi giorni insieme. Ringrazio di cuore le coppie sposate e tutti coloro che sono venuti a condividere qualcosa della loro vita in Cristo e che prenderanno parte alle nostre conversazioni, così come gli esperti e i facilitatori. Permettetemi di iniziare ricordando il lungo e fecondo cammino sinodale e missionario che la Chiesa ha compiuto in relazione al matrimonio e alla famiglia. Un cammino che siamo chiamati a proseguire. La famiglia ha sempre occupato un posto importante nella preoccupazione pastorale del successore di Pietro e dei vescovi che lo assistono attraverso la loro partecipazione al Sinodo dei Vescovi. Il Sinodo del 1980 riprese un desiderio già espresso da Papa Giovanni Paolo I durante il suo breve pontificato, che portò infine all'esortazione apostolica Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II. All'inizio del proprio pontificato, Papa Francesco ha posto nuovamente la famiglia al centro di un processo sinodale, riconoscendo la necessità di proseguire il discernimento della Chiesa di fronte ai profondi cambiamenti che interessano un ambito così strettamente legato alla sua missione nel mondo di oggi. Quel percorso ha portato 10 anni fa all'esortazione apostolica Amoris Laetitia. A questo proposito, la Chiesa ha proseguito lungo il cammino indicato dal Concilio Vaticano II. Quando i padri conciliari posero la dignità del matrimonio e della famiglia, all'inizio della seconda parte della Gaudium et Spes, riconobbero che la vita familiare offre un punto di accesso privilegiato alle grandi questioni culturali, economiche, sociali e politiche del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace tra i popoli. L'interdipendenza di queste questioni è diventata oggi ancora più evidente, sempre alla luce della parola di Dio. Li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. La famiglia rimane fondamentale per un approccio che coniughi il locale e il globale, guidato dalla ricerca di una fraternità universale in Cristo che il Vangelo ci chiama a costruire con tutti. Questa storia di oltre mezzo secolo attribuisce al nostro incontro una responsabilità particolare come pastori, mentre la vocazione sinodale di tutta la Chiesa continua a dispiegarsi.
4: All'interno di questa storia, Amoris Laetitia ha segnato una tappa importante e 10 anni trascorsi dalla sua pubblicazione sono entrati a far parte della vita delle nostre chiese particolari. In questo periodo l'esortazione apostolica è stata accolta in diverse culture e contesti pastorali, ha accompagnato la vita concreta delle famiglie e ha ispirato iniziative e percorsi. Sono questi 10 anni che ora portiamo insieme davanti al Signore Gesù. Con la guida dello Spirito Santo, guardare con attenzione a ciò che è accaduto può aiutarci a riconoscere più profondamente ciò che Cristo ha insegnato alla sua Chiesa in questi anni. Gli Atti degli Apostoli ci offrono una bella immagine di ciò che stiamo per fare. Al termine del loro viaggio missionario, Paolo e Barnaba riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. In seguito, mentre si recavano a Gerusalemme, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando ciò che era accaduto durante la missione. E il loro racconto portò grande gioia ai fratelli e alle sorelle. Quando raggiunsero Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e ancora una volta riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. C'è qualcosa di questo movimento nel nostro stesso incontro. Come ho detto, la Chiesa ha trascorso questi 10 anni accogliendo Amoris Laetitia e camminando con famiglie in circostanze molto diverse. Anche noi portiamo con noi storie di ciò che Dio ha fatto in mezzo a noi. Sono storie raccolte lungo il cammino della missione, storie di conversione, di frutti inaspettati e delle relazioni che Dio ha intessuto all'interno delle famiglie, mentre le nostre comunità cercavano di accompagnarle. Insieme alle difficoltà che abbiamo affrontato, alle domande che sono emerse e a ciò che abbiamo imparato lungo il percorso. Ci danno fiducia mentre iniziamo il nostro lavoro insieme. Presentiamole al Signore e condividiamole tra di noi, cercando di riconoscere ciò che Dio ha operato in mezzo a noi e dove il Suo Spirito sta guidando la Chiesa oggi. Nel mio messaggio del 19 marzo, in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, ho ricordato che vi sono infatti luoghi e circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo dei fedeli laici e in particolar modo delle famiglie. In effetti, Amoris Laetitia ci invita a prendere sul serio questa vocazione e questa responsabilità. Le famiglie stesse partecipano alla missione della Chiesa nel tessuto quotidiano della loro vita attraverso l'amore e la fedeltà, la cura e il perdono, l'educazione dei figli, l'impegno nella trasmissione della fede, l'attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili e in molti modi in cui servono le loro comunità e la società. In tutti questi modi le famiglie rendono testimonianza al Vangelo e contribuiscono alla vita e alla missione della Chiesa. Come pastori abbiamo ricevuto la responsabilità, a tempo opportuno e inopportuno, di proclamare la bellezza del piano di Dio per il matrimonio e la famiglia e la sua chiamata all'amore e alla tenerezza. Questo ci sfida ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. Questo ministero ci pone anche in una scuola di ascolto. La sapienza del popolo di Dio ci raggiunge attraverso la nostra fede comune, che illumina tutte le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti. Il Signore stesso ci insegna con pazienza quando ci prendiamo il tempo di ascoltare e abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza. Eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell'amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desiderano. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano anch'esse le scelte che le persone compiono e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro. Queste realtà sollevano una serie di domande che dobbiamo affrontare con coraggio. Cosa cercano veramente le persone all'interno di questi cambiamenti culturali? Cosa ci rivelano le loro gioie e speranze, i loro dolori e le loro angosce? In quali ambiti il nostro linguaggio e le nostre pratiche pastorali riescono ad aprire una strada e in quali non riescono a toccare il cuore delle persone o a sostenere i loro sforzi nel fare il bene? Cosa ci insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie, un'esperienza dalla quale non abbiamo ancora imparato appieno? Cosa possiamo offrire come formazione per una vita familiare salutare e santa? In particolare, cosa possiamo imparare dai genitori che cercano di accompagnare i propri figli e i giovani in tali contesti? La fragilità merita un'attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. L'esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se riusciamo a riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto, l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa. Conosciamo tutti il divario tra il bene che desideriamo e ciò che siamo in grado di vivere. Abbiamo bisogno di grazia, perdono e nuovi inizi per compiere la volontà di Dio e impariamo che la fedeltà è essa stessa una grazia da ricevere e un cammino da rinnovare gradualmente, spesso attraverso la prova. Il riconoscimento di questa sfida condivisa dovrebbe plasmare il modo in cui ci accompagniamo a vicenda nella Chiesa. Che tipo di Chiesa allora incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Le nostre comunità le aiutano a scoprire che hanno ancora un posto, una responsabilità e doni da offrire? La verità che proclamiamo può essere incontrata attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia della nostra presenza pastorale? Come possiamo annunciare loro la pienezza dell'insegnamento del Vangelo sulla famiglia? In questi giorni vi invito a dare a tali domande tutto il loro peso. Lo Spirito Santo spesso parla proprio attraverso le situazioni che ci mettono alla prova e ci illumina affinché possiamo scoprire come la misericordia di Dio e la grazia salvifica di Cristo possano raggiungere le nostre famiglie oggi, in particolare nella loro debolezza e nella loro resilienza, nelle loro speranze e nelle loro delusioni, nel loro desiderio di comunione e nella loro ricerca di senso. Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo. Voglia il nostro dialogo reciproco essere improntato alla libertà evangelica che vediamo negli Atti degli Apostoli e degli Apostoli. Possiamo condividere ciò che ha portato gioia nelle nostre chiese, ciò che ci ha messo alla prova e quali domande sono emerse con maggiore chiarezza attraverso l'esperienza. Inoltre, la diversità delle situazioni da cui proveniamo può diventare un dono per il discernimento di tutta la Chiesa. Il quadro tematico preparato per questo incontro ha lo scopo di tenere presente l'ampiezza di Amoris Laetitia e di mettere in dialogo l'esortazione apostolica con ciò che le nostre chiese hanno vissuto negli ultimi 10 anni. Traiamo in ispirazione dalla ricchezza della parola di Cristo e dalla tradizione della Chiesa. Il programma è stato reso pubblico affinché il popolo di Dio possa accompagnare il nostro lavoro attraverso la preghiera e la riflessione sinodale. Da parte nostra, ascoltarci a vicenda, lasciare che ciò che sentiamo risuoni dentro di noi e rimanere attenti ai suggerimenti dello Spirito Santo può risvegliare la creatività pastorale di cui abbiamo bisogno di fronte alle nuove domande. Ecco perché il nostro ritiro comune di questa sera e la preghiera con cui inizieremo ogni giornata sono al centro del nostro lavoro. Chiedo al Signore di aiutarci a raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle nostre chiese locali affinché possano nutrire l'intera Chiesa. Spero che attraverso le numerose testimonianze che portate dalle vostre chiese e da diversi contesti culturali possa gradualmente prendere forma una narrazione condivisa di questi 10 anni, caratterizzata da gioia e speranza, e che ci renda capaci di affrontare con onestà le prove e le difficoltà che ancora permangono. Ciò alimenterà il discernimento pastorale delle conferenze episcopali e delle strutture gerarchiche delle chiese orientali. Aiuterà inoltre le chiese locali a riconoscere nuovi percorsi e a coinvolgere più profondamente tutti i battezzati nel cammino sinodale della Chiesa. Chiedo inoltre che tutti noi preserviamo la discrezione e la riservatezza che questo tempo di ascolto e di discernimento richiede. Ci doni il Signore la libertà di ascoltarci a vicenda, la saggezza di riconoscere la sua opera in mezzo al suo popolo e il coraggio di seguire la strada che Egli ci indica, affinché ogni giorno il Vangelo possa diventare sempre più pienamente una buona notizia per le famiglie di tutto il mondo. Grazie.
1: Grazie Santità per le sue parole che rivelano con grande chiarezza dove batte il suo cuore di pastore. Un cuore che desidera accompagnare, sostenere, servire tutta la Chiesa con particolare attenzione alle famiglie. Le sue parole ci invitano a rinnovare il nostro impegno perché ogni passo della famiglia possa essere illuminato da Gesù, dal Vangelo di Gesù. Accogliamo dunque questo invito con gratitudine e rinnovata responsabilità, impegnandoci a illuminare i passi delle famiglie con la luce del Vangelo e a camminare con loro perché possono sperimentare la vicinanza, la misericordia di Gesù. Grazie. Ora, fratelli e sorelle, invito Sister Ellen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che terrà una meditazione per tutti noi partecipanti. Qui non siamo partecipando a un convegno o un seminario su Amoris Laetitia, ma è un incontro ecclesiale, è un invito per un discernimento. Vi invitiamo a viverlo in un clima di preghiera, di ascolto reciproco, ma soprattutto di ascolto della parola del Signore. Sister Ellen, a lei la parola.
5: Thank you very much, Eminenza.
6: Al centro del suo messaggio del 19 marzo, che ci ha riunito oggi, Papa Leone ci esorta, e cito, a servire la missione di annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Quindi, desidero iniziare queste riflessioni con una breve storia vera che mi è stata raccontata da un parroco qui a Roma, e questa storia potrebbe illustrare il Vangelo della famiglia. Una sera, una mamma e un papà passeggiavano con il figlio lungo le rive del lago Trasimeno, che non è lontano da Assisi, la patria del poverello, di cui in questi giorni abbiamo la gioia di celebrare l'800° anniversario della morte. I due genitori pensavano che fosse giunto il momento di iniziare a parlare di Dio al figlio, al bambino. Quindi, alzando lo sguardo verso il cielo, i genitori iniziarono a chiacchierare con il bambino. «Chi pensi che ci sia lassù nei cieli?» gli chiesero. E il bambino ci pensò un po' e poi rispose: «Gli uccelli». «Sì, sì», risposero loro. «Ma chi altro?» Ci pensò ancora un po' e poi disse: «Il sole». E poi la luna, e poi le stelle. E i genitori continuavano a sollecitarlo, a dare più risposte. Poi alla fine i genitori gli dissero: «Ma non pensi che ci sia anche Dio in cielo?» E il bambino rispose: «No, Dio è qui con noi». Forse qui vediamo un esempio di come le nuove generazioni annunciano il Vangelo della famiglia. Un po' più tardi, nello stesso messaggio che ho appena citato, Papa Leone ci esorta a procedere nell'ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da fare per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi. In questo incontro, quindi, siamo chiamati ad annunciare il Vangelo sia delle famiglie sia alle famiglie. Allora, fermiamoci un momento su questo punto, soffermiamoci. Tutto questo implica che la famiglia è una parte integrante dell'annuncio del Vangelo. La famiglia non solo annuncia in modo attivo il Vangelo, ma ha anche bisogno di ricevere l'annuncio del Vangelo. Quanti di noi qui presenti oggi hanno ricevuto per la prima volta la buona novella proclamata da Cristo attraverso la famiglia? Io sì, per me è stato così. Papa Francesco descrive la potente influenza spirituale e sociale che la vita familiare può esercitare sul mondo che la circonda, annunciando il Vangelo in modo autentico, e cito: «Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri, agli abbandonati, è un simbolo, una testimonianza, una partecipazione della maternità della Chiesa. L'amore sociale, cioè il riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e della sua missione all'esterno, cioè agli altri, e rende presente il kerigma con tutte le sue esigenze in comunità. La famiglia vive la sua spiritualità essendo allo stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per la trasformazione del mondo». E questa era Amoris Laetitia 3.2.4. allo stesso tempo tante famiglie che vivono situazioni di sofferenza, di indigenza, potrebbero trarre grande aiuto nell'affrontare le proprie prove dall'ascolto della buona novella che viene loro proclamata, accogliendo la nuova prospettiva che il Vangelo offre sulla vita e di conseguenza la grazia dei sacramenti. Lo stress, le tensioni e le fratture nella vita familiare possono essere sopportate con maggiore forza d'animo e con la speranza che possano essere superati. Come diceva Papa Francesco, nei giorni amari della famiglia c'è un'unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura nelle famiglie. E questo era Amoris Laetitia 317. Papa Leone ci offre un ulteriore spunto di riflessione sul Vangelo della famiglia e per la famiglia, quando afferma nel suo messaggio che dobbiamo imparare a evocare la bellezza della vocazione al matrimonio proprio nel riconoscimento della fragilità, in modo da risvegliare la fiducia nella grazia di Dio e il desiderio cristiano di santità. La bellezza della vocazione al matrimonio va ricercata attraverso e con e nella sua fragilità. Perché la debolezza può risvegliare la fiducia in Dio e la fiducia in Dio risveglia il desiderio di santità. Quindi, in breve, in poche parole, questo è il Vangelo della famiglia e per la famiglia. La bellezza e la fragilità convivono quindi nel Vangelo della famiglia che dobbiamo annunciare alle giovani generazioni, così come avviene nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù incontra la Samaritana. In questo straordinario incontro, nel momento più caldo della giornata, Gesù chiede a una donna che si era recata al pozzo per bere. Gesù rivolge la parola a una donna. Se la donna non si fosse trovata nella fragile e precaria situazione familiare, come verrà confermato in seguito, lei non sarebbe stata lì e quindi questo incontro non avrebbe mai avuto luogo. Lei sarebbe venuta in un momento più fresco della giornata insieme alle altre donne. Quindi, allo stesso modo, Gesù, in quanto uomo ed ebreo, non avrebbe dovuto parlare con lei. Dal contesto geografico e sociale possiamo capire che qualsiasi uomo ebreo normale avrebbe saputo che era una samaritana e quindi certamente una donna di dubbia reputazione. Tuttavia, Gesù le chiede da bere, avviando così una straordinaria sequenza di eventi in cui Gesù apertamente afferma per la prima volta nel Vangelo di Giovanni di essere il Messia e si conclude con la donna senza nome che diventa non solo la prima evangelizzatrice pubblica, ma anche, nonostante la sua cattiva reputazione, diventa proprio per questo un'evangelizzatrice molto, molto efficace. Una storia legata all'annuncio del Vangelo, rivolto a una persona che vive una situazione familiare fragile, e attraverso di essa con tutta la bellezza che questa storia racchiude. Sarebbe stata difficile da immaginare un'altra storia così. Uno dei miei confratelli domenicani presenta questa storia come un modello o paradigma di base dell'evangelizzazione per la Chiesa. Egli identifica quattro fasi, sostenendo che tutte sono importanti e anche il loro ordine è importante, è rilevante. Con un approccio un po' provocatorio, ma credo che sia una provocazione utile, egli definisce la prima fase un flirt, una conversazione tra una donna e un uomo, entrambi soli. Gesù prende il controllo del dialogo e lo trasforma gradualmente attraverso le sue domande, lo trasforma in una riflessione sulla felicità e sulla realizzazione umana. Comunque per molto tempo persiste l'ambiguità, si ha quindi l'impressione che le stesse parole abbiano un significato diverso per Gesù e per la samaritana. Soltanto quando la samaritana sembra essere conquistata da Gesù, quando gli dice: Signore, dammi un po' di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui più a venire qui ad attingere acqua. Soltanto in quel punto Gesù avvia la seconda fase, la samaritana che si trova dinanzi alla verità, e Gesù dice: vai a chiamare tuo marito e torna qui. E lei risponde onestamente: io non ho marito. E lui dice: hai detto bene, non hai marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Attraverso questa dolorosa esperienza la samaritana comincia a capire che l'uomo che ha incontrato non è affatto come gli altri. Questa volta, a differenza di quello che poteva sembrare all'inizio, quest'uomo non sta soltanto flirtando, perché lei dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. E quindi tutto ciò ci porta alla terza fase, una breve catechesi, una conversazione sulla vera adorazione che porta Gesù a rivelare la propria identità. Lei gli dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. E lui risponde: io che sto parlando a te sono io il Messia. Tutta la storia trova così il suo culmine nella quarta fase, il ritorno della donna al villaggio da dove proveniva, dove sente il bisogno di raccontare agli altri abitanti ciò che le è accaduto, e ci viene detto: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Siamo partiti dal presupposto che le fasi e l'ordine sono importanti. Prima c'è l'incontro. Gesù le chiede aiuto, ma poiché la sua domanda la lascia perplessa e le fa venire voglia di porre a sua volta delle domande, lui risponde risvegliando così in lei il desiderio di approfondire la conoscenza. La prima fase dell'evangelizzazione in questo modello, quindi, è un risveglio del desiderio in coloro che ci ascoltano. Poi c'è la seconda fase che vorremmo evitare, cioè quella di confrontarci con la fragilità e la debolezza del nostro interlocutore, perché anche noi sappiamo quanta necessità abbiamo della misericordia di Dio. Quindi questo secondo modello è necessario non per condannare, ma per rendere l'incontro più vero e il desiderio di aiuto più insistente. Solo allora In questo modello siamo chiamati a condividere ciò che abbiamo, dobbiamo insegnare. La persona evangelizzata deve uscire per condividere con gli altri ciò che ha ricevuto. Questo modello di evangelizzazione si conclude soltanto con quella fase, non con la catechesi. È possibile trarre un'intuizione ancora più profonda da questo testo evangelico se lo osservassimo da un'altra prospettiva, utilizzando lo sguardo di Gesù. È un'idea amata da Papa Francesco, e questa è la fine del capitolo della teologia della creazione di Laudato Si. Innanzitutto, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione col Padre. In primis, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione con il Padre, per il quale siamo di grande importanza, come attesta questa citazione del Vangelo di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? In questo modo Gesù trasforma la samaritana sola, che in quel momento si era recata al pozzo per evitare tutti gli altri, la trasforma in una persona degna di parola e di fiducia, poiché le chiede aiuto. Aiutandola a trovare il senso della propria importanza, le apre le possibilità di essere davvero amata da Dio, suo Padre. Dopodiché, lo sguardo di Gesù valorizza il mondo quotidiano che ci circonda, riconoscendone la bellezza e la meraviglia. Ascoltandola e rispondendo alle sue domande e poi guidandola verso una nuova consapevolezza, Gesù dimostra che questo incontro quotidiano con questa donna comune e fragile può essere un incontro pieno di bellezza e di meraviglia. E poi un terzo punto: nel suo sguardo Gesù abbraccia il mondo come sua creazione, ma attraverso l'incarnazione lo abbraccia anche come suo Redentore. Nel suo incontro con questa donna, Gesù vede nella sua piena realtà creata, con tutti i difetti, cioè Gesù la vede in questa realtà con tutti i difetti, ma le offre anche la buona novella e la promessa di vita. Infine, nel suo sguardo, Gesù vede un mondo che consegnerà al Padre alla fine dei tempi, perché Dio sia tutto in tutti. Nel suo sguardo rivolto a questa donna, Gesù la chiama ad attendere con trepidazione la piena rivelazione del regno di Dio. Se pensiamo a queste quattro dimensioni dello sguardo di Gesù, possiamo notare che ci conducono verso relazioni nuove o più profonde. Una relazione nuova o più profonda con il Padre, con il mondo quotidiano, con il creato, con la redenzione e con i nuovi cieli e la nuova terra che un giorno verrà. Possiamo chiamare questo sguardo uno sguardo relazionale di Gesù, ed è molto significativo, perché per vedere le relazioni le dobbiamo cercare. Non vediamo le relazioni così come sono, come vediamo gli oggetti fisici, eppure esistono davvero. Sono come l'aria che respiriamo. Anche l'aria esiste, ma non la vediamo. Sono come un virus che esiste, ma non lo vediamo, a meno che non abbiamo uno studio

Part lì, proprio dietro l'angolo. E tra tutti i miei gesti io lo so che esisti. Sì, proprio come esisto io. In questa voce che si

piace immaginarti col sorriso che mi aspetti su

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Grazie per essere venuti a questo incontro. Sono Stefano Gheno, sono il presidente di CDO per